questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa, il

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: La radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Ciao, ciao, ciao! Un super formico.
2: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

0: balli di Pistorimi.
1: Multitox. Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai insomma, biscotti.
2: Adesione, Adam

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: the planet.
1: Oh, poor!
2: Man, what a champion.
1: Oh,

que c'est culo, que c'est culo.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

ancora.

0: Ci sono stati i cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? È buio, vuole tornare a casa!

0: Tumbling Step Mother Swear West Riviera.
1: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
5: Blackout Fest. Troppo sfizioso. Only fire.

0: Prova. Prova. Coglio po' Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: diciamo di riscaldamento e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Crystal.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

0: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì comincia l'informazione della radio. Oggi, martedì 9 giugno, vi terremo compagnia fino alle 11. Potete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vi proponiamo approfondimenti, dirette, un focus sui temi dei giornali settimanali, il blog che seguiamo. La nostra è informazione interattiva, costruita insieme a chi ci ascolta. Per le chiamate in diretta 011 24 95 669 potete spedire messaggi, sms, Signal, WhatsApp, Telegram al numero 346 667 3263. Mi raccomando, fatevi vivi e fatevi sentire, costruiamo insieme a voi l'informazione radiofonica. Segnalateci le presenze inopportune in divisa e non per le strade delle nostre e delle vostre città. Cominciamo ad anticiparvi alcuni degli approfondimenti di oggi. Cominceremo tra poco con un approfondimento sulle banche e in particolare sull'OPAS lanciata da Intesa San Paolo su Monte Paschi, un OPAS dal valore di 30,6 miliardi che così farebbe entrare Intesa assieme a Unipol di petto nel riassestamento bancario italiano, il cosiddetto risico. Ne parliamo con Renato Strumia, dell'economista della CUB.
1: E poi a Mendolara, gli schiavi ribelli sono stati messi a morte. Muhammad Tayala Miar prende a gomitate il finestrino, il vetro cede, riesce a trascinarsi fuori dal portellone posteriore mentre il minivan brucia. Forse le ustioni alla braccia non gli resteranno per sempre, ma ricordo in quei momenti sì, sarà l'unico sopravvissuto, gli altri quattro muoiono dentro. Disciplinare i ribelli che osano chiedere salari non corrisposti è necessario per non spezzare la catena di sfruttamento nei distretti ortofrutticoli
0: ortofrutticoli del Made in Italy.
1: Sono ancora un po' addormentato, non riesco ancora a dire le parole proprio giuste, piano piano ci arrivo. Ne parleremo comunque con Antonello Mangano di Terre Libere. E poi Somalia, scontri armati dopo il posticipo delle elezioni. Gli scontri armati a Mogadiscio, Somalia, si sono conclusi con almeno 20 morti e quasi 200 feriti, mentre circa 13.000 famiglie hanno dovuto abbandonare i quartieri dove si stava combattendo. I combattimenti nella capitale somala sono dilagati il 3 e il 4 giugno, in particolare tra le forze locali e le milizie legate all'opposizione, a seguito dell'estensione di almeno un anno del mandato presidenziale di Hassan Sheikh Mohamud, congelando il voto in programma entro il 2026. La crisi è precipitata quando le forze governative hanno tentato di smobilitare con forza le milizie private fedeli ai due pesi massimi dell'opposizione, l'ex presidente Sharif Sheikh Ahmed e il primo ministro Hassan Kaire. Ne parliamo con Massimo Alberizzi di African Express. E per finire, libro Moschetto a Sigonella in gita scolastica. La stazione aeronavale di Sigonella, madonna quanto leggo male oggi, si vede che dormo ancora, in Sicilia, avamposto per le operazioni USA e NATO negli scacchieri di guerra in Ucraina, Africa e nel Golfo Persico, continua a essere l'ambita meta per le gite fuori porta agli istituti scolastici e dei centri di formazione professionale dell'isola. L'ultimo tour ai principali sistemi di morte ospitati nella grande base che sorge a pochi chilometri dall'area metropolitana di Catania ha visto protagonisti gli studenti del centro di formazione RS di Paternò. Ne parleremo con Antonio Mazzeo. Bene, direi possiamo sentirci un po' di musica, chissà che nel frattempo riesca anche a svegliarmi, un po' di musica e poi entriamo nel vivo della trasmissione di oggi.
0: C'è qualche problema?
1: Non si sente il po' di musica. Proviamo anche l'altro. No, a quanto pare c'è qualche problema nei cavi. Sentiamo un po' di bobina e nel frattempo vediamo di risolverlo.

Dovremmo essere in contatto con Renato Strumia, con il quale vogliamo parlarvi della OPA che è stata lanciata da Intesa San Paolo su Monte Paschi, uno dei tanti tasselli del grande risico delle banche. Buongiorno Renato. Renato, ci senti? Renato non c'è. Riproviamo, vediamo se... perché già ieri pare che il telefono desse dei problemi.

0: Stiamo riprovando. Renato, ci senti? Renato, ci senti? No, il telefono effettivamente non funziona. Tanto per farci gioire, ascoltiamo sì ancora un po' di
1: muro.
0: Ah, adesso ci senti? Pronto, ci senti? Renato, riesci a sentirci? Parla?
2: Bene. È andato solo un secondo.
0: No, è proprio lo stesso problema di ieri. Va bene.

0: Francesco, mi senti?
1: Sì.
0: Certo. Senti?
1: Sì, mi sento.
0: Ok, allora questa è. Forse siamo riusciti a fare un qualche accrocchio. Ci riesci ad ascoltarci?
1: Sì, perfettamente.
0: Benissimo, allora possiamo procedere. Beh, l'argomento è sempre quello che avevamo annunciato, la l'OPA lanciata da Intesa San Paolo su Monte Paschi, uno dei tanti tasselli del risico delle banche, che adesso ci racconterai e ci spiegherai. Grazie.
1: Sì, allora diciamo che l'operazione che è stata annunciata domenica in qualche modo era attesa dal mercato, dagli eventi, perché il sistema bancario italiano è entrato in una fase di forte riorganizzazione a partire, diciamo, dall'autunno del 2024. In quella fase il governo ha ceduto la sua quota che aveva ancora nel Monte dei Paschi di Siena, dopo averlo risanato con circa 15 miliardi di aiuti provenienti dai contribuenti. Quella quota è stata ceduta in mano a Miche. Il progetto del governo sembrava abbastanza delineato: fondere Monte Paschi di Siena con Banco BPM e costituire un terzo polo alle spalle dei due grandi, cioè Intesa San Paolo e Unicredit. Non tutto è andato come si desiderava, perché contemporaneamente l'Unicredit aveva lanciato un'OPA su Banco BPM bloccando l'operatività di questa operazione. A questo punto il governo ha ripiegato su un'operazione alternativa, ha deciso di convincere Banco MPS Monte dei Paschi a scalare Mediobanca, e in questo modo si è costituito un polo piuttosto importante, che racchiude, diciamo così, sia la più vecchia banca del mondo, il Monte dei Paschi di Siena, insieme a Mediobanca, che era la perla di Cuccia ed era un operatore molto importante per quanto riguarda i destini dell'apparato industriale italiano nel secondo dopoguerra. Non tutto però diciamo era definito, perché si trattava di piazzare ancora dei piccoli pezzi del sistema bancario, tra cui Banco BPM, che da sé da solo non può stare perché è troppo piccolina per reggere con gli altri colossi, e quindi questa era un po' una mina vagante che continuava ad essere presente. Tant'è vero che Banco BPM domenica scorsa ha proposto una fusione con il Monte Paschi di Siena, una fusione amichevole da pari, mantenendo i due vecchi marchi, mettendo in comune soltanto le fabbriche prodotto e gli investimenti tecnologici e strategici. Questa operazione è stata spiazzata dall'annuncio contemporaneo di Intesa San Paolo, che ha deciso di passare all'attacco e provare a scalare la terza banca italiana, cioè il Monte dei Paschi di Siena. Un'operazione analoga a quella che aveva fatto nel 2020 in pieno Covid, quando aveva attaccato lei, la prima banca italiana, la terza banca italiana, cioè UbiBanca, smembrandola nell'arco di un anno, vendendone gran parte delle filiali poi a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, tenendosi il resto e poi passando sostanzialmente a chiudere tutte le filiali che rappresentavano dei doppioni, e quindi si è inglobata la terza banca italiana già nel 2020. Questa operazione è molto simile a quella, nel senso che la scalata di Intesa San Paolo al Monte dei Paschi si concretizzerà, se andrà in porto, con queste caratteristiche: metà delle filiali verrà ceduta a Banca Popolare dell'Emilia Romagna e metà delle filiali verrà tenuta in pancia da Intesa San Paolo. Quello che conta è che tutta la parte corporate e investment banking resterebbe a Intesa San Paolo, e anche le partecipazioni. Tra le partecipazioni c'è Mediobanca, che è il vero obiettivo di tutta questa operazione, perché Mediobanca controlla il 13% di Generali, quindi rappresenta un po' la chiave di accesso alla più grande compagnia assicurativa italiana, una delle tre principali compagnie assicurative europee, che controlla, gestisce da sola oltre 600 miliardi di risparmio degli italiani, quindi è un asset molto conteso sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è vero che 2 anni fa era emersa l'ipotesi diffondere una parte delle attività di Generali insieme alla francese Natixis e costituire un polo importante del risparmio gestito in Europa. Questa operazione era vista malissimo dal governo perché rappresentava in qualche modo un attacco alla sovranità nazionale, una presa del possesso di una delle ultime risorse rimaste al bel paese, cioè il risparmio, che sarebbe passato in mani francesi nell'arco di poco tempo. Quindi il governo ha fatto tutto quello che ha potuto per ostacolare questa operazione fino a farla saltare. È emersa come notizia circa 6 mesi fa l'accantonamento di questo progetto. Quindi quello che sembra delinearsi è un successo dell'operazione Intesa San Paolo, che è sicuramente molto strutturata anche dal punto di vista tecnico, si concretizzerà sostanzialmente in uno scambio di azioni e un piccolo corrispettivo in contante, circa 1 euro per ogni azione monetaria.

0: in Italia attraverso una riduzione dell'offerta, una riduzione degli sportelli, un ulteriore incentivo all'esodo per migliaia di persone, si parla di 6.800 nuovi esodi, quindi perdite di posti di lavoro che verranno compensate nelle promesse, perlomeno con l'assunzione di altrettanti giovani che però sappiamo costano la metà e hanno delle tutele molto più basse rispetto a quelli che se ne vanno. Quindi un'operazione che funzionerà sia dal punto di vista della riduzione dei costi ulteriore per le banche e un innalzamento del livello dei profitti che già è elevatissimo. Teniamo conto che in questi ultimi 4 anni le banche hanno fatto complessivamente più di 100 miliardi di utili, sono piene, straripano di liquidità e quindi sono a caccia di investimenti, quindi queste operazioni si spiegano anche con questa motivazione di fondo, il fatto di dover spendere dei soldi che hanno acquisito in modo a volte del tutto immeritato, perché molto spesso questi utili sono dettati soltanto dal rialzo dei tassi che ha comportato un aumento dei margini senza nessun particolare merito competitivo.
1: Ecco, quindi in tutto questo abbiamo avuto chiaro che c'è il meccanismo, l'abbiamo capito, che ci saranno una marea di licenziamenti, lo abbiamo anche capito, anche se li chiamano esodi perché cercheranno di far fuori gli anziani non molto lontani dalla pensione in maniera soft, perché sappiamo che gli esodamenti in banca sono abbastanza soft, ma poi per il resto siamo di fronte a un'operazione che ha a che fare con i giochi di potere che ci sono in questo momento a più livelli nel nostro paese. Ecco, in questa partita, dal punto di vista politico, chi ha vinto e chi ha perso?
0: Ma direi che non è facile capirlo, perché le dichiarazioni sia a destra che a sinistra sono pressoché identiche, sovrapponibili. Tajani dice che bisogna lasciare fare al mercato, il responsabile economico del PD Misiani dice che il governo deve dettare le regole ma non decidere chi vince e chi perde. Sicuramente abbiamo un indebolimento della Lega, che avrebbe visto con maggiore favore, diciamo così, un'operazione guidata da Banco BPM, essendo una banca milanese, lombarda, presumibilmente hanno l'illusione di poterla controllare meglio e quindi loro tifavano BPM. Direi che il governo di per sé, parliamo di Meloni, probabilmente è contento di vedere generali in buone mani, quindi loro sono convinti che Intesa San Paolo sarà in grado di difendere l'autonomia della, o meglio l'italianità della compagnia di Trieste. Bisognerà vedere come si mette, perché in realtà in generali sono presenti anche c'è anche Unicredit, quindi sostanzialmente si parla di una coabitazione tra le due principali banche italiane in questa compagnia. Nel complesso direi che il governo può ritenersi soddisfatto di come ha agito, perché ha sventato sostanzialmente l'opa di Unicredit su Banco BPM e nello stesso tempo è riuscito a difendere il perimetro, diciamo così, sovranista di generali. Quelli che ci perdono sicuramente sono gli utenti, perché vedono una forte riduzione, diciamo così, delle opzioni alternative, della competitività delle banche, quindi aumenta la centralizzazione del settore, aumenta il carattere oligopolistico della sua presenza. Nei prossimi anni saranno fortissimi investimenti tecnologici che spazzeranno via tutte le piccole banche, a mio avviso, e imporranno sostanzialmente un approccio molto digitalizzato al sistema bancario, per cui alle banche interessa tenere i clienti ricchi ad alta redditività e spostare tutti gli altri sui canali digitali. Ovviamente sono intere generazioni che non sono in grado di usare internet e di approcciarsi alla banca in questo modo, quindi questi si vedranno sostanzialmente abbandonati a se stessi, e si tratta di milioni di persone, anche migliaia di comuni che ormai si trovano senza alcun sportello bancario, quindi una caduta della qualità dei servizi assolutamente preoccupante.
1: Facendo parte della prima categoria, non sono comune, mi riconosco appieno in quello che stai raccontando. Insomma, stiamo annegando

0: in una serie di pim puk pic, dei quali ovviamente non capiamo un accidente, parlo di noi altri vecchiacci, non tutti ma alcuni, e quindi è un vero problema dal punto di vista. Invece ho letto che c'era anche un interessamento in questa faccenda di Unipol. Unipol come ci entra?
1: Diciamo che Unipol è la compagnia di assicurazione gestita, posseduta diciamo dal mondo delle cooperative, quindi si tratta di un riferimento di un'area politica ben precisa, quella legata al PD e alle organizzazioni associative di sinistra e così via, di sinistra tra virgolette naturalmente. Unipol è un'assicurazione, ha investito molto diciamo in campo bancario assicurativo, possiede per il 20% BPER. BPER ha già preso negli anni scorsi la Popolare di Sondrio, ha preso la Carige dopo che era fallita, quindi sostanzialmente sta crescendo parecchio. Aveva preso nel 2020 le 600 filiali vendute da Intesa San Paolo, farà un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro per acquisire i 600 sportelli del Monte dei Paschi di Siena. Gli interessa prendere il marchio di questa banca, che è una banca prestigiosa, prima di cadere in disgrazia con le operazioni fallimentari dell'inizio degli anni 2000, e quindi gli interessa acquisire quel marchio. Gli interessa soprattutto sfruttare il canale distributivo per le sue polizze, quindi uno dei grandi diciamo mercati sottovalutati in Italia è proprio il comparto assicurativo, su cui negli ultimi anni tutti gli operatori hanno provveduto a correre ai ripari. Ovviamente si tratta di andare di pari passo con lo smantellamento del welfare pubblico, le polizze diventano polizze sanitarie, polizze previdenziali, polizze contro i danni, contro i rischi catastrofali, contro il terremoto e così via. Man mano che scendono le garanzie statali e garanzie pubbliche su tutte le incertezze che la vita comporta, subentra il mercato assicurativo. Quindi Unipol insieme a Generali è diciamo così un pilastro importante del sistema assicurativo italiano, e in questo modo riesce ad espandere il suo raggio di azione, i suoi canali distributivi, la sua platea di clienti, e quindi lo vede come sul futuro.
0: Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
1: Grazie, buona giornata a tutti, a presto.

0: Sono le 9.41 e possiamo passare al prossimo approfondimento. Siamo collegati con Antonello Mangano di Terre Libere e con lui vogliamo parlare della strage di Amendolara, ma non soltanto, perché ad Amendolara gli schiavi ribelli sono stati messi a morte. Mohamed Tai Al-Amyar ha preso a gomitate il finestrino, il vetro è caduto, è riuscito a trascinarsi fuori dal portellone posteriore mentre il minivan bruciava. Forse le ustioni alle braccia non gli resteranno per sempre, ma il ricordo di quei momenti sì, sarà l'unico sopravvissuto. Gli altri quattro muoiono dentro. Disciplinare i ribelli che osano chiedere i salari non corrisposti è necessario per non spezzare la catena di sfruttamento nei distretti ortofrutticoli del Made in Italy. Buongiorno Antonello Mangano.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, tu conosci benissimo questa filiera perché te ne occupi da tantissimo tempo, hai raccontato dal tuo blog, dal vostro blog, tante vicende che hanno segnato questi anni di sfruttamento e di servitù bracciantile in Italia, spesso caratterizzate da morti e feriti. Questo episodio da Amendolara ovviamente ha colpito di più allo stomaco, perché il tentativo di bruciare vivi ben 5, sarebbero stati 6 se uno non fosse stato malato, braccianti che stavano andando al lavoro e che avevano semplicemente avuto l'ardire di chiedere di essere pagati il pattuito, è qualcosa di inimmaginabile. Ma in realtà le tragedie hanno attraversato tutta la vicenda dello sfruttamento della manodopera immigrata in Italia, nelle campagne dal nord al sud. Raccontaci un po'.
1: Sì, ma in effetti si è tanto parlato di questa vicenda proprio per le sue caratteristiche di brutalità, perché colpisce molto l'immaginario, ma in realtà le morti sono continue nelle campagne, anche poi nelle campagne del nord Italia. Per esempio, proprio di recente c'è stato un incidente in cui sono morti dei braccianti che tornavano dai campi, se non sbaglio in Veneto. Comunque, appunto, è una situazione che si presenta continuamente e che ormai è veramente strutturale, quindi non è né un'emergenza né legata particolarmente al sud o al mondo agricolo o al mondo della migrazione, ma è un po' la situazione peggiore del lavoro. Cioè, il lavoro in Italia comunque è questo. Ci sono alcune situazioni estreme che magari colpiscono l'immaginario, però è una degenerazione che è in atto veramente da anni e che sempre più si è allargata, andando poi a coprire situazioni che magari non sono proprio quelle del lavoro nero, sono situazioni in cui hai delle forme che coprono magari le imprese, però fondamentalmente il risultato è identico.
0: Ecco, penso che tu stia parlando di quel fenomeno che si chiama quella matriosca delle cooperative, di cooperative,
1: sì,
0: di cooperative,
1: esatto,
0: alla termine della quale finisce con l'esserci un caporale.
1: Sì, ma in realtà è proprio, diciamo che non c'è c'è proprio una continuità tra la cooperativa e la forma di sfruttamento, perché è un po' la maschera legale con cui ormai anche molti caporali si coprono, anche perché così le aziende sono tranquille, riescono a stare in una legalità formale, però con risultati assolutamente uguali. Ed era una cosa che era soprattutto caratteristica del nord Italia, ma ormai anche molte aziende del sud, le più grandi, che magari hanno delle ispezioni da parte della GDO o da parte di grandi aziende, si coprono così e quindi formalmente sono in regola, ma poi appunto il risultato è assolutamente identico.
0: Ecco.
1: Perché ovviamente è molto più comodo assumere, fare un contratto con una cooperativa che fornisce manodopera anziché magari individualmente assumere le persone.
0: Ecco, noi siamo abituati a parlare più spesso di Foggia, del distretto della Calabria del Sud, insomma di luoghi dove ci sono grandi baraccopoli. In questo
1: sì.
0: Caso invece siamo di fronte a gente che paga a carissimo prezzo essere ammassati in luoghi che vengono affittati direttamente all'interno del meccanismo della catena e quindi servono ulteriormente ad arricchire chi li sfrutta. E in tutto questo però si pretende che non ricevano neanche una lira.
1: Sì, ma infatti spesso si è confuso il ghetto, la baraccopoli con lo sfruttamento. Quello è un elemento che può esserci, ma può anche non esserci, perché per esempio nel nord Italia è pieno di distretti agricoli dove non c'è fisicamente un ghetto, dove non c'è una baraccopoli, ma trovi situazioni così, cioè appartamenti dove magari vivono in 10 persone in una stanza, e furgoni che vanno e vengono, spesso ovviamente in condizioni molto precarie, ci sono incidenti, ci sono morti. Però magari non vedendo il ghetto si pensa che lo sfruttamento non ci sia, mentre sono situazioni assolutamente frequenti. Poi una cosa che secondo me è molto importante, perché io ho sempre ricostruito la filiera appunto dei supermercati, la filiera agricola, però oggi il punto fondamentale è che il primo caporale è diventato lo Stato, cioè lo Stato nei grandi documenti col sistema attuale, che tra l'altro sarà ancora peggiore con le nuove norme europee, permette la creazione di manodopera ricattabile. Cioè le persone che sono andate a morire in Calabria non è che l'hanno scelto, è un po' un ripiego per chi comunque si trova in una situazione di negazione dei documenti. Parliamo di gente che è andata via dall'Afghanistan dei talebani, che sarebbe il classico rifugiato che dovrebbe essere protetto e vive in una situazione di normalità comunque, quindi con la lingua. Invece abbiamo una serie di persone che hanno praticamente girato ovunque, partendo dai Balcani, arrivando in Sardegna, finendo in Calabria, e sono andati sempre più in basso. E questo non è un caso, cioè non è che sono finite lì così perché sono poveri o perché vengono da chissà quale paese in Asia e sono finiti in Calabria. Cioè è un percorso che fanno in tantissimi, perché c'è un sistema che crea queste condizioni, altrimenti nessuno andrebbe a lavorare in questi posti, in queste situazioni.
0: Ovviamente sì, ma spiega esattamente a chi ci ascolta qual è
1: Sì.
0: il meccanismo. Perché a
1: Il
0: me capita
1: meccanismo. Sì.
0: ancora oggi, no, di leggere, di parlare con le persone che non hanno la più pallida idea del fatto che in Italia né se ci entri per lavorare, né se ci entri come rifugiato, richiedente asilo, no, hai delle garanzie e non finisci nel limbo. Della clandestinità. E
1: Sì,
0: spiegare come questo
1: esatto.
0: avvenga, secondo me, è molto importante.
1: Sì, ma infatti le biografie di queste persone sono assolutamente indicative, perché sono appunto gente che arriva dall'Afghanistan o dal Pakistan facendo la famosa rotta balcanica, quindi a piedi appunto dalla Croazia per arrivare poi nel nord Italia, e poi sono stati mandati in Sardegna. E lì adesso non so esattamente il tipo di documento, però è ovvio che sono entrati nella situazione del richiedente asilo, che è una situazione appunto di limbo in cui tu tipicamente ottieni un diniego, i dinieghi, cioè il rifiuto alla tua richiesta d'asilo ormai è diventata una cosa normale in Italia, anche per situazioni che avrebbero tutto il diritto. Sempre più si danno dei permessi temporanei con cui tu comunque puoi lavorare, però è chiaro che non accedi a buoni lavori, perché la tua situazione può anche trasformarsi in irregolarità, chi ti assume in queste condizioni. Quindi vai a cercarti situazioni di ripiego, che se hai un passaparola che ti porta nelle città vai a fare il rider, le consegne che conosciamo bene; se hai un passaparola che ti porta in campagna vai nei luoghi agricoli a fare raccolta, e sei vittima appunto spesso anche di connazionali che approfittano del tuo stato di bisogno. Quindi è una situazione che andrebbe risolta. Uno, per esempio, prima si davano molti permessi umanitari per sistemare queste situazioni, adesso sono stati molto molto ridotti, no? Che comunque per qualche anno tu avevi un documento che ti permetteva comunque di lavorare. In generale è chiaro che un permesso precario vuol dire un contratto di lavoro precario. Precario è anche un eufemismo, perché spesso appunto sei veramente alla mercé dei connazionali, e l'unica forma che hai per ribellarti è proprio quella di rivendicare il tuo diritto, appunto anche in maniera proprio col litigio, no? Con la quotidianità, cercando di chiedere dei contratti. Anche lì il contratto è una richiesta che non è solo per avere più soldi, è proprio per accedere ai documenti. Quindi anche quando si sente, no? Che queste persone chiedevano ai connazionali un contratto, era proprio per quello. Un buon contratto significa poter accedere a un documento e fare una vita migliore. Tutto legato. Quindi è proprio questo il nodo fondamentale, perché se non si rafforzano le persone che lavorano, non andiamo da nessuna parte. È inutile poi fare degli interventi a valle per risolvere un problema che è stato creato a monte proprio dallo Stato.
0: Insomma, l'esistenza della legge Bossi-Fini, tutte le normative che sono state emesse in materia di immigrazione e di richiesta di asilo, di protezione internazionale, che sono destinate a peggiorare, perché proprio questo 12 di giugno entrerà in vigore la nuova normativa europea sulla questione dei rimpatri, dei richiedenti asilo, eccetera, con la possibilità addirittura di esternalizzarne la gestione. Riempiranno in primis in Italia quantomeno il centro di Jader, che ora funziona soltanto come CPR, lo faranno andare a pieno regime con le migliaia di richiedenti asilo che hanno previsto di rinchiudervi, ma già si parla di strutture simili anche in Libia e in Tunisia, al punto che per la prima volta in Libia ci sono state persino delle proteste, perché hanno cominciato a pensare che quel grande affare che avevano gestito per anni forse era una fregatura. Ecco, in tutto questo ci sono i corpi e le vite di persone che diventano visibili soltanto quando un caporale butta una tanica di benzina e gli dà fuoco. Ecco, in quella fiammata, per un istante, morendo atrocemente, diventano visibili. Poi per il resto è l'assoluta normalità, perché noi vediamo per le strade delle campagne la gente che arranca in bicicletta, e oltretutto nell'ultimo periodo ci sono stati anche episodi molto gravi di razzismo. Pensiamo al ragazzo nigeriano che alle 5 del mattino aspettava l'autobus per andare a lavorare nelle campagne tarantine ed è stato colpito da una banda di persone che hanno pensato che non ne gradivano la presenza, l'esistenza, e l'hanno massacrato di botte e ucciso nell'indifferenza di tutti. E anche questo è un dato, no? E queste cose si moltiplicano, ecco.
1: Sì, ma il razzismo è assolutamente il presupposto, perché tu, per fare delle leggi di questo tipo e per avere uno sfruttamento così di massa, devi avere un senso comune, scusa, un senso comune che pensa che sia corretto così, che siano persone diverse. Devo dire che spesso anche la narrazione, come dire, a favore dei migranti è spesso molto legata al poverini, no? A un tema umanitario che, devo dire, spesso c'entra molto poco con la situazione, che qui si tratta banalmente di persone che lavorano. Un mercato del lavoro così inquinato da queste situazioni danneggia tutti, danneggia anche noi. Non è un tema che riguarda l'essere buoni o voler aiutare delle persone sfortunate, è un tema che poi, appunto, sul mercato del lavoro agricolo ha già fatto dei danni enormi, perché abbiamo un mercato del lavoro completamente separato, dove le raccolte delle situazioni particolari ormai sono appannaggio di persone che devono essere in qualche modo incastrate in Italia. Ma questo anche per le aziende è un grave danno, perché mi ricordo bene il tempo, al periodo del Covid, le aziende erano disperate perché non riuscivano proprio a trovare persone, si parlava di far lavorare i pensionati, perché comunque ha creato un mercato del lavoro drogato dove la tua azienda si regge su manodopera che ti deve essere in qualche modo creata, no? Un bacino di manodopera da sfruttare, che se non c'è questo sistema, appunto, del malato, dell'asilo, così non riesce a trovare. E quindi poi anche un danno in generale per un'economia che si regge su queste forme di uno schiavismo. Quindi un tema molto più ampio di parlare della migrazione, basta.
0: Chiarissimo. C'è qualche cosa che ritieni opportuno aggiungere?
1: Sì, sul sito terrelibere.org, come dicevi prima, stiamo cercando di aggiornare su questi temi anche con delle infografiche, con degli schemi, perché poi la narrazione di questi argomenti è fondamentale, che spesso si va molto sul tema repressivo, quindi si pensa di risolvere tutto con dei provvedimenti che già tra l'altro esistono, perché comunque sono tutti questi comportamenti, sono ormai tutti reati, quindi non c'è bisogno di aggiungere particolari norme repressive. Va proprio cambiato questo meccanismo, per cui tu hai uno Stato che da un lato crea le condizioni per lo sfruttamento e poi a valle interviene arrestando gli sfruttatori, che è una contraddizione veramente senza senso.
0: Benissimo, ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao, grazie a voi.

0: e vi proponiamo qualche lettura, sui settimanali, blog che vi proponiamo. In particolare vorremmo proporvi un articolo che è uscito su Altra Economia e che in qualche modo è utile per comprendere un pochino che cosa sta succedendo per quello che riguarda la questione dei cosiddetti taser, il cui utilizzo in questi anni è diventato sempre più rilevante, perché nonostante le prove scientifiche incerte sugli effetti gravi o fatali delle scariche, e basta guardare le statistiche negli Stati Uniti, dove ci sono migliaia di persone che risultano uccise dalle scariche, il numero delle esplosioni dei taser in dotazione alle forze di polizia italiane rimane costante negli anni, a fronte della diminuzione delle istanze dissuasive. Nel frattempo, Axon, leader mondiale nel settore, principale società affidataria del nostro paese, continua ad alternare commesse dirette e inciampi nelle gare pubbliche. Gli esperti evidenziano la perplessità sulla sicurezza e i problemi di accountability. Vi proponiamo quindi questo articolo di Alessia Cesana che è uscito su Altra Economia.
1: Una scarica elettrica di 5 secondi dagli effetti non pienamente studiati o prevedibili. Dal giorno di effettiva introduzione, il 14 marzo 2022 fino al 28 febbraio 2026, è stata sparata 1091 volte dai taser della Polizia di Stato. Lo riferisce il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno in risposta a un accesso civico generalizzato di Altra Economia, aggiungendo alle volte in cui sono stati esplosi dardi anche altre cifre, a due cifre significative. Quante volte l'arma è stata estratta senza sparare e quante volte è stato prodotto un arco fotovoltaico denominato Warning Arc, ovvero un raggio elettrico visibile e udibile azionato a scopo dissuasivo. Secondo le linee guida tecnico-operative emanate dal Ministero nel 2018, l'anno di inizio sperimentazione, gli operatori dovrebbero compiere una serie di passaggi prima di premere il grilletto, tra cui esibire l'arma senza impugnarla o appunto mirare al soggetto con puntatore laser ed emettere una scossa di avvertimento. Il numero di colpi esplosi negli anni è pressoché costante, al contrario delle mere estrazioni dimostrative dei warning arc che registrano invece una diminuzione progressiva. Se nel 2022 lo sparo dei dardi costituiva il 40% delle istanze, nel 2025 la quota è salita al 70%. In accordo con gli standard internazionali è importante che vengano registrate tutte le occorrenze di utilizzo dell'arma, anche solo l'estrazione, osserva Giuseppe Campesi, professore di filosofia e sociologia del diritto all'Università degli Studi di Bari e autore di studi sui meccanismi di controllo delle forze di polizia. Le cifre assolute però non bastano. Non è possibile stabilire se il taser sia usato più o meno frequentemente perché mancano informazioni di contesto, come ad esempio le ore di servizio prestate agli operatori dotati di taser e i numeri di eventi critici da loro gestiti. Campesi fa notare però che quest'ultima è un'informazione irreperibile in quanto non raccolta a livello istituzionale. In Italia si registrano solo gli incidenti in cui si usa l'arma da fuoco, prosegue. Su tutto il resto, come la contenizione a mani nude, l'uso di strumenti da impatto, manganelli e scudi o agenti chimici, lacrimogeni o spray urticanti, al limite si lascia traccia nelle relazioni di servizio, che tuttavia sono documenti di natura qualitativa, da cui è molto difficile estrarre dati di carattere statistico. Un'altra lacuna di un sistema che, nonostante i fatti di Genova 2001, non ha ancora integrato metodi di monitoraggio e supervisione complete su tutte le forme di ricorso alla forza. Di conseguenza, non conoscendo la quantità, la gravità e gli esiti delle situazioni che hanno coinvolto gli agenti, anche il tentativo di interpretare la diminuzione delle due azioni dissuasive si ferma a mera ipotesi. Non è dato sapere se si tratti di un'osservazione meno stringente del protocollo operativo, di un aumento di consapevolezza dei rischi che elimina le estrazioni non necessarie o di un'eccessiva fiducia nello strumento. Che ci possa però essere una discrepanza fra come il taser dovrebbe essere usato e come viene in realtà impiegato, è già suffragata da una ricerca empirica dello stesso Campesi, pubblicata a marzo 2026 e confermata da Carlo Caprioglio e Valerio Pascali. Intervistando 44 appartenenti alle forze di polizia, è emerso infatti che viene spesso identificato come scorciatoia operativa, un dispositivo per evitare strategie ritenute più rischiose, come il cantato diretto o banalmente più lunghe. Questa percezione tradisce l'obiettivo dello strumento, trasformandolo da dispositivo di de-escalation in metodo di escalation. A ciò si aggiunge il fatto che molti operatori non lo problematizzano, considerandolo un'alternativa equivalente all'arma da fuoco ma meno letale. Viene valutato viene valutato sempre come proporzionale alla minaccia. Nella realtà, però, anche seguendo il protocollo, quindi sparando da almeno 3 metri ed escludendo donne gravide, bambini e persone con disabilità, si possono sortire conseguenze gravi, gravissime o fatali. Fino ad oggi, infatti, in Italia ci sono stati 5 casi di decesso in seguito alla scarica, perché la gente non può conoscere eventuali patologie pregresse di chi vorrebbe immobilizzare. Pur non volendo tralasciare che non esistono dati ufficiali sui suoi effetti, questo rimane un punto insuperabile. La polizia non è sempre nelle condizioni di verificare ex ante lo stato fisico di chi intende bloccare, quindi di valutare se ricorrere a questo tipo di arma, spiega Giancarlo Leineri, assegnatista di ricerca all'Università di Firenze, che ha analizzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi 30 anni sui reati commessi dagli appartenenti alle forze dell'ordine. Il primo studio avvenuto su maiale, 5 cani e alcuni volontari ad oggi, non è ancora stato raggiunto il consenso scientifico sull'incidenza di effetti gravi o nefasti dei taser, anche per l'assenza di un'adeguata mole di dati accurati degli esseri umani. L'Italia, a quanto è noto, non partecipa all'acquisizione, nemmeno a livello statistico, mancando di fatto il dovere di monitorare questa tecnologia, contribuendo alla potenziale impunità degli agenti che lo impiegano illegittimamente. E questa indeterminatezza ha anche importanti ripercussioni legali. Un esempio di ciò che potrebbe verificarsi in Italia viene dagli Stati Uniti, continua Leineri. Da quando è stato adottato, nonostante le tante morti ad esso collegate, non pochi procedimenti attivati dalle vittime per l'accertamento della violazione del loro diritto costituzionale alla sicurezza personale, nessun agente è stato mai condannato a causa del taser, perché è impossibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che potesse prevederne l'effetto. Nel nostro paese, in più, la condanna per reato di omicidio o lesioni che tenga presente l'utilizzo illegittimo d'arma verrebbe dimostrando che anche le linee guida e i protocolli non sono stati seguiti correttamente. Al momento il numero di estrazioni, warning arc, esplosioni di carabinieri, guardie di finanza non sono disponibili. È stato possibile costruire invece il numero di pistole elettriche in dotazione alle 3 forze dell'ordine e le vicende legate alla loro adozione. In Italia il taser era approdato nel 2018 con una sperimentazione indotta dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini col famigerato decreto sicurezza. A fine del dicembre 2019, dopo la manifestazione di interesse, si è aperta la prima gara interforze per acquisire 4.482 armi in pulso elettrico e distribuire tra Polizia di Stato 1.600, Carabinieri 2.626 e Guardia di Finanza 256. Tutte e tre le aziende che hanno preso parte alla procedura sono state escluse perché due non avevano prodotto la documentazione sufficiente, mentre la terza ha consegnato il materiale per cui si è riscontrata la non conformità ai requisiti e parametri prestazionali previsti. Quest'ultima era la tedesca Axon Public Safety Germany, società europea controllata al 100% da Axon Enterprise Inc., gruppo statunitense leader mondiale nel settore con sede in Arizona e registrato nel paradiso fiscale del Delaware. L'azienda, nota fin dal 2017 come Taser International, è stata la prima commercializzare il prodotto e oggi detiene il marchio Taser, divenuto per antonomasia il nome con cui vengono comunemente indicate le pistole a impulso elettrico. Nel 2024 l'azienda tedesca ha registrato un fatturato pari a 39,4 milioni di euro con utili al 18%, mentre la società madre ha toccato i 2,1 miliardi di dollari più 33,4 rispetto al 2023 e un utile netto di 337 milioni. Il bando del 2019 comunque non è stato giudicato. Nell'agosto 2020 si è ritentato sempre con una procedura del valore complessivo di 10,3 milioni di euro, IVA esclusa, ma l'esito è stato lo stesso. Axon Public Safety Germania è stata nuovamente squalificata per non conformità della campionatura. Le motivazioni sono state diverse. Da una parte gli strumenti non rispettavano alcuni requisiti tecnici, come un sistema di sgancio della fondina attivabile col pollice invece che con l'indice. Dall'altra invece non raggiungeva buoni risultati nei test balistici. Nelle prove di precisione in due serie su nove solo due dardi colpiscono il cerchio del bersaglio, invece dei tre minimi previsti. Oppure sparando senza bersaglio, in due casi sono verificati gli stacchi del filo o della punta metallica che si aggancia al soggetto. Il terzo round della gara Interforce si è svolto nell'aprile 2021 con alcune modifiche ai requisiti. Il test di precisione si intende superato qualora si verificano non più di due colpi mancanti. Il numero di distacchi ammesso per esplosioni senza bersaglio sale da 0 a 4 dardi su 60. È fatta. Axon Public Safety Germania riesce a vincere il bando. In alcuni decreti di aggiudicazione di procedure successive, sempre a favore dell'azienda tedesca, si indica la società Axon Enterprise Italia SRL come distributore esclusivo di vista per il nostro paese. Si tratta di un'azienda socio unico con 10 dipendenti e un capitale sociale di 10.000 euro, interamente controllata dalla capogruppo statunitense. A oggi la disponibilità di Taser alla Guardia di Finanza è rimasta invariata, 256 articoli. La polizia nel 2024 ha aggiunto 600 dispositivi ai suoi 1.600 tramite una procedura negoziata con Axon Public Safety Germania per un totale di 7 milioni di euro. I carabinieri invece hanno acquisito altre 788 pistole con relativi accessori per un totale di 3.414 dispositivi. Tra nuove armi, cartucce, sagome, kit di formazioni, gli affari di Axon sembrano andare a gonfie vele. Nel triennio 2022-24 il solo corpo dell'esercito era affidato commesse per ulteriore 11,6 milioni di euro. A ciò si aggiungono le riforniture di polizia, finanza e polizia locale. Quest'ultima categoria spicca il comune di Trezzano sul Naviglio, che ha speso 43.200 euro in Taser. Nel 2024, infine, sono state aperte le gare europee dai budget molto rilevanti per un totale di 15.080 nuove pistole e 97,4 milioni di euro. Axon è stata esclusa da entrambe, ancora una volta per aver fallito le prove balistiche. A luglio cade il 25esimo anniversario dei fatti del G8 di Genova. Altra economia c'era, si sta avvicinando, eccetera, eccetera. Un po' di musica e...

Dovremmo essere collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express, con il quale vogliamo parlarvi della situazione in Somalia, dove ci sono stati durissimi scontri armati dopo la notizia del posticipo delle elezioni. Gli scontri armati soprattutto a Mogadiscio si sono conclusi, almeno il condizionale obbligo, con almeno 20 morti e quasi 200 feriti, mentre circa 13.000 famiglie hanno dovuto abbandonare i quartieri dove si stava combattendo. I combattimenti nella capitale somala sono dilagati soprattutto il 3 e il 4 giugno, in particolare tra le forze locali e le milizie legate all'opposizione, a seguito dell'estensione di almeno un anno del mandato presidenziale di Hassan Sheikh Mohamud, congelando il voto in programma entro il 2026. La crisi è poi precipitata quando le forze governative hanno cercato di smobilitare con la forza le milizie private fedele ai due pesi massimi dell'opposizione, ossia l'ex presidente Sharif Sheikh Ahmed e l'ex primo ministro Hassan Khayre. Buongiorno Massimo Alberizzi. Pronto, ci senti? Massimo Alberizzi? Massimo Alberizzi non ci sta sentendo, riproviamo in qualche altro modo. Finora aveva funzionato piuttosto bene, ma a quanto pare. Ok, riproviamo.

Pronto, non riesco a sentirti. Forse dovresti togliere gli auricolari. Pronto?

Spiegarci con Massimo Alberizzi. Riesci a sentirci? No, evidentemente non riesce a sentirci.

0: Allora, siccome il cavo questa volta non funziona più, proviamo con un sistema artigianale, con il microfono. Buongiorno Massimo Alberizzi.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Allora, riesci a sentirci?
1: Io vi sento benissimo.
0: Noi un po' meno.
1: Ecco.
0: Ora, vediamo un attimo se riesco a sentirti. Vai avanti.
1: Ecco, io vi sento molto bene.
0: Ottimo.
1: Se mi sentite, cominciamo.
0: Cominciamo pure, oggi è una giornata un po' faticosa perché c'è parecchie cose che non funzionano qui nei nostri studios. Allora, stavamo dicendo
1: il governo.
0: Sempre ladro. La Somalia. Gli scontri che ci sono stati, che sembra che si siano conclusi, e la partita che si sta giocando.
1: Sì, allora, gli scontri sono cominciati giovedì scorso ormai, quindi si è andati avanti per tutta la giornata e anche la giornata successiva. Chi si scontrano? Si incontrano le milizie, fedeli al presidente, sarebbe l'esercito e la polizia. È una parola grossa in Somalia parlare di esercito di polizia, ma comunque la utilizziamo per semplificare, del presidente Hassan Sheikh Mohamed, il quale allungare il proprio mandato di un anno in più, che finiva adesso, anzi in maggio scorso. Il mandato è stato prorogato per un altro anno. Ecco, quindi chi si oppone a questo ovviamente non era molto felice e contento. Le sue milizie hanno cominciato a darsi da fare. Ecco, Hassan Sheikh Mohamed, cioè il presidente, fa parte della cabina Abgal, della sottocabina Waesle. È molto importante parlare di cabine, perché la lealtà di cabina molto spesso è molto più forte, sia la lealtà verso l'Islam, sia la lealtà verso la politica in generale.
0: Che cosa sono le cabile?
1: Le cabile sono delle tribù, praticamente. Si chiamano cabile in gergo somalo, in lingua somala. Si chiamano cabile, ma sono delle tribù che sono praticamente come un albero genealogico, cioè il primo signore si chiama Somali. Tutti gli altri, poi i figli, i vari figli, eccetera, eccetera, nei secoli, perché naturalmente questa roba va avanti in secoli, si sono fermate le varie famiglie che sono praticamente delle tribù. Attenzione, perché vedi che in Somalia, è in guerra praticamente dal 1990. Quindi fai tu i conti, o i nostri ascoltatori possono fare i conti. Ma è l'unico paese in Africa dove c'è una sola etnia somala, una sola religione musulmana, lo stesso cibo, la stessa lingua, parlano tutti la stessa cosa, ed è uno stato omogeneo dal punto di vista della popolazione rispetto ad altri, dove noi possiamo dire che gli scontri sono tribali. Lì non c'è una tribù nel senso stretto, che siamo tutti della stessa tribù, però sono tutti della stessa famiglia. E il proverbio somalo è questo, dice: io e te contro il capo, io e mio cugino contro l'altro capo, però poi alla fine io e te combattiamo, ecco perché litighiamo. Questa è la situazione della Somalia. I rivali del presidente del presidente attuale, questo che ha avuto la proroga del mandato, sono l'ex presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, che io conosco molto bene, ho avuto a che fare con lui parecchie volte, l'ho intervistato molte volte. Lui era un capo degli islamisti, e quando gli islamisti hanno preso il potere è diventato il capo, era capo delle corti islamiche, ha preso il potere e lui è diventato presidente, anzi esattamente primo ministro, cioè aveva l'esecutivo, aveva in mano l'esecutivo. E quando io sono stato fatto prigioniero degli islamisti, siccome lo conoscevo abbastanza bene, devo dire che lui è intervenuto in mio favore perché mi lasciassero andare. E quindi voglio dire, non dico che sia un mio amico, però è intervenuto in mio favore. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, che era appunto anti-americano, islamista, eccetera, è stato, lasciami passare il verbo, comprato dagli americani, è passato dall'altra parte ed è diventato capo del governo cosiddetto laico, sempre io uso dei termini per un po' chiarire facilmente la situazione, perché sennò se ci inoltriamo nello spiegare cosa sono i somali, non basta la tua trasmissione per un paio di giorni. E quindi lui con le sue, lui è Abgalla anche lui, ma è di una sottocabila, la Arti, e l'altro diciamo oppositore del presidente che ha avuto la parola del mandato è l'ex primo ministro Hassan Kaire, che è Mursade, quindi anche lui è una guia ed è un gruppo molto forte. Ecco, vengono esclusi completamente, diciamo, i membri della cabila, della famiglia Darod, che era quella del vecchio Siad Barre, dell'ex presidente dittatore Siad Barre, cacciato appunto nel 1990, che ha soprattutto la popolazione del nord della Somalia, quella proprio nel corno d'Africa, i Migiurtini, che erano i più fedeli tra le altre cose al colonialismo italiano, ecco, non sono presenti in questo momento in questa lotta che c'è a Mogadiscio. La famiglia Darod è molto molto forte comunque. Ecco, si sono scontrati proprio perché non sono d'accordo che il presidente si faccia un altro anno di presidenza della Repubblica. Tieni presente che in ballo ci sono le concessioni minerarie. Ecco, di questo si
0: tratta. Ma se dovessimo collocare politicamente Sheikh Mohamud, come possiamo...
1: Ma non c'è una collocazione politica, perché non è dire quello è conservatore, l'altro è progressista. Cioè è tutta un modo di essere che non è come il nostro in Europa, per cui non te lo so spiegare centrosinistra, centrodestra, no. È della famiglia, difende gli interessi dei suoi famigli, dei suoi familiari, e quindi con le concessioni petrolifere, perché dà le concessioni petrolifere all'Eni, cosa che ha fatto, il nome non è a caso, ovviamente, poi i soldi che prende per queste concessioni li distribuisce ai suoi amici, parenti, eccetera, che è la sua grande famiglia, un po' anche agli altri, ma questo si basa la società somala, e questo, per questo c'è una forte lealtà di famiglia, di cabila, di tribù, perché poi dalla tribù, dalla famiglia ricevi dei sostentamenti per la tua sopravvivenza. Quindi è questo molto molto in pratica come le cose si possono spiegare, e in questo senso appunto in ballo ci sono, come al solito, ci sono dei problemi economici. Attenzione, perché in questo quadro si inserisce la storia del Somaliland. Che cos'è il Somaliland? Il Somaliland è l'ex colonia, che poi non era una colonia ma un protettorato, ma in fondo era la stessa cosa, il protettorato inglese, che è nel nord della Somalia, che si affaccia sul Golfo di Aden, mentre invece la Somalia italiana è quella che si affaccia sull'Oceano Indiano, no? E il Somaliland nel 93, quando è scoppiata la guerra, quindi subito dopo Siad Barre, o addirittura nel 90, francamente non mi ricordo bene, ma comunque nel 90 e 93 ha dichiarato l'indipendenza, e il Somalia è un'oasi di pace, cioè c'è pace, ci sono elezioni, si svolgono elezioni che vengono indette regolarmente, perché il presidente precedente si è finito i suoi mandati, si dimette e se ne va, no? E quindi è un'oasi di pace. Io nei miei articoli ho sempre sostenuto che bisognava guardare alla Somaliland con una certa attenzione, invece non è mai, ha dichiarato l'indipendenza, non è mai stato riconosciuto ufficialmente da nessuno, dico ufficialmente, perché poi in realtà ci sono dei consolati aperti, per esempio dall'Etiopia, per esempio dall'Inghilterra, che fanno i loro affari. L'Italia invece, sì, anche l'Italia ha avuto dei rapporti, per esempio abbiamo mandato un contingente per addestrare la polizia
0: del tanto Somalia. Per cambiare la passione preferita degli italiani quando vanno all'estero, addestrano.
1: Sì, addestrano, infatti loro addestrano, esatto, noi siamo gli addestratori. Ecco, il Somaliland è, io l'ho chiamato il cinismo della diplomazia, lo chiamavo nei miei articoli, l'ho sempre chiamato così, perché è possibile che si lascia un paese che tenta e arranca, ha trovato la pace in qualche modo, arranca nello sviluppo, si lasci da solo, perché noi dovremmo privilegiare la Somalia diciamo, la parte ex italiana, dove c'è una guerra fratricida, dove non c'è una sensibilità politica di nessuno, come mi dicevi tu prima, mi chiedevi che politica è destra, sinistra, centro, no, è politica degli interessi solamente, e sono in guerra continua, è una sicurezza che non esiste, non puoi metterti, dice, vado a Mogadiscio e vado da solo. Tu quando esci dall'aeroporto devi farti venire a prendere una scorta armata, perché non puoi arrivare in albergo, dici aspetti, prendo un taxi, come ha fatto qualche giornalista italiano qualche anno fa, ed è stato subito allontanato con una raffica di mitra.

0: fatto? Ha riconosciuto il Somaliland. L'unico paese, tra altre cose, che riconosce il Somaliland è la Cina nazionalista, cioè la di Taipei, Formosa, ecco, per intenderci, quella che non conta, non conta politicamente, ma conta in soldi perché è ricchissima. Quindi distribuisce aiuti anche al Somaliland in cambio del riconoscimento. Adesso ci troviamo con Israele e Formosa, gli unici due paesi che riconoscono il Somaliland. Bel colpo della diplomazia perdente nostra e di questo paese, e anche naturalmente europeo, ovvero la diplomazia europea, sappiamo tutti che non conta niente, quindi, ma anche gli americani, perché noi siamo sempre succubi degli americani. Se gli americani riconoscono il Somaliland, noi il giorno dopo, anzi un'ora dopo, riconosciamo il Somaliland. È questo che si vuole dalla politica diplomazia italiana? No, io no.
1: Io niente, perché col mio punto di vista, come dire, farei a meno di diplomazia di stati, ma questo punto di vista particolare lo riconosco.
0: Ecco, questa è la situazione comunque.
1: Senti un po', invece il Puntland?
0: No, il Puntland invece non ha dichiarato l'indipendenza, ha dichiarato l'autonomia, è una regione autonoma della Somalia, è nella federazione somala, fa parte della federazione somala, ma come ti ho cercato di spiegare, forse non sono stato bravo, in realtà la politica somala non esiste, quindi in realtà è indipendente di fatto, perché è lì, ha i suoi rapporti anche con l'Italia, noi abbiamo, scambiamo delle cose, è abbastanza pacificata, non pacificata del tutto, non come il Somaliland, perché ci sono forti islamisti. Tu pensa che comunque il governo somalo, che noi riconosciamo, apprezziamo, e sì, quello che del presidente che si fa appunto prorogare il mandato di un anno, non controlla nel suo paese, non controlla tutto il territorio, controlla solo le città, perché il territorio è controllato dagli Shebab, che sono gli amici islamisti. Attenzione, io dico islamisti perché arrivano pregando e dicendo viva Allah, Allah Akbar, ma in realtà anche loro, voglio dire, io li conosco bene, infatti quando io sono stato sequestrato dai miei amici, dagli islamisti, erano miei amici i mandanti, gli esecutori, conoscenti, devo dire, non miei amici, però gente che conoscevo, i mandanti no, che conoscevo bene, che invece non erano mandanti, erano i loro capi, mi hanno liberato dopo due giorni, insomma. E lì è perché, proprio perché in realtà era la gente a cui io davo la birra, insomma. Sheikh fu uno di questi appunto antagonisti in questo momento del presidente. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed era uno che io, quando è diventato appunto, era capo delle corti islamiche, è diventato del governo islamista somalo, sono andato da lui a trovarlo, e il suo vice era uno che conoscevo bene e che prima era un signore della guerra a cui usavo portare come regalo quando arrivava a Mogadiscio una bottiglia di whisky Johnny Walker, e lui si lamentava perché io gli portavo l'etichetta rossa e lui era l'etichetta nera, voleva l'etichetta nera. Ecco, lui era il capo, diciamo, del ministro degli esteri del governo islamista. Hai capito cos'è?
1: Ho capito perfettamente, mi è chiarissimo. Mi è chiarissimo. Benissimo. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere o ci salutiamo?
0: No, io, se volete farmi qualche domanda, provo a farmi venire qualche idea in testa. C'è tanto da dire della Somalia, sai, quindi le armi, da dove arrivano le armi nuovissime.
1: Ecco, raccontaci da dove arrivano le armi, forza.
0: Ecco, arrivano le armi, molto arrivano mezzo del Golfo, perché chiaramente, essendoci un disimpegno occidentale, anche se gli americani sono presenti al largo con portaerei, armate, eserciti e pronti a sbarcare in qualunque momento, no? Però in realtà è in mano agli stati del Golfo e l'Arabia Saudita, che sono presenti nelle scuole, nelle madrasse, che sarebbero le scuole coraniche, ecco, sono molto presenti. Perfino una cosa, Siad Barre, che era un dittatore, però era quello che era un dittatore comunque innovatore, faceva studiare la gente e aveva studiato lui stesso in Italia, era un ex carabiniere, e lui aveva traslitterato la lingua somala dai caratteri arabi ai caratteri latini. Adesso piano piano stanno ricominciando di

0: nuovo i caratteri somali, i caratteri, scusa, arabi. Altro esempio, no?
1: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, io penso che possiamo, ti possiamo ringraziare molto. Ah no, aspetta un attimo, perché è arrivato un messaggio di qualcuno che magari vuole farci una domanda.
0: Sì.
1: Aspetta un attimo che devo aprire sto diavolo di messaggio. Quali rapporti intreccia la Somalia con gli stati confinanti, chiede. Pronto?
0: Pronto, io ci sono sempre uguale, non mi muovo.
1: Ok, vai, vai, vai.
0: Ecco, con gli stati confinanti è abbastanza in lite. Ha dei contenziosi fine con il Kenya, perché i pozzi petroliferi sono offshore a largo, cioè nell'oceano. E quindi lì, quando tu fai il confine all'oceano, a secondo in cui giri il confine, l'asticella del confine, un pochino a destra, un pochino a sinistra, ti impadronisci tu o mi impadronisco io dei pozzi petrolio. Poi c'è sempre un contingente dell'esercito che nota in Somalia, anche se i confini con la Somalia nel sud, e con l'Etiopia hai altrettanto, cioè, dei problemi, perché ha problemi perché ci sono dei gruppi, insomma, somali all'interno dell'Etiopia che fanno l'Ogaden, per esempio. L'Ogaden è una delle cabile, delle tribù somale, Ogadeni, però l'Ogaden è una regione etiopica, che sarebbe dove c'è la punta, dove l'Etiopia si spinge dentro il territorio somalo con una punta verso nord, verso il Corno d'Africa. Con Djibouti devo dire che sono buone le relazioni, con l'Eritrea erano buonissime, perché l'Eritrea forniva armi attraverso gli Emirati alla Somalia, quindi sono ottime, erano ottime. Poi sai, anche lì sono interessi, quindi un giorno sono buone, un giorno sono cattive, in generale però sono buone, con l'Eritrea sono buone.
1: Ti ringrazio moltissimo, alla prossima, ciao.
0: Alla prossima, ciao, ciao, ciao.

Adesso dovremmo essere collegati con Antonio Mazzeo. Antonio Mazzeo, riesce a sentirci? No, ai noi non funziona questo sistema. Ha funzionato prima, adesso non funziona più.

0: Dovremmo essere riusciti a collegarci con Antonio Mazzeo. Antonio Mazzeo, riesci a sentirci?
1: Sì, vi sento bene, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere qui con noi e adesso vogliamo parlarvi ancora una volta di militarizzazione delle scuole. Ne abbiamo parlato tante volte, ma vogliamo continuare a insistere perché continuano le gite, ad esempio scolastiche, alla base militare di Sigonella. Gite scolastiche nelle quali viene considerato normale entrare in una base militare, viene considerato parte dell'apprendimento che viene impartito ai ragazzi e alle ragazze. Prova a raccontarci un po'.
1: Sì, e purtroppo si tratta soltanto dell'ultima delle visite e direi che stanno aumentando di numero, non riguardano purtroppo soltanto la base USA di Sigonella, ma penso particolarmente a quello che accade in Campania rispetto all'aeroporto di Capodichino, sede del comando della Marina Militare degli Stati Uniti d'America, la base di Lago Patria a Giugliano, che è il comando delle forze NATO per tutto il fronte fianco sud, dove veramente non c'è giornata in cui scolaresche di ogni ordine grado, parlo dalle scuole dell'infanzia sino alle scuole secondarie di secondo grado, non si presentino alle basi militari. L'ultima si è verificata qualche giorno fa, neanche quattro giorni fa, nella base di Sigonella, organizzata da un centro di formazione per giovani, centro di formazione professionale, che tra l'altro vanta un lungo curriculum di relazione con la base di Sigonella, al punto che è diventato anche referente di diverse scuole un po' della provincia di Catania, che si rivolgono a questo centro di formazione per svolgere attività con i Marines e Sigonella, o visitando la base o oppure ospitando i Marines per tutta una serie di attività che ormai riguardano l'insegnamento della lingua inglese. Qui ci viene da ridere, considerato che i Marines generalmente vengono da alcuni degli Stati Uniti d'America, dove si parla uno slang ben lontano dall'inglese classico del Regno Unito, o peggio ancora attività che ormai riguardano anche le scienze dell'alimentazione, l'educazione fisica, o come è avvenuto qualche settimana fa in una scuola di Belpasso, per ben tre volte i Marines si sono presentati per effettuare lavori di tinteggiatura delle cancellate della scuola, di pulizia del giardino, eccetera, anche magari affiancate da giovani migranti che sono accolti da centri sparsi un po' nel territorio, parlando tra l'altro fingendo che si tratti di attività interculturali. Ecco, siamo veramente arrivati al limite perché, ripeto, non si tratta soltanto di mere visite, ma di fatto vengono a sproposito veicolati programmi culturali, ideologici, eccetera, che di fatto legittimano la guerra, legittimano il ruolo delle forze armate statunitensi e delle basi militari USA nel territorio, ma di fatto stanno sempre più bypassando e sostituendo quelli che dovrebbero essere i reali referenti e attori dei processi educativi, cioè nel mondo scolastico e gli insegnanti.
0: Ora, io so che Sigonella è una base mista, quindi c'è una parte di pertinenza delle forze armate italiane e una parte di pertinenza statunitense, eccetera. E vengono accompagnati attraverso i due pezzi o vanno esclusivamente in quella statunitense?
1: No, allora nell'ultimo caso, nell'ultima visita che si è effettuata su organizzazione del centro di formazione ARSO di Paternò, si è visitata prima tutto il reparto a uso esclusivo delle forze armate statunitensi. Tra l'altro dalle cronache della stampa locale scopriamo che c'è stata veramente una visita a quelli che sono gli asset di guerra che in questo momento sono direttamente utilizzati e impiegati nelle operazioni di conflitto in Medio Oriente, nel Golfo Persico o peggio ancora nell'area del dell'area dell'Europa orientale nel conflitto russo-ucraino. Mi riferisco particolarmente ai droni, ai Global Hawk della US Air Force e ai Poseidon, che sono dei grandi pattugliatori, sono velivoli guidati che principalmente svolgono attività di intelligence, riconoscimento e sorveglianza, cioè di fatto mappano mappano a 12.000 metri d'altezza territori di centinaia e centinaia di chilometri, individuando gli obiettivi che poi diventano il target per le operazioni di bombardamento. Abbiamo più volte documentato questo delle operazioni dei Poseidon sia nel conflitto russo-ucraino, nel Mar Nero, individuando unità navali russe che poi sono state bombardate e affondate dalla marina ucraina, o peggio ancora, come è accaduto in questi anni di genocidio del popolo palestinese a Gaza, in cui sia i Global Hawk ma soprattutto i Poseidon hanno svolto proprio un compito di sostegno di intelligence alle operazioni israeliane, per giungere poi ovviamente al conflitto scoppiato il 28 febbraio di quest'anno contro l'Iran, in cui gli assetti di Sigonella hanno un ruolo direi fondamentale, strategico, proprio per le operazioni di bombardamento.
0: Chiarissimo, questo mi sembra assolutamente importante da sottolineare, e si inserisce in una costante campagna di arruolamento delle coscienze, in prospettiva anche dei corpi, che viene fatto da questo governo e che mira ad allargare le file dell'esercito professionale e chissà a preparare anche alla possibilità di una graduale reintroduzione della leva obbligatoria.
1: Sì, e questo purtroppo l'argomento in una guerra ormai direi totale, globale, in uno stato di guerra permanente, ovviamente tutti i paesi si stanno preparando non soltanto dal punto di vista dello sviluppo di nuove tecnologie sempre più invasive, distruttive di morte, ma anche ovviamente ad ampliare enormemente il numero di coscritti, ovviamente super armati, ben addestrati. E l'Italia è all'interno di questo processo, è in atto all'interno delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato tutta una serie di audizioni proprio nella prospettiva di vedere cosa fare in questo secondo passaggio. All'ordine del giorno alcuni propendono per portare in vita, voglio ricordare che non è mai stata abrogata la leva in Italia, ma è soltanto stata sospesa, e pertanto riprodurre quel modello di leva obbligatoria per tutti. In questo momento la posizione più sostenuta dallo Stato Maggiore della Difesa è quello di invece di ampliare enormemente il numero di professionisti, ovviamente incentivando con ulteriori vantaggi stipendiali, benefit, concorsie preferenziali per i concorsi nell'assunzione nel settore pubblico, tra l'altro accelerando anche il processo ulteriore di militarizzazione delle forze di polizia, anche delle forze di polizia locale, e ovviamente riproducendo anche in Italia il modello israeliano che è già stato applicato in diversi paesi del nord Europa, cioè pensando a una grossa percentuale di riservisti, cioè persone che dopo aver svolto 2-3 anni da professionisti vengano richiamati periodicamente in modo da aggiornare le loro capacità di morte, di attore nei conflitti internazionali. Ecco, personalmente credo che almeno in questa fase probabilmente il prossimo passo sarà quello di un enorme ampliamento del numero dei volontari, benefit e ovviamente l'istituzione di un corpo di riservisti pronto a essere chiamato in caso. Ma in questa fase, in quello stato di guerra, e vediamo purtroppo ancora di più temporali sia in Est Europa ma sia nel Golfo Persico, cioè non è assolutamente da escludere a medio-lungo termine la possibilità che venga reintrodotta in Italia la leva obbligatoria per tutti.
0: Ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
1: Buon lavoro a voi e grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Non va.

riprendiamo a dare un'occhiata a giornali e blog settimanali eccetera. Cominciamo dal Manifesto di oggi, un articolo di Anna Flavia Merluzzi, dalla Bosnia ed Erzegovina, ci racconta intitolato dal Sudan ai Balcani senza rifugio, ci racconta dei migranti sudanesi sulla rotta che dalla Bosnia porta in Croazia. Sempre più giovani in fuga dagli orrori del Darfur hanno diritto di asilo in Europa, ma invece vengono umiliati, picchiati, derubati e respinti. Leggiamo l'articolo. Dopo 3 anni di viaggio, con i piedi stanchi e incalliti, Adi è riuscito, è arrivato alle porte dell'Europa. Per 4 volte, quando ha provato ad entrare in Croazia per richiedere asilo, le ha trovate chiuse. A 22 anni ha lasciato Njala, la sua città natale in Sudan, quando il sud del Darfur è caduto nelle mani delle forze di supporto rapido, RSF. Il 15 aprile del 2023 la milizia ha preso d'assalto le strade, le case, le piazze. Nella sua mente ripercorre i rapimenti, le esecuzioni pubbliche e la scelta di partire. Come lui, tanti sudanesi sono passati attraverso il CIA della Libia, alla volta dell'Europa. Come lui, tanti sudanesi hanno incontrato i confini militarizzati, i manganelli della polizia croata, il rifiuto di registrare la loro richiesta di protezione internazionale nonostante ne avessero pieno diritto, anche e soprattutto quando ne hanno manifestato la volontà. La diaspora sudanese è ora concentrata nelle case abbandonate e nel campo profughi di Bihak, la cittadina bosniaca da tempo snodo centrale della rotta migratoria che passa per i Balcani, a pochi chilometri dalla Croazia. Sono qui da 2 mesi. La prima volta che abbiamo attraversato il confine eravamo in 7, abbiamo fatto 10 chilometri e poi siamo stati circondati dalle autorità croate. Ci hanno picchiato, spogliato e rubato il telefono e i soldi, racconta di, ripercorrendo i respingimenti collettivi della polizia croata, illegali secondo la Convenzione di Ginevra e la Carta dei diritti dell'Unione Europea. Ci hanno percorso talmente forte che uno di noi non riusciva più a camminare, lo abbiamo portato in braccio nella foresta fino alla strada. Una delle pratiche usuali delle forze di frontiera croate è tenere chiusi i migranti in un vagone per ore, con l'aria gelida d'inverno e il calore al massimo d'estate. Alcuni spesso vomitano per assenza di ossigeno, spiega Di. La seconda volta è stata anche peggio. In 4 abbiamo camminato per 3 giorni, attraversando 2 fiumi. Faceva freddo e pioveva. La polizia ci ha tolto le scarpe e giacche invernali, scaricandoci al confine con la Bosnia seminudi. Accanto a lui, M. Kura ricorda la frase rivoltagli da un poliziotto. Mi ha chiesto se fossi musulmano, ho risposto di sì. Mi ha detto che l'Europa è solo per i cristiani, di tornarmene nei paesi arabi. Sono rimasto in silenzio. È seduto insieme a una decina di connazionali su un muretto fuori dal campo profughi di Lipa. La struttura dista 23 km da Biaz. Per andare in città ci vogliono 5 ore a piedi, non esistono mezzi di trasporto. È costituita da container dove dormono e mangiano i masafer, viaggiatori, e da un caffè dove l'ONG Ipsia serve cibo, bevande e organizza attività di svago. Ora il campo ospita circa 700 persone, quasi tutte costrette in un limbo dove dopo numerosi fallimenti d'ingresso in Croazia. I sudanesi sono centinaia, molti sono scappati da El Fasher o El Jenina, nel nord Darfur, a causa delle persecuzioni etniche subite. Sono quasi tutti Fure Masalit, le tribù più colpite dall'RSF durante la razzia. Il Sudan continua a essere tradito dalla comunità internazionale, incapace di sanzionare chi approfitta dal conflitto e accoglie chi fugge. Mentre il paese entra nel 4º anno di guerra, i coinvolgimenti di stati terzi sono conclamati da report ONU inchieste. L'Europa sa delle armi vendute dagli Emirati Arabi all'RSF e dall'addestramento militare fornito dall'Etiopia, ma non agisce. E qui apriamo una parentesi su questo articolo
perché a quanto pare l'autrice ignora o si dimentica che le RSF sono state addestrate a Latina dall'Italia, che gli ha fornito anche le armi, perché dovranno essere usate contro i tentativi di migrazione, contro i migranti. Quindi non è solo gli Emirati Arabi o altri paesi che hanno che forniscono aiuto militare e addestramento, armi e addestramento alla Rapid Support Force, ma c'è anche l'Italia. Ok, chiusa parentesi, riprendiamo la lettura. ADMQ raccontano storie collettive di un esilio forzato che non trova sollievo. Raccontano una violenza sistemica nelle foreste croate, dove fare il game. Un attimo che ho perso l'articolo, lo ritroveremo a breve. No, è più in giù. Abbiate pazienza, ma lo sto leggendo dal telefonino, ogni tanto questo scappa per i fatti suoi. Ancora un secondo, eccolo qua, ritrovato. Raccontare una violenza sistemica nelle foreste croate, dove fare il game, così chiamano il tentativo di entrare in Europa, implica spesso delle discriminazioni anche di classe. Chi può permetterselo, infatti, ricorre ai trafficanti e fa il taxi game, pratica che prevede il passaggio in macchina fino all'Italia e alla Francia, dove possono finalmente presentare richieste di protezione internazionale. La comunità sudanese, però, raramente ha i soldi per farlo. Io, dice Adi, sono riuscito a pagarne una versione ridotta. Dopo tre respingimenti ero disperato, ma al confine hanno perquisito la macchina e mi hanno beccato. Essendo alla frontiera, però, davanti a tanta gente, almeno non mi hanno picchiato, mi hanno solo rubato il telefono. Era il suo quarto tentativo. A sorprendere, ma non troppo, è il fatto che la polizia croata riservi lo stesso trattamento anche ai minori non accompagnati. La notte in cui è stato respinto perseguita ancora i ricordi di NT, ragazzo gambiano che ha lasciato Serrecunda da rifugiato politico. Suo padre era un attivista per i diritti umani e dissidente, avvelenato durante una cena governativa a cui è stato invitato con l'inganno. Anche NT aveva cominciato a seguire le orme del padre, partecipando alle attività studentesse. Quando ha compiuto 15 anni ha riferito in Parlamento come rappresentante del movimento giovanile e sono cominciate le minacce. Sua madre, temendo che venisse ucciso anche lui, è riuscita a farlo fuggire in Serbia insieme a un amico di famiglia. Da Belgrado hanno raggiunto Bihać e tentato di passare in Croazia. Anche lui è tornato seminudo dalla cittadina bosniaca, raccontando le percorsi e i furti delle autorità croate. Anche a lui non è stata concessa l'identificazione del paese europeo d'ingresso, come previsto dal trattato di Dublino, nello status di rifugiato politico, previsto dalla Convenzione di Ginevra. Ora ha chiesto asilo in Bosnia-Herzegovina, che ha un tasso di rigetto del 90%. Anche lui ha creato al mito dell'Europa terra aperta e del diritto.

0: Bene, sono le 11 e 05, per cui non ci resta che salutarvi. Oggi abbiamo avuto una trasmissione un po' difficoltosa fra problemi tecnici, telefoni che non funzionano, CDJ che qualcuno preme il bottone e lo lascia così e non si sente più nulla, comunque siamo riusciti lo stesso ad arrivare alla fine della trasmissione, per cui non ci resta altro che salutarvi, ricordarvi che l'info va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, ricordarvi che nel pomeriggio saranno caricati i podcast dell'info di oggi sul nostro sito radioblackout.org. consigliarvi di restare all'ascolto dell'unica radio libera e sovrasiva di Torino, ovvero la nostra. Ricordarvi che da venerdì parte la Blackout Fest, la grande festa di Blackout, e invitarvi tutti ad esserci, e con questo augurare a tutti e a tutte una buona giornata. Ciao.
1: L'informazione di Radio Blackout.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: "34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
6: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
5: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
6: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
7: "La regina ti vuole."
8: Blackout.
0: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
6: Figa, sarà una festa incredibile.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue attitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero!

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
7: 34.
8: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
8: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
8: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
8: Le libere frequenze di Radio Blackout.
9: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Ore 12:06, inizia Apocalypse Maybe, nominalmente l'elenco telefonico degli uragani, perché di solito elenchiamo disastri. Disastri ecologici, bellici, tecnologici, uragani veri e propri, come quelli che ormai da tempo ci sono anche nel Mediterraneo, i Medicains.

anche organi figurati, come per esempio Trump. Anzi, ora che ci penso, è un po' che non vi faccio ascoltare il suo vocione. Forse è il caso, oggi potremmo farlo, perché ha fatto delle uscite, insomma, piuttosto fuori dagli schemi ultimamente. Ma prima di tutto il resto,

prima dicevamo i nostri numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, mandarci su Signal, Telegram, WhatsApp o SMS, per esempio un cisti, cioè la segnalazione di controllori, posti di blocco e presenza delle varie divise in città o in cintura, per viaggiare tutte più libere e sicure.

quindi scriveteci al 346-6673-263 anche solo per commentare quanto diremo nei prossimi 90 minuti di trasmissione o quanto ascolteremo. E a proposito dell'ascoltare, vi metto le prime note di questo album, Green Hat.

Green Hate, che ci stiamo ascoltando, è l'ultimo album di Zhu Xing To, conosciuto professionalmente come Zhu Xing, è un DJ e produttore techno di Shanghai. È noto per la sua fusione di musica folk cinese e altri strumenti non occidentali, come insomma la techno industriale. Sì, le BM, insomma, questi ritmi abbastanza lenti per essere techno, molto industrial. Allora, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice che ringrazio, il 346-66-73-263, e ci manda un, insomma, ci dice: vediamo di organizzarci e farci sentire contro i fascisti, perché allega anche un volantino di appuntamento in strada per stasera, martedì 9 giugno alle 20.30, il titolo è Il nostro quartiere merita rispetto, insieme per la sicurezza, stop al degrado, allo spaccio, alle spaccate, agli scippi e alle rapine in Borgo Vittoria. E il ritrovo di, insomma, questo, non so perché non c'è nessun tipo di firma, però di queste persone è parcheggio stazione Rebaudengo Fossata. E quindi niente, ringraziamo chi ci ascolta e ci manda la segnalazione, appunto, di questo corteo che chiede più sicurezza contro degrado, spaccio, spaccate, scippi stasera in Borgo Vittoria. Allora, giustamente ci avete scritto al telefono mobile, ricordo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, sul quale trovate le notizie dell'info, i podcast e le vostre trasmissioni preferite, sito dal quale potete anche ascoltarci in streaming, come sempre senza pubblicità, e potete anche cliccare su supporta, lì troverete il nostro IBAN e potete farci una donazione. Sempre sul sito trovate il programma del Blackout Fest, che si terrà a Manituana questo venerdì, sabato e domenica, tanta musica ma anche dibattiti, banchette, riduzione del rischio, insomma, venite a Manituana, arrivate presto, andate via tardi.

Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, chi ascolta Apocalypse Maybe sa che all'ora di pranzo il martedì si fanno qui quasi tutti i martedì esercizi di immaginario. Proviamo a immaginarci nuovi possibili plot twist in questo disaster ending verso il quale ci stiamo dirigendo, tra crisi ecologica e disastri ambientali, bombe al fosforo bianco, eserciti che assaltano scuole e ospedali, nuovi virus che si moltiplicano mentre le temperature si alzano e le zanzare ci ronzano intorno. Chi appunto ascolta questa trasmissione sa anche che spesso la musica accompagna i nostri viaggi in nuove prospettive dalle quali guardare il nostro mondo marcire. Bene, stiamo ascoltando musica da Shanghai. E oggi parliamo quindi di Cina, così proviamo a vedere come si sta forse preparando la terza guerra mondiale, sicuramente con un'ingente spesa negli investimenti militari e nella ricerca tecnologica, ma anche in un altro modo, cioè con la possibilità di conquistare il mercato interno, numerosissimo e notoriamente risparmiatore. Per così andare un po' in fretta, che è il nostro ospite di oggi mi ha chiesto di anticipare un po' la diretta, quindi vi leggerò molto rapidamente un articolo e poi proviamo a metterci subito in contatto con Michelangelo Cocco. E nel frattempo vi leggo questo articolo che appare su China Files a firma Alessandra Colarizzi. L'articolo è di qualche anno fa, ma non cambia niente, perché in realtà ciò di cui parliamo oggi è la promessa da parte del partito cinese, Partito Comunista Cinese, di eliminare Lukou. E quindi prima di tutto vediamo che cos'è Lukou. Scrive Alessandra: quando nel 2012 mi trasferì a Pechino per lavoro, il più apprezzabile tra i tanti privilegi di expat non era quello di avere l'ufficio ad appena 20 minuti di cammino, quanto piuttosto quello di vivere in un compound munito di mini market aperto H24 con ogni genere di comfort cinese: acqua minerale, sura lavandini e stuzzichini per la fame tossica al ritorno dei bagordi del sabato sera. Anche di notte la luce, sempre accesa, solo più tenue, invogliava a entrare. E allora dovevi intrufolarti silenziosamente per non svegliare lì il giovane negoziante steso a terra tra gli scaffali di noodles liofilizzati e quello dei biscotti, mentre la suocera gestiva la cassa e la moglie dormiva abbracciata al figlio di pochi mesi in una stanza attigua, la loro casa. Poco più di un letto, una TV e un fornello su cui ribollivano costantemente pentoloni fumanti. Incuranti delle condizioni di vita spartane, dicevano di voler restare lì fino a quando il bambino non avesse raggiunto l'età scolare. Poi i costi dell'istruzione sarebbero stati insostenibili per una famiglia di Mingong, Mingong vuol dire migranti, come loro. A complicare la vita di Li e degli oltre 260 milioni di lavoratori itineranti cinesi è Lukou, il sistema di registrazione familiare che classifica ogni individuo fin dalla nascita sulla base di una serie di parametri, tra cui la provenienza, rurale o urbana, l'indirizzo, la professione, l'etnia e la religione, ancorandone l'accesso ai servizi essenziali al luogo di origine. Ed è ereditario. Vuol dire che per poter iscrivere il figlio ad una scuola pubblica, Li sarà costretto a tornare nel villaggio del Sichuan da cui proviene, o in alternativa pagare la retta per un mediocre istituto privato di Pechino.

Abbiamo sentito questa risata inquietante della terza canzone di questo album, Green Hat. La parte in cinese, ahimè, non ve la so leggere, ma c'è per fortuna una traduzione al lato che dice Idle Baggage. Vi metto in questo momento un'altra canzone. Forse ve l'avevo già messo perché lui è il mio rapper cinese preferito. Ma vabbè, al massimo è la seconda volta che ascoltate Sky is Your God. E appunto proviamo a metterci in contatto con il nostro interlocutore di oggi.

0: Allora, lasciamo sfumare il rapper cinese Sky is Your God e facciamo subito un tentativo per vedere se riusciamo a sentire il nostro interlocutore di oggi. Buongiorno, anzi buonasera, Michelangelo Cocco. Ci senti? Ah, ok, esattamente come temevo, probabilmente lui ci sente, ma noi non lo sentiamo. Adesso proviamo a fare un altro accrocchio e nel frattempo ci ascoltiamo un'altra canzone di Sky is Your God e... a presto.
1: Non so se voi mi sentite, io non sento nulla, sento il vuoto pneumatico.

0: 右东，东南东北西北西南，步步高升，八方来财，四海为家，家兴旺，百事可乐，千事吉祥，万事如意，顺风顺水，天道酬勤，鹏程万里。你不给你表示了吗？啊，
1: 种瓜的瓜，种豆的豆，这不是因果，因果是科学，绝对是存在的。
2: Eccoci, riproviamo, ritorniamo in diretta. Siamo al telefono con Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, nonché China Analyst per il Domani, giornalista specializzato su Cina e politica ed economia internazionale. Buongiorno a te, anzi buonasera, visto che ti trovi a Shanghai. Riproviamo.
3: Eccoci, buongiorno a voi.
2: Eccoci, buongiorno finalmente. Allora, ti chiamo per quella che è nel tuo Substack, cioè rassegnacina.substack.com, hai definito la riforma delle riforme, cioè la riforma del Lukou. Abbiamo già fatto una lettura in merito prima di telefonarti, quindi forse possiamo andare un po' più spediti su che cos'è Lukou e magari soffermarci un attimo su chi ci guadagna da questo sistema e perché, quindi, nonostante alcuni cambiamenti, si è rimasto in vigore fino ad oggi.
3: Sì, senz'altro. Allora, Lukou anzitutto è un diciamo meccanismo di registrazione della popolazione che risale a tempi antichi e non è caratteristico specificamente della Cina, ma di diversi paesi asiatici. Per quanto riguarda la Cina contemporanea, ha assunto la sua forma attuale, diciamo, nel 1959, ed è un sistema che allora legava in maniera molto rigida il godimento del welfare, sostanzialmente dei servizi sociali di base, alla residenza. Ovviamente nel 1959 siamo in una Cina rurale, nella Cina maoista, dove praticamente la popolazione viveva per la stragrande maggioranza nelle campagne ed era organizzata in delle istituzioni come ad esempio le comuni popolari, dove praticamente tutto si svolgeva all'interno delle comuni popolari: l'istruzione, il lavoro, la vita sociale, tutto. Invece in città l'equivalente, diciamo così, erano le danbei, le unità di lavoro in cui erano appunto inquadrati i lavoratori. Nell'ambito di questa Cina, ripeto, contadina, rurale, povera, Mao e la leadership del Partito Comunista aveva pensato, diciamo in maniera piuttosto brutale ma anche razionale, di limitare al massimo gli spostamenti della popolazione nelle diverse aree della Cina, e Lukou interveniva in questa direzione. Rappresentava una barriera, possiamo dire, insomma, usando una metafora abusata ma più che corretta in questo caso, una vera e propria grande muraglia. Quindi praticamente non ci si spostava dalle campagne alle città, non ci si poteva praticamente trasferire, ecco. Nel corso degli anni, con l'introduzione dell'economia di mercato, dopo Deng e ancora in anni più recenti, questo Lukou ha finito per rappresentare una barriera irrazionale, perché appunto con la necessità dello sviluppo delle forze produttive di tipo capitalistico, del mercato, non aveva senso restringere più di tanto l'accesso al welfare di queste popolazioni, che sono diventate al contrario delle popolazioni migranti. Cioè la Cina negli ultimi decenni si è spostata in massa dalle campagne alle città. Pensate che ora la Cina ha finalmente superato di poco il 70% di popolazione urbana, ma partiva da pochi decenni fa da una condizione esattamente contraria, cioè la stragrande maggioranza della popolazione viveva nelle campagne. Negli ultimi anni questo ostacolo è stato soprattutto un grosso moltiplicatore di disuguaglianze sociali, perché tutti questi lavoratori che arrivavano comunque attratti dai capitalisti, sia quelli privati che dal capitale di Stato, per lo sviluppo delle grandi metropoli cinesi, soprattutto per quanto riguarda appunto le infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia, che per tanti anni ha rappresentato il motore principale dell'economia cinese, questi lavoratori poveri arrivavano in città e trovavano condizioni di sfruttamento, diciamo, al limite quasi, non dico della schiavitù, ma insomma di sfruttamento brutale, nel senso che loro avevano dei salari bassissimi, questo ripeto sia nel settore pubblico che nel settore privato, e non avevano alcun tipo di assistenza, o meglio, se volevano, diciamo, rivolgersi a un ospedale oppure ad altri tipi, diciamo, di assistenza, dovevano pagare e dovevano pagare caro, perché Louko gli diceva che questa assistenza pubblica loro la potevano ricevere soltanto nel villaggio d'origine, nella cittadina d'origine, e in città non avevano diritto al welfare. E questa cosa, diciamo, è cambiata gradualmente negli ultimi anni e diciamo nelle ultime settimane il Consiglio di Stato, quindi il governo cinese, ha annunciato una ulteriore riforma, un ulteriore allentamento di questi meccanismi che legavano, ripeto, il godimento di alcuni servizi essenziali, a partire dall'assistenza sanitaria, passando per l'istruzione dei figli, per arrivare ai contributi pensionistici, alla città di residenza. Questo, diciamo, ora è stato parzialmente, in gran parte smantellato, nel senso che oggi un lavoratore che venga dalle campagne dello Anhui, che è una provincia qui molto vicina a Shanghai, a lavorare a Shanghai, potrà nella metropoli di Shanghai godere parzialmente di assistenza sanitaria semigratuita, servizi di istruzione per i figli e così via. Questo perché, diciamo, parzialmente sono state abbattute queste barriere. C'è una motivazione che, diciamo, non so, io direi prima di tutto economica e poi, come dire, di carattere, come dire, di giustizia, no? Contro questo sistema, contro l'applicazione così rigida di questo sistema. Per anni in Cina si sono battuti lavoratori, intellettuali, c'è sempre stato un grosso dibattito sulle ingiustizie che questo sistema ha accentuato, ma diciamo ora è chiaramente una motivazione di tipo economico che ha contribuito al parziale smantellamento di questo sistema. E il motivo è che in Cina, nonostante tutto lo sviluppo economico degli ultimi anni, i consumi interni non crescono come vorrebbe il Partito Comunista. In sostanza, le masse di cinesi non spendono, e perché? Perché continuano, in parte anche per questa situazione, diciamo, di incertezza che c'è. I cinesi sono dei grandi risparmiatori, come del resto gli italiani, continuano a tenere i soldi da parte, perché appunto se c'è da affrontare una spesa medica, se c'è da affrontare, diciamo, spese impreviste di altro tipo, se c'è da far fronte, come c'è da far fronte per tutti i lavoratori che vengono dalle province, a un affitto che è particolarmente svantaggioso per chi viene da fuori, allora i soldi bisogna metterli da parte. E allora, diciamo, il Partito Comunista, che aveva iniziato un dibattito in tal senso da molti anni, ha finalmente fatto cadere parzialmente queste barriere, appunto perché si sono resi conto che con queste barriere per

0: province, le varie municipalità della Cina sostanziali, per cui ci saranno sicuramente, già c'è, delle aree diciamo più progressiste o anche più organizzate della Cina in cui questo smantellamento del low cost sarà veramente più sostanziale e i lavoratori saranno garantiti più diritti, e invece ci saranno aree della Cina più conservatrici, più arretrate, più respingenti, ecco, nei confronti dei lavoratori migranti, dove la situazione non cambierà radicalmente. Ecco, questo proprio perché la Cina poi ha un sistema che, malgrado sia appunto, come dire, governato da un partito comunista ultra gerarchicamente organizzato, poi da un punto di vista dell'amministrazione le differenze tra le diverse aree del paese sono spesso sostanziali.
1: Allora, io ti ringrazio. Appunto, come leggo dalla tua newsletter, l'articolo che hai scritto su Rassegna Cina, substack.com, e ha intitolato appunto La riforma delle riforme, questa, come dicevamo prima, perché stiamo parlando di oltre 357 milioni di persone che sono interessate, no, da questo cambiamento del luogo, giusto?
0: Assolutamente sì, questo è un altro aspetto veramente molto interessante che insomma, come dire, posso testimoniare vivendo qui in Cina da anni. Qui anche da questo punto di vista si sta assistendo a un cambiamento sostanziale, un paese nel quale fino a qualche anno fa, ad esempio, si vedevano molto più operai edili, tantissimi, no? Per strada, ovunque, perché i cantieri erano ovunque, gli operai edili erano tra i più, diciamo, sfruttati, erano una presenza comunque costante nelle metropoli cinesi. Adesso invece si vedono molto più altre figure, diciamo così, tra virgolette, professionali, inquadrate anche loro tra quelli che qui vengono chiamati appunto colletti blu, e sono sostanzialmente i lavoratori dei servizi delle grandi piattaforme, quindi della cosiddetta gig economy. Sono loro i nuovi sfruttati, diciamo, e sono per la stragrande maggioranza, quasi tutti, lavoratori migranti. Considerate che i lavoratori migranti sono all'incirca 400 milioni, quindi praticamente un terzo della popolazione complessiva della Cina, e la stragrande maggioranza di questo tipo di lavoratori, questi che vediamo qui sfrecciare praticamente sugli scooter, sui marciapiedi, a centinaia di migliaia veramente nelle città, perché l'economia cinese ha sviluppato tantissimo questi servizi, diciamo, come dire, l'Amazon locale è una cosa, come dire, molto più grande, molto più sviluppata. La gente oramai, come dire, acquista soltanto online, dai pasti a qualsiasi tipo di merce, per cui diciamo i rider qui sono un lavoro enormemente più sviluppato che in qualsiasi altro paese del mondo, così come gli autisti, diciamo, dell'equivalente di Uber, che qui si chiama Didi. Sono impieghi che coinvolgono veramente milioni e milioni masse di lavoratori. Ecco, loro sono gli operai della nuova Cina. Sono delle persone che ovviamente sono più facili da sfruttare da parte di queste economie delle piattaforme, Tencent, Alibaba e company, cioè i capitalisti cinesi che sono i protagonisti dello sviluppo degli ultimi anni, perché ovviamente per questi lavoratori è molto più difficile sviluppare una coscienza di classe rispetto agli operai che si ritrovavano in fabbrica. Beh, quelli per la verità si ritrovano ancora in fabbrica, ma per esempio quelli che si ritrovavano nei cantieri, che sono diminuiti notevolmente. Quindi ecco, per queste figure, diciamo, è molto più difficile.

0: ottenere dei miglioramenti nelle condizioni di lavoro, nelle condizioni anche semplicemente retributive. Detto questo, secondo me non va sottovalutata una cosa, cioè che anche il potere in Cina è molto cambiato con Xi Jinping, nel senso che qui ci si è resi conto, fermo restando il fatto che per il Partito Comunista la cosa più importante è innanzitutto la sopravvivenza del Partito Comunista, che le disuguaglianze sociali in Cina si erano fatte troppo ampie nei decenni precedenti e che dunque era necessario introdurre dei meccanismi di ridistribuzione. È quello che, diciamo, qui la retorica ufficiale chiama Guntong Fuyu, quindi benessere condiviso, ecco, questo è lo slogan. Che cosa significa? Che delle briciole di quello che viene, dell'immensa ricchezza che viene prodotta dal capitale privato cinese, in qualche modo devono andare anche a semplificare, a migliorare un poco la vita delle fasce della popolazione meno abbiente, quindi sia, diciamo, i poveri, che in Cina la povertà non è che è stata abolita, è stata, diciamo, superata, effettivamente cancellata la povertà assoluta, tutti hanno da mangiare, un tetto sotto il quale ripararsi, ma i poveri esistono, così come esistono nell'ambito di una società molto strutturata da un punto di vista di classe molto diversificata, questi lavoratori di cui vi parlavo, della gig economy, che anche loro appunto vengono interessati da una serie di riforme, tra le quali appunto quella che ho chiamato la riforma delle riforme, quindi un po' di diritti in più rispetto al passato, senz'altro, dei miglioramenti salariali in alcuni casi, tutto nell'ottica del tentativo da parte del Partito Comunista Cinese in evitare assolutamente di esasperare le differenze sociali, per mantenere invece appunto quello che per loro è un imperativo, cioè la stabilità sociale, che qui si chiama Wei Wen, è uno dei tanti, diciamo, slogan che però rappresentano effettivamente da un punto di vista sostanziale qualcosa di, diciamo, di molto importante. Questa è un po' la situazione. La Cina sta cambiando molto rapidamente e nello stesso tempo c'è un tipo di governo, di potere, insomma, che tiene, cerca di tenere tutto assieme, ecco, una sorta, io la definirei di socialdemocrazia autoritaria, quindi un potere, diciamo, gerarchico, assolutamente accentrato sempre di più con Xi Jinping all'interno di questo vertice del Partito Comunista, ma che nello stesso tempo prova a fare questa operazione appunto un po' socialdemocratica, con intervento dello Stato in un'economia che si era troppo privatizzata, ridistribuzione, insomma, caratteristiche tipiche della socialdemocrazia. Tasse.
1: Insomma, una crescita con caratteristiche cinesi, no? Potremmo definirla.
0: Sì, senz'altro, qui è, diciamo, è tutto con caratteristiche cinesi, nel senso che la differenza è, rispetto, diciamo, all'Occidente, sostanziale sia negli stili di vita, ma soprattutto appunto nei rapporti tra la politica e la società, e la politica e l'economia, cioè c'è una politica che con Xi Jinping prova in qualche modo a rientrare nella società dalla quale era sostanzialmente uscita negli ultimi anni, negli ultimi decenni, perché la società aveva sempre trovato una maggiore autonomia rispetto al partito. Adesso il partito prova a reinsediarsi a partire dalle sedi di partito che sono sorte dopo il Covid a migliaia nelle grandi metropoli cinesi, anche se sono sostanzialmente vuote, sono comunque andate ad occupare degli spazi in precedenza appannaggio, diciamo, del commercio, dei piccoli affari che sono falliti, e anche del partito nell'economia soprattutto. C'è un tentativo diciamo, di controllare l'economia, il mercato, almeno alcune tra le sue derive più pericolose, proprio perché nell'ottica del tentativo di mantenere una stabilità che altrimenti appunto sarebbe messa in pericolo per quella che è la visione del Partito Comunista, sia da una diversificazione degli stili di vita che comunque qui esiste e prolifera. I giovani sono dei giovani, come dire, in parte atomizzati come i nostri, che vanno dietro a 300.000 mode diverse, quindi molto ma molto difficili da controllare dal loro punto di vista. Ma anche appunto il capitale privato, anch'esso difficile da controllare, ma anch'esso è stato sottoposto, come dire, a campagne di rettifica. Insomma, è tutto come dire, organizzato in una maniera diversa e caratterizzato dall'intervento del partito Stato all'interno dell'economia e della società.
1: Allora, guarda, grazie mille intanto per la disponibilità. Ti faccio, se posso, un'ultima domanda e chiudiamo qui, che riprende un po' tutto il discorso che hai fatto, che abbiamo fatto insieme. Quindi, ripensando a come Luquò è servito, no, fino ad ora, sicuramente è servito per lo sfruttamento delle campagne, poi quando soprattutto le aree costiere, no, si sono aperte al capitale privato negli anni Ottanta, è stato più facile, no, sfruttare le persone giovani durante appunto la loro, diciamo, fase di vita più energica, facendoli lavorare in città e poi rispedendoli, diciamo, nei loro villaggi una volta che i loro corpi, insomma, non erano più utili al capitale. E così facendo immagino che chi produce in Cina, chi esporta dalla Cina, a queste figure faccia comodo Luquò. E mi viene anche in mente, poi non so, mi chiedo, ma che per una persona residente a Pechino, per esempio, che quindi ha un Luquò da urbano, ma non solo, anche una città che è ricchissima di servizi, buone università, ospedali, eccetera, non voglia dover dividere i suoi servizi con nuovi residenti. Quindi sono forse questi due gruppi quelli che più si oppongono a una riforma del Luquò?
0: No, cioè, sicuramente, diciamo, è come dicevi tu, pensiamo semplicemente al sistema Apple, organizzato da un paio di decenni qui in Cina sul lavoro in appalto, quindi sostanzialmente su queste due grandi società, Foxconn e Pegatron, se non sbaglio entrambi taiwanesi, che praticamente producono in appalto per Apple i gadget appunto di Apple, dall'iPhone a vari altri, in queste gigantesche strutture che sono mega fabbriche con decine di migliaia di operai, dormitori, eccetera eccetera, e questi qui per anni hanno come dire proliferato sullo sfruttamento di lavoratori migranti provenienti appunto dalle campagne, senza diritti. Questo, diciamo, è stato un sistema che è andato avanti per anni e che ha garantito al grosso capitale internazionale la possibilità di fare dei profitti enormi in Cina, di trasformare la Cina nella fabbrica del mondo, quindi di un sistema di produzione di merci a basso costo da esportare poi nei mercati internazionali. Questo sta molto cambiando anche per le lotte dei lavoratori cinesi, che sono state delle lotte molto dure e che comunque hanno portato, diciamo, parallelamente allo sviluppo del paese, sicuramente a un aumento dei salari costante, molto consistente. Questo, voglio dire, è un tipico meccanismo di sviluppo capitalistico, non è che diciamo i capitalisti cinesi sono stati buoni che hanno dato gli aumenti salariali, è andata così perché così va lo sviluppo, però per dire che comunque la situazione da questo punto di vista è è cambiata. L'altra cosa che mi chiedevi, scusa, mi è sfuggita un attimo, parlavi sia del sistema di produzione che...
1: E delle persone che risiedono in quelle città che hanno più servizi, ovviamente
0: certo,
1: Pechino.
0: Sicuramente anche qui, insomma, diciamo, è come dici tu, per quanto possano valere queste generalizzazioni, va detto che comunque i cinesi in generale sono delle persone, come dire, molto compassionevoli, molto umane, quindi cioè, i lavoratori migranti non è che gli facciano pietà oppure schifo oppure li trovino respingenti. Sicuramente però, ecco, diciamo, c'è una parte della upper middle class che si tiene stretta i suoi privilegi e
1: il
0: che
1: posto all'università,
0: ecco,
1: per i figli, immagino che
0: esattamente è stata oggettivamente avvantaggiata da questo sistema, che è comunque un sistema che da sempre, appunto, privilegia i grandi centri. Certo, qua chi nasce a Pechino o a Shanghai, chi si può avvantaggiare di un determinato tipo di istruzione proprio per il livello estremamente competitivo dell'istruzione, delle carriere, eccetera, eccetera, è ultra avvantaggiato, più che in altri paesi, questo sicuramente. Cioè, chi nasce in un paesino in Italia può fare di tutto, chi nasce in un paesino qua è sicuramente molto più svantaggiato che altrove, questo sicuramente.
1: Va bene, io ti ringrazio, ti chiedo se ci sono altre cose secondo te interessanti da aggiungere.
0: No, io mi fermerei qui ora perché devo andare, è stato un piacere comunque, spero che ci risentiremo.
1: Perfetto, grazie mille, a presto. Ciao.

Allora, ci stiamo ascoltando Green Hat, l'ultimo album di Tzu Xingtao. Prima eravamo di corsa e non vi ho raccontato la storia del nome di questo album, appunto Green Hat. Allora, così dice Tzu Xing, durante la dinastia Tang, intorno al IX secolo d.C., c'era questo intellettuale itinerante che si chiamava Li Yuanming, che era solito assentarsi da casa per scrivere e discutere di poesia con studiosi affini in tutta la Cina, lasciando la moglie Cifu a volte da sola per settimane. Cifu inizia una tresca con un vicino, un signore vedovo. Siccome non volevano attirare l'attenzione, la Cifu escogitò un modo per segnalare al suo amante che lui poteva avvicinarsi in tutta sicurezza a casa sua. Come faceva? Cuciva un cappello verde al marito e glielo consegnava prima che appunto il marito partisse per uno dei suoi viaggi. E quando quindi l'intellettuale lì indossava il cappello verde, questo funzionava come un semaforo verde, significava via libera per l'amante. Ma questa situazione non durò a lungo. Un giorno lì tornò prima di quanto aveva annunciato da uno dei suoi viaggi, sorprese Cifu con il vicino. La comunità locale venne a sapere, insomma, sia della tresca che della storia del cappello verde, e il cappello verde divenne un simbolo duraturo di infedeltà. Tzu Xing racconta quindi così la sua scelta per il titolo di questo suo album. Dice di voler riflettere sulla complessa storia dell'eteronormatività patriarcale in Cina e su come questi arcaici doppi standard, cito testualmente, continuino a dominare la cultura cinese in modi pervasivi e spesso invisibili, persino negli ambienti progressisti, dice Tzu Xing. Tutto il mondo è paese, caro Tzu Xing.

Allora, abbiamo fatto una diretta con Michelangelo Cocco, esperto di Cina e questioni economiche della Cina. Abbiamo visto che il 22 maggio, quindi qualche settimana fa, il Consiglio di Stato cinese ha divulgato i suoi pareri di attuazione sulla promozione dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali presso il luogo di residenza abituale. Quindi, in base a queste nuove disposizioni, i lavoratori e lavoratrici possono ora iscriversi ai programmi di previdenza sociale nelle città in cui sono impiegati, indipendentemente dal luogo di registrazione ufficiale, il famoso UQO di cui abbiamo parlato fino ad adesso. E questi, insomma, includono l'istruzione, alloggi pubblici in affitto, assicurazione sanitaria, varie forme di assistenza sociale che verranno quindi in questo modo estese alla popolazione attualmente residente, insomma, nelle città. Parliamo, lo dicevamo prima, di oltre 357 milioni di persone che, dopo aver vissuto nell'ombra, potranno finalmente accedere al sistema sistema previdenziale nazionale, questo almeno sulla carta.

Abbiamo anche visto come questo regime di mobilità imposto da Lukuo abbia assunto forme diverse nel contesto dei cambiamenti politico-economici della Cina. E sì, bloccare i contadini nelle campagne ovviamente era essenziale per l'accumulazione iniziale dell'era maoista e quindi di estrazione di valore dalle campagne per investirlo nell'industria pesante.

seguo anche la ricostruzione di un interessantissimo articolo di Eli Friedman pubblicato sulla rivista Positions Politics qualche giorno fa, che è stato tradotto e ripubblicato in italiano su InfoOut, e appunto dopo questa prima, cioè, diciamo, rapporto evidentemente estrattivo in Cina nei confronti delle campagne, inizialmente tra campagna e città, ma continua questa estrazione di valore dalle campagne per tutti gli anni a seguire. Anche negli anni 80 abbiamo visto, quando le aree costiere soprattutto si sono aperte al capitale privato, e fino ai primi anni 2000 la polizia cinese molestava e arrestava le persone sospettate di essere migranti illegali, deportandole nei loro luoghi di origine rurali se non erano in grado di produrre un permesso di residenza temporanea. Ovviamente questo sistema permetteva alle ditte di accedere a del lavoro in modo just in time, quindi quando ho bisogno di giovani, no, li prendo dalle campagne, li faccio lavorare in città, e poi quando per n motivi non ho più bisogno di tutti questi impiegati, impiegate, o questi invecchiano, li rispedisco nella campagna da cui vengono, e lì dovranno assicurarsi appunto i loro servizi di minore qualità. In questo modo per tantissimi anni è stata sfruttata la classe lavoratrice proveniente dalle campagne, e allo stesso tempo è stato scaricato sulle campagne il costo dell'istruzione, della riproduzione sociale e dell'assistenza agli anziani.

Abbiamo visto a chi fa comodo questo quote, sicuramente a chi, ai signori delle supply chains, che sono quasi sempre, cioè sono sempre più cinesi, chi produce in Cina, chi esporta dalla Cina e vuole una manodopera a basso costo, contemporaneamente anche chi ha la fortuna di essere nato in una residenza urbana e non vuole perdere l'accesso privilegiato alle infrastrutture della riproduzione sociale sovvenzionate dallo Stato. E questi sono probabilmente due dei gruppi più potenti del paese. Ci siamo quindi chieste se sia possibile un'abolizione dell'UQO, appunto Michelangelo Cocco dice di sì, insomma, che ci siamo, questa è la riforma delle riforme. Ci sono altri osservatori, insomma, che sono un po' più sul chi va là, come Eli Friedman, che citavo poco fa in questo articolo molto interessante uscito su Positions Politics, che potete ritrovare su infoout.org. E quindi ci siamo chiesti, insomma, perché questa riforma proprio adesso? Cioè, l'UQO è in vigore dagli anni 50, certo è cambiato negli anni, si è ammorbidito, ma perché adesso? Un po' la spiegazione che ci dava Michelangelo Cocco è l'impossibilità per il governo cinese di tenere tutto insieme, no? E quindi è un iper sfruttamento, alla fine, viste anche le lotte di lavoratrici e lavoratori cinesi, non era più gestibile.

secondo me c'è anche un modo diverso di rispondere alle crisi che si susseguono, per cui guerre all'orizzonte sempre più probabili, sicuramente guerre commerciali con dazi reali presenti. A proposito di guerre commerciali, soprattutto ovviamente con gli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno aggiunto il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, il motore di ricerca Baidu e la casa automobilistica BYD a un elenco di aziende che ritengono stiano aiutando l'esercito popolare di liberazione cinese. E la lista rispecchia quella che il Pentagono aveva brevemente pubblicato a febbraio, quando era già in programma la visita di Trump in Cina, più volte rimandata. Questa lista era stata poi rapidamente ritirata senza fornire molte spiegazioni e poi è ricomparsa poco dopo appunto l'incontro con Xi Jinping. E cosa significa questo inserimento appunto di Alibaba, Baidu e altre, una casa automobilistica, anche due produttori cinesi di chip di memoria, la CXMT e la YMTC? Di per sé non impone delle sanzioni dirette alle aziende cinesi, ma in base a una recente legge degli Stati Uniti, a partire dalla fine del mese di giugno, il Dipartimento della Difesa non potrà stipulare contratti direttamente con le società presenti nella lista e non potrà acquistare i loro prodotti o servizi tramite terzi a partire dal 2027. Quindi appunto stiamo parlando di una guerra che si profila sicuramente all'orizzonte, no? C'è una corsa al riarmo che riguarda, ahimè, e gran parte degli stati nel mondo, e c'è una guerra commerciale che è già ampiamente iniziata, e quindi probabilmente per non rimanere in balia di queste, oltre, lo dicevamo prima, al riarmo che sicuramente sta mettendo in atto anche la Cina, e anche ai grandi investimenti che la Cina dedica alla tecnologia, alle nuove scoperte tecnologiche e diciamo alla guerra anche su questo fronte, quello dell'innovazione tecnologica nei confronti degli Stati Uniti, avere un così grande mercato interno può essere molto utile. E quindi leggerei anche in questo senso il fatto che la Cina decida, appunto, anche come diceva Michelangelo Cocco, di far risparmiare un po' meno le sue abitanti, farle consumare di più, e se non lo fanno anche perché non possono utilizzare un sistema di welfare nei posti in cui lavorano o di fatto vivono, o magari sono addirittura nati, perché come abbiamo visto l'UQO è addirittura ereditario, e quindi insomma si parla di persone che da generazioni magari non possono usufruire di determinati servizi o devono tornare in campagna quando i loro figli arrivano all'età scolare, per esempio.

Ebbene, è chiaro che queste persone tenderanno a risparmiare tanto più se questo QUO rimane attivo, se invece possono usufruire dei servizi dell'assicurazione sanitaria, della scuola, di alloggi in affitto a prezzi calmierati, è probabile quindi che spendano di più, e quindi questo è anche un modo, a mio parere, di risposta con caratteristiche cinesi alla fase di grande incertezza che riguarda questi tempi. Vi metterei, perché la mia canzone preferita di questo album la farei ascoltare tutta, Exascale, sempre di Green Hat, e dopo questi 3 minuti e mezzo di techno vi leggo un altro articolo.

Allora, ci siamo ascoltati Exascale, la canzone con più BPM di questo album Green Hat. Siccome l'abbiamo ascoltato in lungo e in largo, magari adesso me ne metto un altro album, sempre suo, sempre del giovane Zusing, ma questa volta prodotto per un'etichetta newyorkese, la Lice Records.

leggiamo una serie di messaggini che ci sono arrivati al 346-6673-263. Uno dice: ciao, sono stata in Cina diverse volte e ho amici là con cui vado regolarmente. È vero ciò che dice Cocco, però bisogna sempre ricordare che fino a pochi anni fa la Cina era molto arretrata. Oggi per molti ragazzi che vivevano nelle campagne è stato possibile studiare e muoversi, cosa che fino a 10 anni fa era impensabile. Capisco il punto di focus sull'estrattivismo, ma ha anche migliorato estremamente la vita media oggi. Hanno meglio bilanciato rispetto a molti sistemi in via di sviluppo. Siamo molto abituati a analizzare la Cina con gli occhi dell'Occidente, ma non è una buona pratica in generale, soprattutto in posti che hanno una cultura storica estremamente diversa dalla nostra. Allora, ringrazio ovviamente chi ci scrive, ben lungi da noi fare così, come si dice, analizzare la Cina con occhi dell'Occidente, anzi proprio un modo per vedere i modi diversi in cui si affrontano le situazioni di crisi. È vero, verissimo, che parlando con le persone in Cina, insomma, questa questione del Lu Kuo è in realtà una questione, una delle prime che emergono. È vero anche che negli ultimi anni, appunto, sono state fatte molte modifiche, come dicevamo prima nella diretta, rispetto a questo sistema del Lu Kuo, e che hanno appunto permesso ad alcune persone, però questo tramite quel sistema a punti che tante volte si cita per la Cina e come in Cina si possano utilizzare determinati servizi.

ricordiamo anche come le riforme hanno seguito, in parte lo diceva anche il nostro ospite, ma le lotte o determinati accadimenti. Per esempio nel 2003, dopo che un migrante Sun Jigang fu preso e arrestato, fermato dalla polizia e picchiato a morte a Guangzhou perché appunto non aveva il permesso di residenza, insomma questo caso ha fatto grande scalpore, in realtà principalmente perché questo Sun Jigang era laureato e quindi non soltanto tra virgolette un lavoratore migrante, quindi era scoppiata un'ondata di indignazione pubblica che aveva portato per esempio direttamente all'abolizione di questo sistema di custodia e rimpatrio, cioè ti trovo senza documenti, ti prendo in custodia e poi ti rispedisco dal tuo paese di provenienza. Questo ha particolarmente senso dirlo in Cina perché appunto la Cina non è assolutamente aperta alla migrazione dall'estero e quindi si tratta di lavoratori migranti dalla stessa Cina, ma dalla Cina rurale. E quindi sì, è vero che Lu Kuo è diventato meno restrittivo negli ultimi anni, questo lo si nota moltissimo andando in Cina o parlando con le persone che stanno lì, è una percentuale molto più alta di persone è oggi idonea a ottenere un Lu Kuo urbano rispetto a una generazione fa, ma è anche vero che ci sono fortissime disomogeneità in questo sistema, per cui è diventato più facile passare da un Lu Kuo agricolo a uno non agricolo, ottenendo così accesso ai servizi sociali. E qua faccio una piccola parentesi, perché un Lu Kuo agricolo ti dà meno servizi sociali, perché inizialmente secondo il piano di Mao le persone nelle campagne avevano diritto al loro pezzo di terra da lavorare collettivamente e nelle città no, e quindi in città avevano accesso ad altri tipi di servizi legati alla cittadinanza, come per esempio l'accesso a delle case in affitto economiche o all'equivalente delle case popolari, laddove invece appunto nella Cina rurale si aveva diritto a un pezzo di terra. Però comunque se dicevo che la distinzione tra residenza urbana e rurale si è relativamente attenuata negli ultimi anni, ma questa, lo dicevamo anche prima nella diretta, ha trasformato comunque le gerarchie socio-spaziali producendo nuove forme di disuguaglianza. Per esempio è relativamente facile passare da una residenza rurale di un posto dello Henan, per esempio, una regione non particolarmente ricca della Cina, dello Hebei, ma è molto più è impossibile ottenere la cittadinanza a Pechino. E alla fine, oppure in grandi città già densamente popolate, quindi lo spostamento in una città riguarda soltanto città che in Cina sono di piccole medie dimensioni, cioè di 3 milioni di abitanti, perché a quel punto conviene mantenere il proprio cuo rurale a causa, lo dicevamo prima, appunto quei diritti sulla terra che sono associati al cuo rurale. Quindi è una questione molto complessa.

Ad ogni modo, cogliamo volentieri tutti gli spunti che ci ha dato l'ascoltatore o l'ascoltatrice. E vi leggo un altro messaggino che parla del fatto che in campo militare gli Stati Uniti stanno perdendo, anche il consenso dell'opinione pubblica nei confronti di Trump sta scendendo, ma in ambito finanziario no, perché stanno rientrando diversi mila miliardi di capitali negli Stati Uniti. Ecco, allora mi sono un pochino persa in questa risposta, ma quello che avrei voluto fare nell'ultima mezz'ora di Apocalypse Maybe era leggervi un articolo che trovo estremamente interessante sulla Cina urbana, che parla di chi? Parla di delle Jingshen Xiaomei, dopo le donne avanzo Sheng Nu, le donne virtuose Xianqi Liang Mu e la figura della mamma tigre, fino al recente fenomeno dei giovani sdraiati Tang Ping, il panorama mediatico cinese. Leggiamo sulla newsletter Il Partito di Simone Pieranni, che a sua volta cita un articolo di Sabrina Ardizzoni, accademica italiana esperta di Cina. Appunto, dice che il panorama mediatico cinese continua a produrre categorie utili all'interpretazione di tensioni sociali profonde, ed è in questo quadro che si inserisce questo nuovo termine fortemente evocativo, quello delle Jingshen Xiaomei. La traduzione del termine, dice Sabrina Ardizzoni, è decisamente sfidante, unisce Jingshen, spirito, vitalità, ma anche dimensione emotiva e affettiva, e Xiaomei, sorellina, Xiaomei in senso affettivo. In italiano, dice, si potrebbe tradurre con ragazze sveglie, ma l'autrice preferisce un'espressione gergale bolognese di sbarbine, ereditata dal repertorio degli Schiantos, che negli anni 80 cantavano Mi piacciono le sbarbine. Allora, ci spiega chi sono queste Xiaomei, sbarbine, giovani donne che in Cina si distinguono per uno stile estetico marcato, con capelli colorati, trucco evidente, accessori vistosi, il tutto spesso associato a una condizione esistenziale ai margini. Popolano gli spazi anonimi e moderni delle grandi città, centri commerciali, giardini pubblici, aree di passaggio, non luoghi, vivono in piccoli gruppi e condividono tra loro risorse minime. Dormono in contesti di fortuna, dormitori angusti in cui condividono stanze a pochi yuan, e la loro sopravvivenza si basa su economie informali, espedienti quotidiani, lavoretti in nero, piccoli furti nei pochi negozi che non sono dotati in Cina di sistemi di sorveglianza. E oggi spiega appunto Sabrina Ardizzoni, sta prendendo sempre più piede una forma di reddito digitale che si colloca in una zona grigia tra relazione affettiva e scambio economico, che sfrutta la solitudine e talvolta la marcata ingenuità degli uomini di mezza età. Attraverso le piattaforme di messaggistica, soprattutto WeChat, queste ragazze contattano uomini della generazione degli anni 70 e 80 con formule semplici e ripetitive, tipo zio, mi manchi, e creano con questi finti zii un rapporto esclusivamente via chat, da cui ottengono piccole somme di denaro, mance o prestiti, generalmente tra i 10 e i 30 yuan, somme che corrispondono in Italia a un euro, da un euro a massimo 4 euro, che quindi per appunto l'esiguità delle somme non attirano l'attenzione dei controlli polizieschi dell'internet. E ci spiega, alcune riescono a costruire una rete di centinaia di contatti, arrivando a guadagni mensili anche significativi. Le interpretazioni del fenomeno divergono. Da un lato, osservatori della rete come Wang Xiaopei, titolare del blog di WeChat, l'orto del vecchio Wang, il 6 aprile 2026 scriveva: il loro spirito, Jingshen, quello che dicevamo prima, consiste nel non avere nulla, essere felici con poco. Sono un po' come Diogene, anche se non sanno nulla di filosofia.
Così, citando Diogene, Wang Xiaobei, e sapendo però che loro non sanno niente di filosofia, le vede un po' epicuree lui, anche se dice non sanno chi sia Epicuro, e conclude: l'immoralità è la loro unica, ultima risorsa, passione e coraggio. E qualcuno dei commentatori aggiunge: finalmente i figli dei fiori hanno raggiunto la Cina. Questi ultimi tendono a leggere il fenomeno in chiave quasi romantica, attribuendo alle ragazze una sorta di cinismo filosofico inconsapevole. Dall'altro, alcune voci critiche sottolineano la dimensione manipolatoria e le implicazioni etiche di queste pratiche, evidenziando il carattere predatorio di alcune interazioni, intento che trapela anche dall'espressione aggancio dello zio

Il fenomeno, leggo sempre dalla newsletter di Simone Pieranni, è tuttavia più complesso e stratificato di quello che sembra. In questi gruppi di ragazzine marginali si trovano anche giovani madri in fuga da contesti di violenza domestica oppure cresciute come Left Behind Children, Liu Shu e Tong, che hanno vissuto un'infanzia di deprivazione affettiva e mancanza di cure e faticano a costruire relazioni dirette e quindi ricorrono alla comunicazione mediata tramite smartphone come uno spazio più controllabile. Le radici di questa realtà affondano soprattutto nella Cina post-pandemica, con l'aumento del costo della vita, la stagnazione salariale e la precarizzazione del lavoro. Le alternative occupazionali per queste giovani donne sono limitate e poco attrattive: lavoro in fabbrica con ritmi intensi e bassi salari, impieghi nel commercio al dettaglio o nei bubble tea bar senza prospettive di crescita o occupazioni nel settore dell'intrattenimento del KTV. In questo contesto le micro transazioni digitali rappresentano una strategia di sopravvivenza relativamente accessibile, flessibile e immediata. A questo si aggiunge uno scarso, se non inesistente, controllo di una rete familiare già fragile in partenza.

questo per quanto riguarda le sbarbine, come ha deciso di tradurre le sorelline la professoressa Sabrina Ardizzoni. Dedica anche delle righe al ruolo degli uomini coinvolti, che dice merita attenzione. Si tratta spesso di individui nati tra gli anni 70 e 80, i cosiddetti Chilling-Hou e Bailing-Hou, inseriti in strutture familiari tradizionali, ma esposti a forti pressioni sociali. L'impossibilità di esprimere vulnerabilità emotiva, solitudine, insicurezza, frustrazione, trova uno sfogo in queste interazioni digitali, dove l'affetto può essere acquistato senza mettere in discussione l'immagine pubblica per pochi yuan. Dal punto di vista legale, il fenomeno si colloca in una zona ambigua. Le transazioni sono volontarie, gli importi molto contenuti e difficilmente configurabili come una truffa. E conclude quindi così l'autrice del testo dicendo: il fenomeno delle Jingshan Xiaomei non può essere interpretato come una semplice devianza giovanile o una narrazione romantica di ribellione individuale. Esso rappresenta piuttosto un sintomo di fratture strutturali nella società cinese contemporanea, disuguaglianze tra aree rurali e urbane, limiti del sistema educativo, precarietà del lavoro e trasformazioni delle relazioni affettive nell'era digitale. In questo senso, queste giovani donne non sono soggetti marginali, anche se si distinguono per una certa fragilità, dice, ma indicatori sensibili di una modernità che produce inclusione selettiva e lascia ampie fasce di popolazione senza strumenti di mobilità sociale. Allo stesso tempo, il loro agire mette in luce nuove forme di agency, ambigue e controverse, che si sviluppano negli interstizi tra economia, tecnologia e affettività. Lungi dal voler giudicare il fenomeno, ci si interroga sulle condizioni che lo rendono possibile, in modo tale da comprenderne la portata e forse immaginare risposte che vadano oltre la semplificazione mediatica. Sabrina Ardizzoni, autrice di questo articolo, insegna lingua e traduzione cinese tra l'Università Bersaglieri di Siena e la Zhejiang International Studies University di Hangzhou, nella Repubblica Popolare Cinese. Da oltre 20 anni si occupa di società cinese contemporanea, con particolare attenzione alle sue trasformazioni sociali e culturali.

vi leggo tutti gli appuntamenti perché voglio assolutamente leggervi il programma del Blackout Fest che inizia questo venerdì 12 giugno. Alle 17 apriranno i cancelli di Manituana e inizierà il talk dal titolo Le Indomabili, storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi, da Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout. Poi ci saranno i live dalle 20 in ordine West Riviera, Gentile Sky, Sixa, Nail Breaker e Ossia. I DJ set del venerdì saranno a cura di Marco Siri e DJ Pisolino. Per il secondo giorno del Blackout Fest, sabato 13 giugno alle 17, nuovamente riaprono i cancelli di Manituana e inizia un dibattito sull'imperialismo digitale che ha come ospiti Dario Guarascio, professore associato di politica economica e al Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza di Roma, e ci sarà anche Dario Di Conz, esperto di Cina e di politiche economiche, collaboratore di Radio Blackout e di Radio Onda d'Urto.

I live dalle 20 in ordine, sicuramente letti con la pronuncia sbagliata, ma ci saranno prima i Swear, poi i Stepmother, Yoda T con Abstral Compost, Dalila Kairos e Danilo Casti e ultimi Yuna Fains. I DJ set a seguire saranno a cura di Amara Venier e Simona Zamboli. La domenica, terzo giorno, iniziamo prima e finiamo un po' prima. Iniziamo alle 4 del pomeriggio con l'apertura dei cancelli. Ci sarà un altro dibattito dal titolo Un mondo in guerra, Torino tra Luna Park e Città delle Armi, con interventi di vari esponenti dell'assemblea antimilitarista e di Francesco Migliaccio. Sempre domenica ci sarà la zona bimbi e dalle 7 iniziano i live. Suonano domenica i Felinto, i Carozin, i Wakaka, Manduria e Alien State.

Allora, ovviamente ci vediamo venerdì dalle ore 17 in Largo Vitale a Manituana. Io adesso vi lascio in compagnia degli spottini e tra poco inizia Universo Sonoro.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: migratoria nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
1: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
2: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
1: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
0: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno Luoghi Corpi Frontiere.
4: Quattro squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
5: Bravo, bravo. Che bella dizione! Ma mai pensato di fare la radio?
4: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
5: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
6: La regina ti vuole.
7: Blackout Fest 2026. 12, 13, 14 giugno al Manituana, concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
5: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, Sia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
6: Primo numero estratto, numero
0: 34.
7: Gli anni della radio.
5: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
0: 12, 13, 14.
7: I giorni di giugno.
6: Terzo numero estratto.
0: 113.
7: Largo Vitale, Torino.
6: Quarto numero estratto.
0: 105.25.
7: Le libere frequenze di Radio Blackout.
8: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

cominciamo a scaldarci. Auguro a tutti di essere in spiaggia. A rinfrescarsi.

Universo Sonoro. E ricordiamo 12, 13, 14 giugno Manituana. Blackout Fest 2020.

Universo Sonoro, Radio Blackout, ricorda ancora 12, 13, 14 giugno, Manituana, Blackout Fest. Tutti presenti, mi raccomando.

Bentornati e bentornate su Chimera questo martedì 9 giugno alle 3:36. Ci ritroviamo ascoltando una traccia tratta da una raccolta di Life is Beautiful Records chiamata Veneration for the Sacred Action. E vi facciamo salutare da un ospite speciale oggi.

dance with the stars. God, can we walk to the

Nel caso non vi fosse passata l'informazione, ricordiamo questo weekend, venerdì 12 fino a domenica 14, il Radio Blackout Fest a Manituana.

tra i nomi completamente a caso dall'elenco degli artisti e le artiste che ci delizieranno questo weekend: West Riviera, Siska, Nail Breaker, Masso Kiri, DJ Pisolino, Step Mother, Dalila Kairos e Danilo Casti. E se volete scoprire gli altri, venite e ascoltate con le vostre orecchie.

stiamo ascoltando invece Xana da River Songs di Al Wotton, un EP di qualche anno fa, già febbraio 2024, in ristampa.

questa invece è Poligonia, che esce come vario in Various Artist per una nuovissima etichetta di Berry.

0: Blackout Fest 2026, letture più laboratorio, storie contro la guerra per bambini e bambine, 14 giugno, Manituana.
1: Eccola la nostra ospite.

Questo invece è Radioactive Man, singolo dell'anno scorso, di dicembre dell'anno scorso. Show You Single, Sided Inside Outcut.

Qui abbiamo un Verraconi presente ormai sulle scene di questa nuova club music un po' più sperimentale, che qua ci presenta un'uscita che cura per Third Room, la tedesca, che solitamente offre a un artista la possibilità di rilasciare una release, appunto, in cui presenti musica propria o di altri artisti e artiste che rappresentano la sua visione. E in questo caso questa è la sua traccia sulla curata su Third Room. Il titolo non ce l'ha, è un untitled ed è il mix Team Guys insieme a Teals.

Tra l'altro, il concetto di terza stanza dell'etichetta è preso dal filosofo Homi Bhabha e le sue teorie su, appunto, la terza stanza, uno spazio in cui differenti culture coesistono e si correlano l'una all'altra, si mixano e si trasformano in ibridi.

Qui invece ci andiamo ad ascoltare una traccia prodotta da una delle artiste che si esibiranno a Blackout Fest questo sabato. Artista uscita tra le altre cose anche su Mil Plateau di Jakin Szczepański poco prima della sua dipartita. E stiamo parlando di Simona Zamboli, sperando che non si dica Zamboli, ma

Questo invece è Max Cooper. Col nuovo album su 3 vinili. Feeling is a structure. La traccia è Pattern Index.

Qui ci sentiamo una versione più elettro di un pezzo di Orlando Vaughn uscito per Database Records di DJ Godfather, che ha fatto uscire sulla sua Black Ninja, che è una serie di uscite in digitale in cui fa degli edit di tracce uscite magari per altre etichette. E come sentiremo dal vocoder a breve, Detroit is the name, è il titolo della traccia.

E mentre rosicchiamo una mezz'oretta da Overjoy, che arriverà con un leggero ritardo, cambiamo un po' genere, andiamo a sentirci questo arpeggiato di 7 minuti da Documents of Different Reality, la traccia di 2001 and Sandy Hunter.

su questo suono di cicale passiamo la linea Overjoy con l'ultima traccia di chiusura da Kimimi, che è un artista giapponese sul label giapponese altrettanto ODDO, il titolo della traccia, e l'album in uscita uscito a marzo è Ima.

0: su queste sonorità orientaleggianti vi do il buon pomeriggio e le dirette su Blackout continuano senza soluzione di continuità tra Chimera e Overjoy. Ringrazio Chimera per aver coperto questa mezz'oretta. 4:58 del 9 giugno 2026, sempre sui 105-250 di Radio Blackout. Incominciamo con una nuova puntata di Overjoy, ma prima un paio di spottini a ricordare della festa di questa settimana.
1: Vediamo il primo bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
2: Primo numero estratto, numero
3: 34.
4: Gli anni della radio.
1: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
3: 12, 13, 14.
4: I giorni di giugno.
2: Terzo numero estratto.
3: 113.
4: Largo Vitale, Torino.
2: Quarto numero estratto.
3: 105.25.
4: Le libere frequenze di Radio Blackout.
5: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Europe already developed. Time to Africa.

solito paio d'ore di reggae music settimanale del martedì pomeriggio, che quest'oggi sarà solo un'oretta e mezza. È stato un contrattempo, abbiate pazienza, spero possiate capire e perdonare questo ritardo. Spero che siate rimasti connessi ad ascoltare la fine di Chimera. E ora è di nuovo Overjoy Time. Dal 2020 su Blackout, un paio d'ore di reggae music, quel linguaggio universale in musica che accomuna gente da ogni angolo del globo, ci permette di rimanere in contatto con la nostra musical family, con la famiglia che ci scegliamo,

Lituana. Non sono previsti concerti reggae, ma le Good Vibrations non mancheranno. Fate un salto a supportare la vostra radio preferita. Potete farlo ovviamente anche attraverso il sito, andando a scovare l'IBAN nascosto in fondo alle pagine. Sito radioblackout.org, sempre aggiornato con le info e i podcast dei programmi musicali, e vi suggerisco di andare a consultare ricorsivamente. Ma vi esorto a partecipare numerosi alla festa di Blackout, che inizieranno con dei talk e ragionamenti già dal pomeriggio, per poi continuare con concerti sia all'aperto che al chiuso e DJ set all night long in un manituana bello.

Non c'è la solita playlist che preparo durante la settimana, ma abbiamo un ospite, vorrei dire speciale quanto eccezionale. In realtà, per quanto sia speciale ed eccezionale, è così fraterno che è veramente naturale essere accanto a Galas con noi oggi qua in studio. Ciao Galas. Check microfono.

0: Rieccoci, partita la dub version di Overjoy di Danny Red da King Shiloh Music. Abbiamo ripristinato il collegamento col microfono del nostro ospite speciale di oggi. Ciao Galas.
1: Yes, yes, yes. Un saluto a tutti e a tutte Radio Blackout. Che piacere essere qua. Blessed love one and all.
0: Beh, il piacere è tutto mio. Sapendo anche, potendo immaginare la selezione che hai portato quest'oggi, frutto dei tuoi giri in Italia e in Europa, ci proporrai un sacco di novità, ma dici un po' cosa ci hai portato.
1: Sì, partiremo un po' con dei classici russi, insomma, per fare un po' di riscaldamento. E poi sì, vi ho portato un po' di produzioni un po' recuperate da amici, fratelli, insomma, nei vari giri musicali.
0: Parli quindi di amici, fratelli, ma sono grandi musicisti e grandi produttori della scena che scopriremo man mano col programma, rimanendo sintonizzati. Potete farvi sentire se volete con messaggini d'apprezzamento o anche squillini, sia per quanto riguarda il telefono mobile al 346 667 3263, oppure potete chiamare direttamente lo 011 249 5669, che sono i contatti di Blackout. E quindi Galas, star della nostra città, quest'oggi ha portato un po' delle sue selezioni rigorosamente su vinile, frutto di appunto anni e anni di passione e di ricerca musicale, e perché anche no, di doni e di omaggi, perché il baratto, lo scambio è anche una parte di economia abbastanza essenziale del mondo che ci piace vivere. E quindi sicuramente sto dimenticando delle cose, ma questo inizio un po' tardo rispetto alla tabella di marcia solita mi fa avere un po' di pressione di incominciare, quindi se Galas tu sei pronto con le selezioni, ti farei presentare il primo disco, o ce lo sentiamo direttamente, poi sirene ed effetti ce le prepariamo man mano che andiamo avanti. Prima traccia per Galas, Overjoy su Blackout.

Galas alle selezioni sulle ruote d'acciaio. Big tunes una dopo l'altra quest'oggi. Strictly Vinyl Selection. Run the next.

Ballistic Dreadlocks, Yabby You, all'anagrafe Vivian Jackson, dal suo album Jaja Way, in questa versione in combinazione con Clint Eastwood al DJ Style. Eh sì, questo è proprio un disco cruciale, arrangiato in collaborazione con Adric Forbes, registrato a Channel One, mixato da Yabby You in persona con Jami, Scientist e Kintabi. Big things. Le big things continuano. Grandi cose in musica. E già l'avete sentito, Norman Grant. Questi sono i fratelli scintillanti, The Twinkle Brothers.

0: Man on Man, The Twinkle Brothers, Ralston e Norman Grant.
1: Sì, in questo disco per me è cruciale che si intitola Will This World Survive, che è presente anche nell'album come traccia, ed è secondo me uno dei dischi meno selezionati, che si sentono di meno in giro, secondo me uno dei più belli in quel periodo, diciamo primi anni 2000, dove si sperimentavano anche dei suoni diversi. Vi consiglio tutto il disco perché insomma killer tune.
0: The Twinkle Brothers, Will This World Survive, disco del 2002 sull'etichetta indipendente dei Twinkle Brothers chiamata Twinkle Records. Twinkle Brothers è una formazione storica residente in Inghilterra, oltre ai fratelli Grant vede Dub Judah al basso, Jerry Lyon, Black Steel, qua anche con Dean Fraser al sassofono, grandi star della reggae dub music. Prossima traccia, Jashaka Music.
1: Classic, Willie Williams Selection.

0: Twinkle Brothers con Overjoy su Blackout, selezionati da Galas, che dopo in questa prima mezz'ora ci ha deliziato con un po' di roots music per settare la vibe. E di Galas ci siamo ascoltati spesso e volentieri le sue release, tra cui le collaborazioni con i The Strangers. E Galas, ci vuoi presentare le prossime tracce?
1: Sì, questa traccia che vi presento è una produzione Dig This Way. Salutiamo Ruticalist, Jacopo, se per caso l'ascolto. E, prodotto da un amico e fratello, Mr. Tullio, e in collaborazione con The Strangers, questa band di Milano con cui anche ho collaborato molto spesso e collaboro tuttora, però qui in collaborazione con questo cantante che si chiama Tash Wikis, ha questo 12 pollici doppio banger, lato A e lato B. Andiamo ad ascoltarci prima Angry Language e poi We Stand. Listen this Yawania on Radio Blackout 105.25 scene. Listen this.
0: Buon ascolto, Joyous.

0: Last Disciples apre tutto con le tracce dei The Strangers che passano attraverso il suo mixer. Big production questa, Big This Way.
1: Yes, yes, yes. E andiamo avanti con questo viaggio musicale, andiamo in Francia ma anche un po' in Giamaica, perché è una collaborazione fra Macadred e la sua Spiritual Food label, con questo cantante giamaicano di nome De Raja. Grandissimo pezzo, Spiritual Food, che sta uscendo con delle nuove produzioni, quindi vi invito a cercare questa label e a cercare le altre produzioni che sono uscite. Una mi sembra fra pochissimo dovrebbe uscire con Marky Lyrical, quindi stay tuned. Ma questa andiamo a sentirci De Raja con Burning. Yes, Atta Fire Burning.

Macca Dread con The Raja, Big Big Tune, Spiritual Food l'etichetta. The Raja direttamente dalla yard di Cina Smith, Kingston. Una delle neanche più troppo nuove voci potentissime. E Macca Dread, uno dei produttori europei più attivi al momento al sud della Francia. Questa Burning spacca veramente. Ne approfitto per salutare chi si è fatto sentire al mobile della radio da Puma, che afferma che in piazza Massawa la radio inizia a sentirsi bene. Saluti a Biste ad Amsterdam. Saluti a Johnny e Andre al Mescal. Saluti e salute a tutte e tutti voi. Galas ci gira il disco, o ci gira il disco, e ci ascoltiamo il B-side. Macca Dread, musica e mix.

0: Yes, yes, yes, questa era Flaming Horns, Spiritual Food Records, veramente andatevi a cercare questa etichetta perché ne vale veramente la pena. Ai fiati Yuti, Guru Pop, insomma, only quality, right?
1: L'eccellenza dei musicisti europei. Yuti ce la siamo ascoltata tantissimo ultimamente col suo ultimo album tutto vegetale, in cui ogni traccia è una pianta. Polistrumentista che lavora spessissimo con Macadred, che si occupa appunto di tutte le parti dei fiati e flauti.
0: Chiedo scusa, Mighty Patch a The On Section, perché Yuti e Guru Pop collaborano spesso con Maca e mi sono confuso, sorry. Next one, per salutare la famiglia ad Amsterdam, un saluto a Biste again, andiamo ad ascoltarci un pezzo sulla Easy Time Records, un saluto a DJ Ewa, mi brethren, andiamo ad ascoltarci Reality Sound, Osman Coyote e poi Lyrical Benji on the vocal. Listen this, Yawania.

super traccia registrata agli Atwood Studio di Amsterdam, dove già Ray era residence, adesso Ben King porta avanti la situa, e dove Hansman Coyote da Belgrado spesso e volentieri fa capolino per registrare le sue tracce di Roots Music. Minuto alla controllora etiope, siete sintonizzate su Radio Blackout, state ascoltando Overjoy e nello specifico le selezioni su vinile di Galas.

al passaggio della controllo etiope, questa versione estesissima, questo polivinile che esce dagli Earthworm Studios. È il momento di girarlo per ascoltare la vocal di Lyrical Benji, che ragazzi tenetevi forte.

0: Lyrical Benji ritornato sulla scena con tutte queste traccione e il suo modo di cavalcare i ritmi rimane inconfondibile, misto di metriche e contenuti. Big Things dall'Olanda con Lyrical Benji agli Earthwork Studios.
1: Yes, yes, yes, un saluto a tutta la famiglia Earthworks, DJ Ewa che è il produttore di questo pezzo. No Respect Me Brethren. E andiamo avanti, sempre promozione di amici, fratelli, insomma, perché la musica prima di essere, no, di una connessione, no, di quel tipo, cioè musicale, è una connessione fra persone, fra esseri umani, quindi we give thanks for the opportunity.
0: E certo, suonare degli strumenti insieme contemporaneamente crea delle connessioni che sono più forti delle strette di mano, degli occhiolini e delle, insomma, si creano proprio dei legami paragonabili a quelli che ci sono nelle famiglie, quelli che chiamiamo delle famiglie.
1: Yes, I. Andiamo a ascoltarci questa produzione Dub Traveler, Big Up Nathan, da Ghent in Belgium, con questa cantante rising star Emma, cantante giovanissima che veramente è già uscita, è la seconda release con Dub Traveler. Andiamo a ascoltarci In This Time, Roots Explosion label è anche Sound System di Bruges. Listen to Siawania.

voce prodotta da Dub Traveler. In This Time, la title track, il titolo della traccia. Big Big Big Music, sempre provvista da Galasman. E questa, sì, brand new, attenzione, Overjoyous. È stato appena scartato il pacco arrivato adesso.

con la nuova produzione della Mulbai Records che abbiamo ampiamente annunciato nelle puntate precedenti. E la fortuna vuole che Galas, che è autore di una delle tracce presenti su questo maxi 12 pollici, sia qui presente a presentarcelo. Ma godiamoci un po' il Dub Traveler, buon viaggio! A fra pochissimo per il fresco nuovissimo disco di Amulbai.

Yes, yes, yes, questa era la version di Dub Traveler in this dub, tutto mixato e masterizzato nel Conscious Sound Studio da Dougie Conscious, grande produzione, big up Dub Traveler, keep the good work, Saya. E adesso è arrivato il momento, sono arrivati freschi freschi qua in Radio Blackout, grazie, no? A Chiara, mamma Chiara, i dischi straight from Amulby Studio e siamo pronti, yes, andiamo a ascoltarci la prima versione, Man Like Dread Vivas, Yalla Dujum, listen this Yawania.

Special Moments con Overjoy su Radio Blackout quest'oggi, grazie alle selezioni di Galas che sta scegliendo le tracce del suo nuovo disco.

È il nuovo 12 pollici che include la voce di Dread Vivas che abbiamo ascoltato, di Ajawal che abbiamo ascoltato e di Galas himself che ci andiamo ad ascoltare per ora live in esclusiva per gli ascoltatori di Blackout.

African soldiers defending Holy Mother Earth. Yes, yes, I give thanks, my people. Andiamo avanti con una produzione sempre di un amico, e vi lascio, questo è l'ultimo pezzo della selezione. Abbiamo suonato Mulbai, non abbiamo suonato The Lyrical Warrior, Sakarim, che in questa produzione non è con Mulbai, questa si chiama UFO Collective, Unlisted Fanatic, Big Up Martin, my brethren. Listen this Awania, tribute to Fela Kuti, man like Sakarim, black man. Listen this.

0: 6:25 con questa traccia di Sakarim, sempre dalla scuderia Mulbay, che presta la sua voce all'UFO Collective. Ringrazio Galas per aver prestato la sua arte a questa puntata di Overjoy e vi do appuntamento a martedì prossimo per quanto riguarda Overjoy, e soprattutto vi do appuntamento a Manituana venerdì, sabato e domenica per il Blackout Fest. Grazie Galas e grazie a tutti voi che siete stati in ascolto.
1: Big up Blackout Radio, sempre un piacere essere qua. Un saluto a tutti e a tutte e keep the militancy. Yes? Always strong. Ever bless. Ailey.

E sono ancora io, siamo ancora qua. Vi annuncio che Stacca Stacca quest'oggi non trasmetterà. E quindi ci ascoltiamo ancora l'ultima traccia di questo lato della nuova pubblicazione degli Unlisted Fanatic, chiamata UFO Collective. Una traccia chiamata Afro Space Adventure. Prima di lasciarvi a qualche spottino della festa, al DJ Bobina, che vi accompagnerà fino all'inizio di Radio Fabbrica, già frittura mista. A risentirci, Overjoyous.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso. In the club to make the job off.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

0: consolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Baba. Aha.
1: Oh, dieses, die, wie?

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: ...13 e 14 di giugno, Blackout Fest, Manituana.
9: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
10: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
11: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISV, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
12: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
13: Ciao a tutti.
14: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato imbecille. Che ho fatto, comandante?
15: Hai sparato.

0: 105.250, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Frittura Mista alla Stradio Fabbrica. Con il silenzio abbiamo deciso di interrompere, in silenzio nel senso bobinesco, e quindi saluto Andrea che c'è qui fisicamente. Ciao Andrea.
1: Ciao Benny, benvenuti e benvenute a tutte le persone all'ascolto. Ritorna a Frittura Mista alias Radio Fabbrica con me ogni martedì dalle 19.30 alle 21.30, il vostro apericena informativo ad ambito lavoro.
0: Andremo ad approfondire subito come primo argomento, torniamo a discutere di emergenza salariale, pensioni, sono urgenti aumenti del 20%, ora di avviare una vertenza nazionale per un vero recupero del potere di acquisto. Il 22 di questo mese a Bruxelles la CUB parteciperà ad un incontro organizzato da un onorevole Tridico, che non so chi sia, con la partecipazione di altri parlamentari e rappresentanti del Comitato dei Diritti Sociali d'Europa. In base a questa riflessione fatta dalla CUB, parleremo di questo confronto, della necessità assoluta di aumentare salari e pensioni.
1: E poi, come secondo argomento, andiamo a prendere un fatto di cronaca che è successo, ovvero l'apertura del fascicolo da parte della Procura di Milano del PM Storari su questa situazione del cantiere cantiere edile della costruzione della nuova sede del nuovo consolato statunitense appunto a Milano. Sono uscite questi scenari che escono spesso di vero e proprio schiavismo, con persone di fatto pagate un euro, due l'ora perché i loro datori di lavoro gli trattengono soldi illegalmente. E andremo a parlare con un'ispettrice del lavoro per fare un quadro generale su questa situazione, su queste storie che si ripetono e che appunto rappresentano un sistema, più che concentrarci appunto sul fatto singolo. In chiusura andremo a fare un collegamento con una compagna del collettivo Mi Riconosci, che parlerà dello sciopero generale della cultura previsto proprio per questo venerdì 12 giugno.

Una cosa che non vi abbiamo ancora detto in questo inizio di puntata è che ovviamente noi siamo strapresi e straentusiasti di preparare questa edizione 2026 del Blackout Fest proprio in questi giorni, e non a caso questa playlist è proprio dedicata in parte al Blackout Fest. Nel senso che tutti i brani che sentirete in questa selezione arrivano dalle produzioni, delle autoproduzioni musicali che avranno appunto la bancarella all'interno della nostra area apposita di dischi e di musica che ci sarà appunto quest'anno all'interno del Fest a Manituana. E partiamo subito con Misto Mame. Io farei un bel come again e farei ripartire la canzone da capo se condividete. Jason Lamecca con Davvero la notte Luca, poi ci ascolteremo anche Carlo Martinelli con Martedì, Trap Acoustic con Un giorno e a

Interrompiamo brevemente per dire che al 346-673-263, ovvero il nostro magnifico mobile di Blackout, sono arrivati ben due messaggi. Uno con la locandina di un evento raccapricciante che si chiama Insieme per la Sicurezza, Stop al Degrado, lo spaccio, le spaccate agli scippi e alle rapine in Borgo Vittoria. E ritrovo il parcheggio Rebaudengo Fossata questa sera, martedì, alle ore 20:30. Ci dicono che è organizzato da Forza Nuova. Insomma, sappiate che ci sono questi brutti e puzzolenti figuri da quelle parti, sappiatelo, se volete sia evitare che affrontare in casa, sappiate che esistono lì questi topi di fogna. E poi ci manda un consueto saluto il nostro mitico Franco Franchi, ricambiamo, ciao.

0: Eccoci ancora qui in diretta a 105.250 Radio Blackout, frittura mista di Asta Radio Fabbrica. Sonorità un po' inedite per la nostra trasmissione, vabbè, non tantissimo, però con questa trap acoustic, con questa un giorno di trap acoustic da Misto Mame.
1: Dei preti, dei frutti da rubare.
0: E vi leggo velocissimo solo gli appuntamenti che sono previsti per questa sera e l'apericena condiviso solito che ci sarà al presidio Notav di San Didero, si terrà appunto anche questa sera dalle 19.30 alle 21. Ricordatevi sempre da portare i propri piatti e bicchieri e niente, questo.
1: Economi aziendali, quelle che non potrei dire a te.
0: Strategie aziendali qua nel frattempo, e poi cena sociale di quartiere Grab al giardino Madre Teresa di Calcutta, ingresso Corso Giulio Cesare, sempre questa sera a partire dalle 20.30, quindi siete abbondantemente in tempo per preparare cose da portare, da condividere. Ci chiedono sempre solo di tenere la piazza più pulita di come la si trovi e ci avvertono anche che se piove si trasferisce il tutto al cortile del Maglio. Ora vi lascio ascoltare la musica e mi taccio prima del nel senso non prima del nostro prossimo collegamento che arriverà alle ore 20, quindi buon ascolto di queste belle musichette e autoproduzioni qui che avremo al Blackout Fest.

E su questa carinissima traccia arriva l'automobile del micro detective di Alafen. Vi vado a leggere solo un altro appuntamento, inizio degli appuntamenti di domani, con l'apertura consueta di Porfido dalle ore 16 alle 19.30 in via Tarino 12C, centro di documentazione con sempre tante novità in vendita e in prestito. E poi ci sarà la festa di fine anno del liceo artistico, il primo liceo artistico, Le Top Ballano. La festa di fine anno del primo, Le Top Ballano. In caso di pioggia verrà segnalato un nuovo posto. Quest'anno il gatto non c'è, Le Top Ballano e noi balliamo. Finalmente finisce lo schifo di questo anno scolastico, trascorso tra mancanze di materiale, disagio e degrado nell'istituto. Solo protestando contro questi fatti, l'ASL e le istituzioni ci hanno quasi ascoltato, ma ci torneranno ad abbandonare come hanno sempre fatto. Quindi, come l'anno scorso, abbiamo organizzato una festa di fine anno con musica, birra, mercatini artistici e soprattutto politica. Sarà il 10, come abbiamo detto, domani dalle 16.30 in poi, alle griglie della Colletta. La festa inizierà con intro di musica rap, Zillo, Attila THC, RVA, e poi si continua col punk, con i Putiferio, il Fango e i Resina, concludendo con DJ set vari. Se non vieni, sei una guardia. No maci, no fasci, no molesti. Questo quindi al Parco della Colletta, zona griglie. Nel frattempo faccio una piccola parentesi sull'evoluzione qua delle selezioni musicali. Siamo passati, dopo avervi fatto sentire un pezzettino di catalogo dall'etichetta Misto Mame Collective, ora siamo passati alla Drov, che è questa etichetta di Firenze, che verrà rappresentata appunto quest'anno al Blackout Fest 2026 nella zona distro, bancarelle, dischi musicali. Si tratta di un'etichetta che pubblica per lo più lavori di sonorità, come state sentendo in sottofondo, diciamo ambient e più o meno questo genere qui, drone eccetera. E vi stiamo facendo sentire Demetrio Cecchitelli con Turning Point in questo momento. Poi ci ascolteremo da questa, sempre da questa etichetta, Jacopo Buda con 9 ultimo, e poi Catatonic Silenzio con Bridging the Gap. Ricordiamo, dalla Drov Records. E invece, ritornando agli eventi, altro appuntamento fisso dopo quello del Porfido: l'apertura di Adistro e Seri Riot in Corso Palermo 46 presso la sede della Federazione Anarchica Torinese. Potete andare a sostenere l'autoproduzione e la libera informazione e informarsi su lotte e appuntamenti, acquistando anche libri, serigrafie, opuscoli e documenti vari. Il tutto dalle 18 alle 20 ogni mercoledì in Corso Palermo 46.

altro appuntamento consueto del mercoledì, il Mezcaledì del Mezcal, questo mercoledì 10 giugno, autoproduzioni Mezcal. Iniziamo con una classica cena Bella Vita e continuiamo la serata assieme stampando adesivi con il laboratorio di serigrafia del Mezcal. Il tutto dalle ore 18, orario in cui aprirà anche la cucina, e fino all'una, diciamo intorno alle 21 in generale, sono previste le discussioni e le proiezioni, beh in questo caso le autoproduzioni, fa sempre così, rima con on.

altri ultimi due appuntamenti del mercoledì, c'è il cerchio di autocoscienza sulle condizioni materiali e la migrazione ai giardini reali. Ci vediamo per la prossima assemblea, che sarà dedicata al nodo tematico sulle condizioni materiali e la migrazione. La cerchia sarà non mista e quindi non aperta a persone non terrone e a uomini etero cis. E quindi questo abbiamo detto che si svolgerà domani alle 19:30 ai Giardini Reali, cerchio di autocoscienza sulle condizioni materiali e la migrazione. E infine abbiamo la solita chiamata di arruolamento per la Clown Army a Manituana mercoledì dalle 20:30 alle 22:30.

105.250 Radio Blackout, qui è Radio Fabbrica che comincia con il suo primo approfondimento della serata e lo facciamo in compagnia di Antonio Maruso della Segreteria Nazionale della CUB. Buonasera. Antonio, ci senti? Antonio Moroso, ci senti? Antonio? Non ci sente Antonio? Ok, dobbiamo richiamarlo.

0: Allora, dicevamo che eravamo collegati con Antonio Amoroso della Segreteria Nazionale della CUB Trasporti. Buonasera Antonio, ci senti?
1: Sì, buonasera a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora Antonio, ti abbiamo chiamato, abbiamo letto il comunicato dove mettete l'accento sull'urgenza degli aumenti salariali del 20% su sia salari che pensioni. Questo argomento è un argomento abbastanza delicato, al di là della differenza del gap tra i vari salari europei che non stiamo qui insomma a sottolineare, ma c'è un gap interno nella crisi del salario stesso nazionale. Infatti, in occasione del 22 giugno del 2026, dove a Bruxelles la CUB parteciperà ad un incontro su salari e sostegni della povertà in Italia organizzato da un onorevole, dove ci sarà anche la partecipazione di altri parlamentari rappresentanti del Comitato dei Diritti Sociali d'Europa, la CUB mette in evidenza questo problema e ne tira fuori un documento significativo che, a partire dall'Istat, l'OML e altri dati statistici, si è concretizzata una perdita media del potere di acquisto dei salari dell'8,6%, delle pensioni del 12%, questo dal 2019 ad oggi. Quindi notevole, non solo abbiamo i salari più bassi d'Europa, ma all'interno di questi anni abbiamo avuto una perdita del potere d'acquisto salariale. E quindi siamo qui a chiederti come mai sentiamo così tanto parlare da vari sindacati, anche confederali, degli aumenti salariali, di questo problema dei salari delle pensioni, e invece i salari restano al palo. Poi insomma, cosa possiamo fare per segnare insomma un aumento significativo, magari attraverso una legge sul salario minimo, come se ne parlava fino a qualche tempo fa, prima delle bufere delle guerre? E poi insomma anche il dato che nel 2023 c'è stato un reclamo da parte della CUB al Comitato dei Diritti Sociali d'Europa sulla questione salariale, in cui si sottolineava l'assenza di una norma che definisce un salario minimo in Italia e un reale sostegno alla povertà. E poi insomma c'è questa occasione del 22 giugno 2026 in cui la CUB interverrà a Bruxelles, alla Commissione Europea, dove verranno ricevuti proprio per parlare di questo tema. Di sicuro, sempre nel vostro documento, c'è la prospettiva che è un'avvertenza che non si deve e non si può più rinviare, cioè un dato di fatto. Poi ci sta anche la questione dello scippo del diritto di sciopero, che è tecnicamente servito a imbavagliare e immobilizzare i lavoratori. Non ultimo è l'esempio di che vogliono imbavagliare i lavoratori della logistica mettendoli sotto il tritacarne della commissione. E in ultimo la cosa molto interessante, quindi andiamo a leggere anche quest'ultimo input: un'auspicabile unità del sindacalismo di base per difendere i lavoratori, pensionati e masse popolari. In questo contenuto c'è l'idea di rilanciare la necessità di farlo per l'interesse collettivo. Ecco Antonio, ho cercato di introdurre il comunicato che avete scritto, che ci ha insomma attratto la curiosità. Se vuoi cominciare a parlarne, prego.
1: Sì, allora intanto ti ringrazio. La questione abbiamo cercato di porre con forza, una questione che raccogliamo tra i lavoratori, che raccogliamo come uno stato d'emergenza. In realtà non è solo da pochi giorni, ma sono già un paio di anni che è così. La questione salariale e la questione delle basse pensioni è una questione che sicuramente attanaglia milioni di lavoratori, milioni di famiglie, milioni di pensionati. Quindi noi quello che crediamo è che, lo dicevi un po' tu, le fonti ufficiali dall'Istat, dall'OCSA, all'OCSE, all'OML, ormai tutti dichiarano che la perdita del potere d'acquisto dei salari italiani si attesta a poco meno del 9%, e addirittura sulle pensioni in realtà tutti parlano di un minimo un 12% di perdita salariale, di perdita di potere d'acquisto, scusate, dal 2019 ad oggi. Addirittura alcune fonti ufficiali per quanto riguarda le pensioni parlano addirittura si arriva quasi al 20%. Ora, questa perdita di potere d'acquisto è calcolata sui salari in generale, ma se noi andiamo a cercare di analizzare qual è la perdita del potere di acquisto per i ceti popolari e per i lavoratori con salari più bassi, dobbiamo constatare che la perdita del potere di acquisto si aggira ben oltre il 20%. Questo perché? Perché anche qui, un dato che sciorinano le fonti ufficiali, c'è secondo l'Istat l'aumento del carrello della spesa, quindi dei prodotti di prima necessità per la cura alimentare, per la cura della persona, per i prodotti della casa, quindi quelli che più generalmente vengono utilizzati, siamo ad un aumento della spesa del 24%. Ora, siccome non sono dati che si contrappongono, sono dati che tutti si tengono, perché un conto è parlare di una perdita del potere d'acquisto sui salari in generale del 9%, e quindi fare una media che include anche i salari molto alti, le retribuzioni molto alte, e un conto è dire e focalizzare l'attenzione. Allora, insomma, c'è una situazione ormai che si è consumata nel corso degli anni e che in realtà da molti anni, da quando sostanzialmente sono stati soppressi i meccanismi di rivalutazione automatica dei salari, quindi addirittura dalla soppressione della scala mobile, ma concentrandosi nell'ultimo decennio, insomma, da più parti si sente parlare della necessità di toccare, di incrementare i salari, lo dice addirittura il presidente di Confindustria in rappresentanza degli industriali, come se fosse l'uomo della strada a parlarne, come se non fossero le aziende a retribuire poco i lavoratori, a sfruttarli, a utilizzare il precariato e addirittura a non riconoscere gli istituti contrattuali previsti dai contratti che loro firmano con le organizzazioni sindacali, che sicuramente adottano sistemi di concertazione e purtroppo spesso anche di cogestione, che con le aziende, e che le aziende scelgono per sottoscrivere gli accordi a perdere. Bene, neanche quelli applicano. Addirittura abbiamo poi la lettera del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea, che il 3 giugno, quindi qualche giorno fa, ha inviato una serie di raccomandazioni all'Italia, una molto chiara, in cui appunto rappresenta un aumento di povertà generalizzata nelle masse popolari e invita a un miglioramento dell'assistenza sanitaria, a intervenire per quanto riguarda l'istruzione e la ricerca. Certo, non che il Consiglio d'Europa sia diventato un organismo a sostegno degli interessi dei lavoratori e delle masse popolari, ma evidentemente, siccome gli istituti di statistica, gli istituti di analisi non possono più nascondere questa verità, anche il Consiglio d'Europa l'ha fatta sua. Poi magari dice che bisogna aumentare la spesa militare, bisogna comprimere la spesa pensionistica, però alcuni dati, leggendo questa raccomandazione in maniera palese, dice che bisogna sostenere i salari in maniera adeguata e che vabbè, insomma, dà dei dati che sono estremamente importanti. Insomma, intanto si sono accorti anche in Europa che il sistema fiscale italiano si regge sui lavoratori, sui pensionati, e sostanzialmente per circa l'85% l'IRPEF è pagato soltanto da questi lavoratori e quindi da questo spicchio della società, che gli affitti, c'è un problema del caro affitti, gli affitti ormai coprono quasi un terzo della retribuzione di un lavoratore, e che questo a livello medio in Italia, perché poi nelle grandi città questa situazione è ancora peggiore, e che quindi in Italia scarseggiano gli alloggi sociali, quindi c'è una questione della casa che ci racconti questo governo col piano casa, che la qualità del lavoro è bassa, che è insufficiente la sicurezza sia occupazionale ma che anche per quanto riguarda la precarietà è crescente, e c'è una discriminazione di genere che è molto pesante. Addirittura nel documento si denuncia il lavoro a tempo determinato involontario, e poi insomma che c'è un dilagare del lavoro nero che è davvero molto pesante, se non, insomma, davvero una foto che ci restituisce, ma anche l'Unione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea si unisce alle tante voci che dicono che c'è bisogno di intervenire. E allora ecco qui che noi ricordiamo, ed è per questo che abbiamo organizzato come CUB di partecipare ad una tavola rotonda organizzata dall'ex presidente dell'INPS, il professor Tridico, in Europa, attualmente parlamentare europeo, che inviterà altri parlamentari italiani e non solo italiani, ma anche i rappresentanti del Comitato dei diritti sociali d'Europa, che è un organismo indipendente dal Consiglio dell'Unione Europea, ma che è comunque un organismo che nasce da trattati sottoscritti anche dall'Italia, a cui nel 2023 abbiamo inviato un reclamo proprio sul fatto che sull'emergenza salariale e abbiamo denunciato anche il taglio del reddito di cittadinanza quale ultimo unico strumento di sostegno esistente. Il governo dice convertito con altro tipologia di interventi, ma in realtà c'è stata una perdita secca in termini di sostegno alla povertà. E quindi con l'idea di lanciare una campagna a sostegno dei salari, questo la rappresentiamo come prima tappa, questa dell'incontro a Bruxelles, come prima tappa dell'avvio di una campagna che poi vorremmo dispiegare a partire da settembre, con iniziative che coinvolgano non soltanto ovviamente largo e lungo la nostra organizzazione, la Confederazione Unitaria di Base, la CUB, ma che tentino di coinvolgere e tentino di costruirla insieme al resto del sindacalismo di base, dopo l'enorme errore, a mio avviso, della separazione degli scioperi generali di maggio, uno di USB che ha deciso di procedere autonomamente con i risultati che tutti purtroppo sappiamo, con lo sciopero invece di un altro cartello, un pezzo del cartello dei sindacati di base e altre sigle che invece hanno desistito dallo sciopero generale. Noi crediamo che ci si debba guardare in faccia, si debba costruire, al di là delle differenze che sono anche marcate, un'avvertenza chiara, a mio avviso, sui salari e sulle pensioni, con una richiesta limpida, senza articolare piattaforme molto complesse. 20% di aumento generalizzato, che in alcuni casi per salari medi di lavoratori full time significano 300 euro al mese, è una piattaforma che sicuramente contrasta la deriva e la perdita di salario secco, contrasta quello che dice Confindustria. Confindustria fa un'operazione davvero squallida, il presidente dice che i salari sono bassi, ma dice che vanno da soli, gli industriali non ce la fanno, cioè sta chiedendo al governo di intervenire e le risorse il governo ha ammesso che le trovi e non concesso, visto che la sua intenzione è sperperare e utilizzare il denaro per le armi e per prepararsi alla guerra. In realtà chiede al governo di intervenire, che sostanzialmente lo potrebbe solo fare con le risorse economiche attinte dalle tasche dei lavoratori, quindi una partita di giro che sicuramente non è a tutela dell'interesse dei lavoratori stessi e dei pensionati. Quindi noi appunto chiediamo l'avvio di un'avvertenza che possa costruire iniziative di confronto, assemblee cittadine, assemblee tra i lavoratori, assemblee sicuramente popolari e che poi per arrivare poi ad uno sciopero generale che non sia uno sciopero generale rituale che per carità ce ne fossero di partecipati, ma uno sciopero generale con precisi punti, che sono appunto quello di una richiesta, di una rivendicazione chiara sul salario, sulle pensioni, sul reddito in genere, quando nel reddito intendiamo anche ad esempio la questione della casa, contro la precarietà, contro appunto le discriminazioni di genere, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente nello sfondo un contrasto alla guerra, all'economia di guerra, che poi è questo che determina, che la fanno pagare, come sappiamo, ai lavoratori. Perché solleviamo anche la questione del diritto di sciopero? Perché non sono questioni separate, salario, perdita salariale, insomma, taglio delle pensioni e il diritto di sciopero. È evidente che il diritto di sciopero è stato in qualche maniera negli ultimi anni scippato, e non ultimo addirittura in uno dei settori più combattivi del mondo del lavoro, che è quello della logistica, in cui appunto solo le lotte dei lavoratori hanno consentito agli addetti di uscire da un livello di veramente di schiavitù, perché siamo oltre lo sfruttamento, per arrivare a quello dello sfruttamento c'è ancora tanta strada da fare, solo con le mobilitazioni. E non è un caso che il governo ha dato mandato alla commissione di garanzia di deliberare con un intervento davvero assurdo, che estende la legge sulla tutela dei diritti costituzionali alla mobilità dei cittadini, lo estende addirittura alle merci, e non solo alle merci essenziali, diciamo così, che già sono tutelate dalla norma, ma con un'operazione davvero inaccettabile cerca di estenderlo ancora di più. E allora ecco perché, quindi, sciopero per i salari, sciopero per le pensioni, mobilitazioni a difesa delle condizioni delle masse popolari e dei lavoratori e dei pensionati, e tutela del diritto di sciopero. Insomma, un tutt'uno che si tiene, e noi su questo continueremo ad intervenire, appunto già a partire, ho ricordato l'appuntamento a Bruxelles del 22 di giugno, ma addirittura vorrei ricordare che il 1 luglio in Senato della Repubblica avvieremo un confronto con le forze di opposizione, le forze politiche, per rappresentare loro anche insomma, anche per aprire le contraddizioni che è necessario aprire, per capire se su questi temi se davvero c'è la necessità che si ascolti, vogliano soprattutto queste forze politiche ascoltare le esigenze dei lavoratori, e soprattutto che siamo disponibili ad approfondire le analisi sulla condizione reale, al di là della smania elettoralista, ma che si parta da un'analisi della condizione oggettiva. Lo faremo anche il 1 luglio, appunto, a Roma, un confronto in Senato della Repubblica, come diciamo così, avvio di una, come dicevo, di una più lunga e più vasta vertenza che toccherà queste questioni.
0: Ecco Antonio, andando verso i saluti, a proposito di quest'ultimo tema di confronto con AVS e 5 Stelle, se non sbaglio, che avrete il 1 luglio a Roma, in una zona, cioè in un luogo del Senato, se non sbaglio, adesso non ricordo dove, volevo capire se l'apertura che auspichi tu c'è già di fatto, perché vi stanno ospitando nelle sedi del Senato, e se si va verso una concretizzazione di un percorso come auspicavi, se potresti darci qualche anticipazione prima di salutarci.
1: Allora, noi al momento più ci esprime un auspicio che queste forze politiche, che non, anche loro non hanno fatto quello che dovevano fare quando erano al governo, quando potevano farlo, lasciando un campo libero ad una destra che non ha perso tempo per approfittare degli spazi che gli si sono aperti per comprimere appunto ulteriormente, sia al di là di quello che racconta la Meloni, sia l'occupazione, sia un peggioramento dello sfruttamento, sia le norme sulla compressione delle libertà sociali, della libertà di espressione, di manifestazione addirittura, e quindi il diritto di sciopero. Ora, dire che esistano degli accordi su questo mi sembra piuttosto prematuro. Sicuramente c'è la volontà, noi li abbiamo chiamati ad un confronto, loro hanno risposto, non si sono tirati indietro, li verificheremo. Sicuramente quello che posso dire è che noi su questi temi insisteremo, quali siano le forze politiche che governeranno il paese. Noi siamo intenzionati di sollevare queste tematiche qua, la questione salariale, la questione delle basse pensioni, la questione che sta strangolando e mettendo in difficoltà milioni di persone, e purtroppo tanti ne parlano ma nessuno ci interviene e nessuno interviene. Quindi su questo noi insomma, non solo abbiamo già rotto il silenzio, ma intendiamo proprio
2: mantenere la scala
1: in qualche maniera, sì, esatto, alzare il tiro.
0: Ringraziamo Antonio Amoroso della segreteria nazionale della CUB e a presto per nuovi aggiornamenti. Grazie Antonio.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti e a tutte.

0: quello che state utilizzando, capito? Allora, da che parte state voi?
1: Da che parte state? Non ho vent'anni, non sono una studente.

E dopo questa intervista siamo passati alle parti di selezioni che riguardano l'Arsider, anche questa è una realtà di autoproduzioni che verrà esposta alle bancarelle musicali della Blackout Fest. Iniziamo con questa track di DJ Subumano, Manganella, con l'H finale. Poi ci ascolteremo dal progetto High Density Gathering, Common Circuit Interference. E poi infine DJ Subumano e Detesta con Profitto in Polvere. E questa è la micro selecta dedicata ad Arsider. Buon trapanamento di orecchie. Sì.

sette, hai capito? Io sono una che ha 55 anni, non me ne frega un cazzo, mi vuoi menare?

0: guarda, facciamo una roba. Prima di iniziare, sì, prendiamoci una bella pausa. Sì, così poi mo, intanto facciamo
1: un po' di musica.
2: Decongestionare la musica, sì, una roba, sì, launch, che lancia. Che lancia, lancia.
3: Quando lavori in fiato e fame, il lancio della lancia.
4: Vai, lancia, vai.

105.50 la modulazione di frequenza, state ascoltando Radio Blackout, Frittura Miss alias Radio Fabbrica. E ci siamo sentiti velocissimi la selezione dedicata ad Darksider, queste tre tracce, e ora invece parte la mini sezione dedicata alla Volmer, casa di distribuzione e produzione cuneese. Iniziamo subito carichissimi con questi Bezoar con lo Scam GPT, poi ci ascoltiamo gli AP Unit con Power Rangers, i Carbs con La Metà e i Volta con Immagini della Memoria, e anzi loro addirittura quattro brani, i Movion con Kronk. Buon ascolto.

0: E ritorniamo in diretta per il secondo approfondimento di questa serata e come abbiamo annunciato prima in sommario andiamo a parlare di una delle tante notizie che, come succede spesso nel nostro paese, suscitano grandi scandali. Si urla sempre allo scandalo in questi casi, come appunto la notizia che ha riguardato la costruzione del consolato USA di Milano e si parla come co cosa è stato scoperto, insomma, che questo cantiere edile era gestito da una società di, diciamo, intermediazione di manodopera, di recruiting internazionale, che si chiama la Dynamic House di Nuova Delhi, nella quale appunto gli operai edili che lavoravano di fatto erano in una situazione di paraschiavismo, se vogliamo proprio usare para a tutti i costi, perché lavoravano con questo meccanismo che abbiamo già sentito più volte spuntare fuori l'onore delle cronache. Non so, ricordiamo ad esempio la costruzione della sede di Italy di Milano, e dove c'era stato lo stesso scandalo con dei lavoratori rumeni, piuttosto che la costruzione delle grandi infrastrutture di stadi in Qatar per i mondiali di calcio, dove appunto diciamo padroncini, non padroncini, questi datori, questi intermediari di lavoro offrono a persone in India e in altri paesi del mondo opportunità di lavorare sotto il ricatto di una cifra iniziale che loro devono sborsare per poter avere il viaggio pagato e arrivare nel paese estero rispetto al loro di origine per poter lavorare tranquillamente, e invece questa è tendenzialmente una truffa di fatto, perché questi lavoratori si ritrovano poi con questo debito gigantesco da dover colmare, e a fare dei lavori appunto sfruttatissimi per pochissimi euro l'ora, quindi riusciranno in tempi biblici a recuperare questi soldi necessari per togliersi da questo ricatto, e molto spesso in tutto questo gli vengono anche sequestrati i documenti in maniera da essere ancora più ricattabili i permessi di soggiorno, nel senso, insomma, non possono poi assolutamente avere più possibilità di muoversi o diventano, insomma, totalmente invisibili. E in tutto questo, appunto, la Procura di Milano all'ultima notizia che ha convalidato il secondo fermo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori. Si tratta del GIP, la GIP dispone il carcere per Haji Appucoutan, ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo del sistema, il secondo arresto dopo quello del manager Ulas Demir, fermato mentre stava per volare a Istanbul, che appunto abbiamo detto questi pezzi. Ma adesso abbiamo ospite al telefono un'ispettrice del lavoro, a cui diamo il bentornato qui sulle frequenze di Blackout. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, grazie mille per la tua disponibilità e appunto per la possibilità che ci dai di provare ad inquadrare un po' questo fenomeno, perché diciamo che a noi annoia particolarmente questa narrazione per la quale sembra sempre che arrivino queste cordate di sfruttatori malvagi dall'estero, schiavisti, in un sistema bello.

0: pulito come quello italiano, e ci sono questi brutti cattivi schiavisti stranieri, perché di fatto poi non c'è mai quasi un riferimento a committenze, a figure insomma che dovrebbero in qualche modo avere anche responsabilità qui sul territorio. Ma appunto volevo lasciare a te un po' la parola per insomma farci un primo commento su questo fatto nello specifico che è successo, sì. Per poi appunto riuscire a magari a fare un quadro un pochettino più ampio su questo tipo di dinamiche dell'edilizia e non solo. Prego.
1: Allora, intanto grazie a voi che vi occupate seriamente di questi temi che ormai sono all'ordine del giorno. Allora, il caso specifico del cantiere, diciamo, per la ricostruzione del consolato americano aggiunge, diciamo, a quelli che sono i temi degli appalti, subappalti, del corretto inquadramento sia dal punto di vista giuslavoristico e dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E lì si parlava, diciamo, di un distacco transnazionale. Ma la piaga, diciamo, forse occorre un attimo pensare, cioè chiarire che cos'è questo distacco transnazionale. Quindi quando c'è una ditta che estera e che però trasferisce i propri lavoratori, utilizza i propri lavoratori in territorio italiano, ovviamente questi lavoratori sono soggetti alle medesime leggi di quelle italiane, ma non soltanto i lavoratori, ma anche le ditte, così i committenti, i datori di lavoro e così per ogni figura coinvolto. Quello che forse dispiace è che non c'è mai l'attenzione su tutta, diciamo, la catena, a partire dalla committenza, così come dalla direzione dei lavori, così come dai coordinatori per la sicurezza, così come da tutti i datori di lavoro e quindi anche i medici competenti, perché quel cantiere non poteva non avere un direttore dei lavori, non poteva avere un coordinatore e l'azienda doveva aver fornito formazione, idoneità alle mansioni dal punto di vista della salute dei lavoratori, per cui non è possibile se ci fosse stato il dovuto controllo e il dovuto, diciamo, quelli che sono l'esecuzione degli obblighi proprio che le leggi prevedono, e una situazione del genere non poteva verificarsi. Al di là poi con l'aggravante che questi lavoratori erano sottoposti proprio a un sistema di schiavitù, ma ormai in Italia non è più un evento unico ed esclusivo, ma è all'ordine del giorno, così come lo troviamo nella logistica, così come lo troviamo in agricoltura, ma così come lo troviamo nel tessile, non dimentichiamo le fabbriche di tessuti, di borse, nelle pelletterie, nelle manifatturiere. Ormai questa situazione è dovunque. Quello che stupisce è che anzi ancora esistono, cioè ancora non si è creato quelli che sono i sistemi di controllo efficaci ed effettivi.
0: Sì, nel senso viene ovviamente da pensare che ci siano, diciamo, queste finestre di ambiguità, dove appunto c'è anche un altro fattore di cui parlavamo nello specifico della settore dell'edilizia, sì. Proprio di questo meccanismo degli appalti, dei subappalti, sì. Che rende anche tutto molto più difficile anche da controllare.
1: Sì.
0: Vuoi parlarci, vogliamo aprire, diciamo, un po' questa parte, sì, riguardo, sì, ai controlli, ecco, sì. Come si potrebbero, allora, fare in maniera più efficace, che cosa manca, come mai, nonostante, sì, e appunto, diciamo, effettivamente esistano degli istituti proprio atti a fare questo, non si riesca ad arginare questo fenomeno, che anzi sembra quasi in crescita, perché appunto, come dicevi, abbiamo visto queste notizie che si rincorrono una dopo l'altra di braccianti lasciati, sì, come pezzi di immondizia davanti ai pronto soccorso, sì, per non prendersi responsabilità, poi questi bruciati dei caporali, insomma, una dopo l'altra.
1: Sì. Allora, innanzitutto non si può tralasciare i committenti, cioè non si può tralasciare per chi lavorano tutti questi lavoratori, questi uomini e queste donne. E quindi bisognerebbe concentrare quindi i controlli su tutta la filiera. Ma prima, e poi non mi voglio sottrarre da quello che dovrebbe essere i controlli degli organi di vigilanza, bisogna invece tracciare, cioè aprire, diciamo, un canale di attenzione sulle figure che proprio la legge impone in ogni appalto. E poi bisognerebbe capire se è vero, purtroppo dico io, perché forse sarebbe opportuno ritornare a quella che era la normativa precedente, dove ognuno può l'idoneità tecnico-professionale effettiva di colui che ha in appalto la realizzazione di un'opera o di un servizio, che quindi deve avvenire con un'organizzazione e mezzi e con forza dal lavoro proprio. Invece cosa succede?
0: Scusami, se puoi ripetere, abbiamo avuto un attimo di problemi di segnale, siamo arrivati a cosa succede?
1: Allora, non so se devo ripetere tutto, cioè
0: no, no, solo quest'ultima parte. Era invece che cosa succede? Mancava questo.
1: Succede che adesso si è liberalizzato, cioè il fatto che se avviene un'autorizzazione specifica, poter affidare in subappalto, in subaffidamento, oppure con dei distacchi, con l'avvalimento, ma tutte questi istituti, chiamiamoli così, dovrebbero essere, cioè devono avvenire secondo legge, secondo norma. Io veramente dico che quasi il 100%, quindi ma con una percentuale molto prossima al 100%, io nella mia esperienza ventennale io non ho mai trovato un subappalto, un subaffidamento, un distacco che sia lecito, che sia legittimo, che avvenga nel rispetto delle norme. E questo prima, diciamo, degli organi di vigilanza devono essere, cioè non è possibile che ad iniziare dal committente e dal direttore dei lavori, se nel caso specifico siamo in un cantiere edile, che è un pubblico ufficiale che è deputato proprio al controllo sia dal punto di vista lavoristico, tecnico che amministrativo della regolare esecuzione. Ecco, tutto questo non avviene, così come non avviene con le altre figure che devono essere, che sono per posizioni di garanzia individuati dalla legge con specifici obblighi. Anche lo stesso medico competente, qua parliamo della salute perché abbiamo letto tutti sui giornali che questi lavoratori erano anche in condizioni di salute precarie e a cui venivano dati così degli antidolorifici per farli continuare a lavorare un numero di ore fuori da ogni norma. Poi lì c'era anche l'aggravamento delle condizioni in cui venivano utilizzati, ma al di là di questo vi assicuro che forse in Italia ormai le cronache sono veramente più che quotidiane, che denunciano, che ci dimostrano più che denunciare, che il vero problema è proprio la gestione, diciamo, di un appalto. Sì. La stessa cosa se ci ricordiamo il cantiere Esselon, quante ditte, come è stato possibile una cosa del genere? Quindi perché il direttore dei lavori non ha svolto correttamente il proprio compito?
0: Certo.
1: Quindi dobbiamo aprire, diciamo, non si sente mai parlare di questi soggetti, se non quando ci sono gli infortuni sul lavoro, ma neanche, cioè quando ci sono le morti, perché avviene soltanto nelle aule dei tribunali, ma dal punto di vista anche giornalistico, come se non esistessero queste responsabilità, eppure sono tutti professionisti.
0: Certo. Tra l'altro, appunto, un'altra delle cose che si leggono sempre sui giornali rispetto a questa cosa che è successa, e i nomi appunto che escono fuori sono quella di questa società appunto di reclutamento a pagamento, appunto si dice con pizzi e mazzette, che si chiama Dynamic House, che è appunto di Nuova Delhi. Nel senso, sarebbe anche da capire come, senza per forza voler avere, diciamo, da parte nostra, come diciamo redazione di Blackout, una particolare piglio giustizialista, però nel senso viene da capire se queste figure qua in maniera assodata si sa che fanno questo tipo di reclutamenti cioè nel senso, come si può andare poi a fermare questo tipo di sistema? Cioè, perché sembra che invece vengano sempre presi dei singoli che vengono un po' presi come capri espiatori. Tra l'altro c'è anche questa, si parla anche di questa mega azienda di costruzione della logistica statunitense che si chiama Cadell, e nel senso, come si può fare in modo che queste cose non avvengano
1: tutto
0: più?
1: Si può fare, tutto si può fare, ci vuole soltanto la volontà, perché volontà politica, che si mettono in atto quelle che sono, diciamo, delle normative efficace, reali, tesi ad eliminare questo fenomeno. Invece, purtroppo, sembra che la parte economica, quindi la parte del profitto, prevale su quello che invece è l'applicazione delle leggi aderenti, diciamo, alla Costituzione. Quindi bisogna, in Italia c'è il problema del salario minimo, che deve essere appunto minimo e non massimo, la reale applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, e poi soprattutto anche i controlli devono essere orientati verso la qualità del servizio, diciamo, dell'accertamento ispettivo, quindi non legata ad un numero di violazioni oppure soltanto ai fenomeni, per quanto gravissimi, del lavoro nero, ma non deve essere solo lavoro nero, non ci si deve fermare a quelli che si trovano effettivamente nella giornata dell'accesso ispettivo, ma bisogna indagare su tutta, diciamo, la catena degli appalti.
0: Mi viene un paragone
1: fondamentale.
0: Viene un'immagine metaforica molto stupida, no? Però è un po' come andare a ad indagare su i lividi di una persona e non interrogarsi come se l'è fatti.
1: Esatto, mettiamola. Esattamente, mi sembra un paragone giusto. E poi sulla piaga, diciamo, dell'immigrazione, ovviamente occorre delle politiche migratorie. L'Italia ha bisogno, il paese ha bisogno di lavoratori immigrati in tutti i settori, ma questi devono essere regolarizzati, non si possono tenere le persone nella maniera. Bisognerebbe aprire anche una seria, diciamo, discussione e risoluzione delle problematiche. Secondo me la legge del decreto flussi assolutamente non è, non solo minimamente sufficiente, è minimamente tesa alla risoluzione del problema.
0: Assolutamente, infatti, nel senso, è un po' quello un po' il gioco di sfruttatori, insomma, riuscire a tenere queste persone assolutamente ricattabili e fragili proprio per poter applicare tutta questa serie
1: del resto,
0: di
1: 400 lavoratori, come si fa a non vederli sul territorio dove abitano, dove vivono, come vivono? Però io l'esempio che ho fatto, cioè il medico competente che per legge, articolo 25 del decreto legislativo 8108, ha l'obbligo di visitare almeno una volta l'anno ogni luogo di lavoro. Io non faccio fatica a trovare un medico che sia andato in quel cantiere specifico e abbia aiutato dal punto di vista sanitario ad effettuare un protocollo di sorveglianza sanitaria, e quindi se ci fosse andato, se ci fosse stato il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza, che ha l'obbligo specifico di verificare, mettere in atto situazioni di organizzazione di controllo, come possibile? Sarebbe immediato, l'evidenza è immediata.
0: Certo.
1: Come affrontano i problemi, qual è la gestione, qual è l'organizzazione del cantiere, per cui era impossibile, cioè lo dico con cognizione di causa, è impossibile che un fenomeno del genere non venga immediatamente evidenziato.
0: Anche perché
1: per cui
0: poi
1: c'è una sorta di complicità a 360 gradi.
0: Appena si scava e si fa un po' di inchiesta in questi settori, chiunque si può accorgere di quello che succede. Infatti, anche solo sul discorso, mi viene in mente della logistica. Anni fa erano usciti dei report fatti dal Senato stesso, che inquadravano una situazione che parlava chiaramente di cooperative spurie nate apposta e morte apposta proprio per fare un lavoro criminoso e prendi i soldi e scappa, insomma. Tutto quanto assolutamente, nel senso, addirittura proprio la politica istituzionale che dice questa cosa esiste, e poi i governi che fanno le leggi opposte praticamente, proteggendoli, mettendo i lavoratori della logistica tra
1: se ci vogliono, cioè se ogni due anni c'è l'obbligatorietà, l'obbligato in solido soltanto per due anni, ma non si fa neanche in tempo in due anni a poter fare tutti i controlli, perché poi lo sappiamo benissimo, al di là dei requisiti culturali aderenti o non aderenti al lavoro che si è chiamato e a dover svolgere, ma anche i numeri stessi sono assolutamente insufficienti, i numeri degli ispettori degli organi di chi deve fare vigilanza. E quindi bisognerebbe partire innanzitutto dalle normative, e noi dobbiamo avere una norma che sia adeguata al dettato costituzionale.
0: Assolutamente.
1: Quindi, prima di tutto le norme, e poi queste norme devono essere applicate. E quindi ci vogliono, che ne so, gli ordini professionali, parlo dell'ordine dei consulenti del lavoro, gli ordini di architetti, gli ordini degli ingegneri, devono fare proprio una campagna mirata. Com'è possibile che in un cantiere tutti i distacchi, che sono l'assoluta evidenza, diciamo, di un utilizzo, di un'esposizione di manodopera nascosti dietro al nome ne soltanto di distacco, perché non c'è nessun interesse del lavoratore, della ditta, di staccare, che utilizza infatti sotto questa forma i lavoratori di altri all'interno, diciamo, di un cantiere. Com'è possibile che un consulente del lavoro possa effettuare una cosa del genere? Quindi io dico, vede come le responsabilità sono molteplici.
0: Assolutamente.
1: E dove tutti vanno, ognuno per il proprio ambito, vanno a un concorso, perché tutti in concorso fanno sì da creare
0: questo sistema vero e proprio.
1: Esatto, tu le chiamate frode e per me appunto sono sfruttamenti. Se noi guardiamo, ecco, un'altra cosa l'ho già detto, forse mi ripeto, è fondamentale dover guardare tutta, diciamo, la vita del cantiere, quanti soggetti hanno lavorato e soprattutto a che titolo. Se noi vediamo proprio anche dalla visura camerale stessa, non c'è bisogno di doverli trovare, il numero dei dipendenti che le ditte, anche quelli che vincono gli appalti pubblici, le grandi ditte, il numero dei lavoratori, degli operai che devono essere divisi per qualifica rispetto ai lavori che vengono appaltati e da realizzare, è assolutamente sufficiente. L'Italia è piena di piccole e medie, ma più piccole che medie imprese. Quindi alla fine ci si nasconde dietro al nome giuridico di subappalto, subaffidamento, non l'accaldo, distacchi, ma sono tutti illegittimi, o la stragrande maggioranza sono illegittimi quando andiamo a guardare effettivamente. Quindi l'utilizzo di partite IVA, quindi di piccole aziende artigiane, ma che invece vanno a fare lavoro di manodopera, e lo ci si accorge perché non c'è nessuna corrispondenza anche dal punto di vista economico di quello che deve essere un subappalto, un subaffidamento, che è il trasferimento non solo di tutte, diciamo, la lavorazione, quindi con il rischio impresa, cioè, ma anche del costo corrispondente.
0: Certo, allora noi andiamo verso la conclusione di questa intervista, che siamo qui tempi brevi per la prossima. Ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento, e se vuoi ancora salutarci con un ultimo concetto o qualcosa da dire, te lo concediamo, ecco.
1: No, credo, spero di essere riuscita, anche se in brevissimo tempo, a fare un quadro che renda chiaro il fenomeno, il sistema. Il problema è il sistema, non è una responsabilità del singolo, non sono singoli caporali, ma invece l'utilizzo di questi soggetti al fine di mettere in atto un sistema che è legato, diciamo, al profitto sulla pelle dei lavoratori, cittadini sia italiani che stranieri.
0: Perfetto, ribadiamo questo concetto. Grazie ancora Valeria, ispettrice del lavoro di USB. Buona serata.
1: Grazie.

0: Eccoci qua per affrontare assieme l'ultimo approfondimento della serata e andiamo a parlare di sciopero generale della cultura. E per farlo abbiamo qui in collegamento telefonico Giada, attivista dell'associazione Mi Riconosci. Ciao Giada, bentornata qui sulle libere frequenze Blackout.
1: Ciao, grazie, buonasera.
0: Allora, noi volevamo chiederti appunto innanzitutto di che cosa, se potevi inquadrarci un po' questo sciopero generale della cultura, di che cosa si tratta e anche come si è formata l'idea e l'iniziativa di fare questa iniziativa e appunto se per caso c'è anche una corrispondenza temporale significativa con questo periodo in cui lo volete fare, che è appunto il 12 di giugno. E niente, prego.
1: Ma allora, questo sciopero è il risultato di un lungo percorso che ormai è iniziato più di un anno e mezzo fa. È un percorso che, diciamo, ha preso via all'interno della nostra associazione Mi Riconosci e poi dalla nostra, diciamo, consultazione interna abbiamo pensato, abbiamo deciso di ovviamente includere anche altre realtà sindacali e non, proprio perché essendo noi un'associazione che ci occupiamo della situazione lavorativa dei lavori del settore culturale, dei lavoratori del settore culturale, ci siamo insomma rese conto della situazione abbastanza complessa e a tratti tragica appunto delle condizioni lavorative di questi lavoratori e lavoratrici, per cui abbiamo pensato, anche confrontandoci appunto direttamente con i diretti interessati, che era forse il momento appunto di, diciamo, di agire e di costruire questo percorso e di arrivare appunto ad uno sciopero generale che tra l'altro in Italia non avviene oramai dagli anni 70. E quindi questo percorso, come dicevo appunto, non è, è nato all'interno di Mi Riconosci, però ovviamente abbiamo voluto includere, abbiamo voluto invitare tante realtà. E è stato un percorso lungo, tratti anche un po' difficoltoso, però siamo molto contenti, ecco, di essere arrivate a questo punto, a questo risultato.
0: Sì, ovviamente ricordo dalle scorse interviste proprio che si parlava del fatto che ovviamente una questione, una cosa molto lunga da preparare, e si parlava del fatto che avevate questo come obiettivo finale, che infatti uno sciopero, avete fatto molte iniziative ma un vero e proprio sciopero appunto negli ambiti culturali, se vuoi giusto ricordare a chi ci ascolta più o meno di quali ambiti stiamo parlando, sì. Insomma, in che senso di cultura?
1: Sì, ovviamente il settore culturale appunto include musei, biblioteche, archivi, ma anche la ricerca, per esempio, istruzione e ricerca, e poi soprattutto anche lavoratori che magari tendenzialmente noi, nel senso in generale, non li consideriamo all'interno di questo, ma chiunque, qualunque lavoratore o lavoratrice che lavora all'interno di un museo, quindi anche chi si occupa delle pulizie, per esempio, fa parte di questo settore. E sì, appunto ci sono proprio per questi lavoratori dei contratti veramente terribili, insomma, con delle condizioni non proprio adatte, ecco, per
0: oltre che
1: tempi di oggi.
0: Anche la stabilità, perché poi ci sono persone, abbiamo visto, che lavoravano magari 20 anni in un museo, per un cambio di appalto si ritrovano all'improvviso a casa, anche queste faccende qui.
1: Sì, c'è molta incertezza in questo settore, proprio perché sono appunto contratti anche spesso magari a chiamata, quindi sono molto instabili. Quindi non solo lo stipendio, il salario è instabile, ma anche proprio la durata del contratto di lavoro. E quindi è un settore che ha assolutamente una grandissima necessità, ecco, di
0: infatti un messaggio
1: di cambiare,
0: che avete,
1: ecco, certo, di cambiare in positivo.
0: Un messaggio
1: poi
0: anche
1: ho dimenticato prima, prego, di dire che ovviamente noi arriviamo adesso al 12 dopo un mese di un altro però importante evento che c'è stato, che è stato lo sciopero presso la Biennale di Venezia, Anche qui è stato sicuramente un passaggio molto importante, perché stiamo parlando comunque di un luogo e di un evento internazionale di grande portata, quindi si è voluto mettere in evidenza il fatto che appunto si tratta di un settore, quello della cultura e poi del mercato dell'arte, che fa girare appunto milioni, miliardi, e poi però ci sono tanti lavoratori sfruttati al di sotto. E poi vabbè, c'è ovviamente anche la questione più, diciamo, politica, che appunto riguardava appunto Israele e il padiglione, insomma.
0: Certo, e un'ultima cosa volevo anche, diciamo, mettere un po' sulla quale volevo mettere un po' l'accento. Ho visto sempre dalle vostre comunicazioni sui social che avete, come dire, ci tenete a spiegare a tutte e tutti che possono aderire a questo sciopero, al di là delle anche un po' voci false, tendenziose che sono girate.
1: Sì. Sì, è importante in generale, ma soprattutto per noi, fare la corretta informazione, perché non solo adesso con lo sciopero, ma nel corso degli anni abbiamo sempre visto problematiche di questo tipo. Ma appunto confermo che chiunque che lavora nel settore, che rientra ovviamente nei CCNL, che rientrano all'interno della proclamazione, possono scioperare tranquillamente. Noi comunque abbiamo cercato di fornire più informazioni possibili anche attraverso il nostro sito internet miriconosci.it, quindi abbiamo messo appunto le domande frequenti che ci vengono appunto anche rivolte.
0: Ok, quindi se uno magari è in dubbio se fa al suo contratto è del CCNL giusto, può controllare dove?
1: Sì, sul sito noi abbiamo messo appunto le domande frequenti. Perfetto. O se non si trova quello che si cerca, comunque ci si può sempre contattare, scriverci, e noi cerchiamo di aiutare il prima possibile, insomma.
0: Benissimo. Allora, Giada, se non hai altro da aggiungere, andiamo verso la fine dell'intervista.
1: Sì, aggiungo solamente appunto che invito tutti a partecipare a questo sciopero, ai presidi assemblee che stiamo organizzando in tutta Italia, da nord a sud, sì, e speriamo di vedervi numerosi.
0: Scusa, tra l'altro mi sono qua stavolta dimenticato io, che volevo ricordare a chi ci ascolta che l'appuntamento torinese, visto che noi siamo in questa area qui, è previsto sempre, appunto abbiamo detto, per la giornata del 12, se non sbaglio dalle ore 10 a Palazzo Carignano. Confermi?
1: Sì, Palazzo Carignano, sì, presidio in piazza Carignano, sì.
0: Ok, perfetto, così esatto. Abbiamo dato anche un'indicazione ai locals che ci ascoltano, e direi che è tutto. Grazie mille per la tua disponibilità, come sempre.
1: Grazie a voi per averci invitato.
0: E buona serata, a presto.
1: Grazie, buona serata, ciao.

21 e 25 qui a Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Noi in teoria siamo molto vicini al termine del nostro orario di trasmissione, che è le 21 e 30, ma questa sera faremo un pelino di extended version, ci allungheremo un poco sul nostro caro amico Paul Magù, che ci ha dato il suo nulla osta. Grazie mille Paul, dall'altra parte dell'acquario lo salutiamo, con la sua Riot on Sunset Strip, che stasera poverino tra l'altro sarà totalmente in solitaria, quindi mi raccomando, dopo di noi ascoltatelo e sostenetelo con tutto il calore di cui siete capaci. E noi ci estendiamo perché ci teniamo a farvi ascoltare tutta questa selezione che ho pazientemente confezionato con vari progetti dalle etichette indipendenti autoproduzioni che avranno una bancarella al Blackout Fest di questo weekend. Ricapitoliamo, ci siamo ascoltati musiche da Mistomame, Drove, Arsider, Volmer, e ora è la volta di Riforma, tra l'altro più o meno spin-off, realtà parallela a Mistomame, ma non diciamolo a nessuno. Ah, ci state ascoltando tutti in Mondovisione, va bene. Questo che state ascoltando è Not Errore con M. Poi ci ascolteremo Elif Gulin Sojuksu con I Am Forgetting What Is To Be, e poi Kinked con Would We Find a Shelter, e poi passeremo alla parte finale dedicata ai nostri carissimi amici di Chierichetti Editore, che appunto non a caso questa volta abbiamo lasciato al fondo della playlist, perché noi come Frittura Mista abbiamo passato quasi tutto il loro catalogo, essendo grandi appassionati nonché amici. Ciao Chierichetti.

E siamo ancora qui con Frittura Mista alias Radio Fabbrica, mini extended version, per spararvi questa selezione di brani tratti da etichette che avranno il banchetto alla zona distro del Blackout Fest che si terrà questo weekend a Manituana. Se non l'avete capito, immagino ormai lo sappiate già da un po'. E inizia la parte dedicata a Chierichetti Editore. Iniziamo con i Tuktu and the Belugas Quartet con Caloria Indica, poi ci ascolteremo i Mata con Polyester Placenta e Andrea Cauduro con questa traccia lunghissima, Gabriele detto Mimmo, la gioia di ritrovare lui e la sua estetica anni 90. Buon ascolto su Blackout. Nel frattempo, se avete cisti ad esempio da comunicarci, posti di blocco, altre comunicazioni di servizio, potete sempre farlo al 346-673-263 e ne daremo

0: 105.250, Fritture Mista alias Radio Fabbrica, è giunta al termine della puntata odierna. Rioton Sense Street è pronto per trasmettere in solitaria Paul Magoo, come abbiamo già ripetuto prima. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21.30, sempre sulle libere frequenze di Blackout. Rimanete all'ascolto, perché d'ora in poi saranno dirette ancora. Poi mi sa che se ci sarà la bobina, ma lo dirà certo Magoo nella sua trasmissione. Vi ricordo che i podcast passati, gli ultimi, sono già stati pubblicati sul sito www.radioblackout.org. Il prossimo podcast sarà questo di questa puntata, lo metteremo nei prossimi giorni sul nostro sito. Un saluto a tutti e a tutte, soprattutto a chi si trova in difficoltà di spostamento, di obblighi, di firme, piuttosto che di arresti domiciliari o ancora peggio di carcere, insomma tutte queste robe che ormai stanno anche aumentando. Un saluto particolare a chi è stato preso dalle ultime l'ultimo provvedimenti giudiziari. E che altro dire, mamma mia, che cosa, cioè, non... di una cosa positiva, socio.
1: La cosa positiva è che faremo una grande festa questo weekend a Manituana dal 12 al 14 di questo corrente mese, che è giugno.
0: Bravissimo.
1: Con una sventagliata di musica live, banchetti, presentazioni, dibattiti, cucina, c'è la qualunque, insomma, per stare bene in compagnia, riflettere, ragionare, scambiare pensieri politici o meno e ascoltare ottima musica e vivere dei momenti di socialità al di fuori delle logiche di mercato.
0: A proposito di logiche di mercato di consumo, l'appuntamento infatti va per quelle giornate, perché noi avremo una trasmissione in diretta, un'oretta, giusto? Se ci puoi ricordare,
1: sì.
0: Andre.
1: Il sabato alle 17.30 ci sarà questo dibattito con il collettivo Colpo sulla nuova inchiesta che hanno fatto sul settore ristorazione.
0: Lo presenteremo noi, avremo questa occasione, insomma, di stare alla festa con voi, quindi venite numerosi.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso libero.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: ...12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.

una buona serata a tutte e tutti. Buon proseguimento qui sulle libere frequenze di Blackout. Esattamente mezz'ora di ritardo, 22.00 spaccate in questo momento. Comunque una mezz'ora ben spesa per la playlist del Blackout Fest che comincia questo venerdì. E comincia anche Riot on Sunset Strip, la musica del passato del martedì sera. Più specificamente quella degli anni 60, insomma. Vengono le scelte soul, garage, psichedelia, R&B, acid jazz, chi più ne ha più ne metta. Per l'ennesima volta in solitaria, come ormai capita purtroppo spesso, con il prof in precarie condizioni psicofisiche e il buon Arpon affetto da una fastidiosissima insonnia che purtroppo non gli permette di essere al 100%. Un abbraccio caro Arpon, un abbraccio. Ci vediamo venerdì al Manituana sicuramente, come ci vedremo con tutte e tutti voi. Ascoltare tanta buona musica e riflessioni politiche. Perché no, anche con la conoscenza di chi è al di qua della console, che non è mai male, per dirla tutta. Ottimi drink, ottimo cibo, insomma tutto quello che Blackout vi offre dal 1992, che non è poco. Vabbè, partiamo allora con la prima selezione per questa sera. Cosa che ha molto a che fare con il nome di questa trasmissione e con l'essenza di questa trasmissione. Buffalo Springfield, for what it's worth. Poi facciamo anche due chiacchiere su questa canzone. Si va, Blackout.

Stop, hey, what's that sound? Everybody know what's going round. Così cantavano i Buffalo Springfield, for what it's worth. Canzone che parla dello sgombero o comunque della chiusura del locale Pandora's Box, quel di Los Angeles, 1966. Chiusura forzata da parte dei simpaticissimi sbirri cop californiani, da cui fu tratto il film Riot on Sunset Strip e da cui abbiamo tratto il nome di questa, speriamo, apprezzata trasmissione, che compierà 10 anni nel prossimo febbraio, se non vado errato, e faremo una bella festa, insomma, qui presso gli studios di Via Cecchi 21 a... Stay tuned for more info. Il numero di telefono 346-6673-263 se volete connettervi per via telematica con messaggi e altro. Il servizio CISTI Viaggiare Informatica è sempre ottimamente attivo. Vi ricordo anche lo 011-2495-669 per eventuali dirette e o squillini di approvazione, sempre molto apprezzati da sottoscritto. Bene, un po' che ce ne andiamo in quel di San Francisco con i Grateful Dead, 1967, dal loro primo fantastico album. Questo è un inedito che ha per titolo LSD Millionaire. Buon ascolto, Blackout.

il loro primo fantastico album che portava il loro nome Grateful Dead, Warner Bros. Records 1967 per Jerry Garcia e soci. Questo era un inedito LSD Millionaire. Tra l'altro questo è il mio disco preferito in assoluto degli anni 60, è proprio number one, uno dei famosi 5 o 10 che porterei sull'altrettanto famosa Isola Deserta. Ci trasferiamo in quel di Detroit, questa volta per un po' di appunto Detroit Sound. Facciamo un volo più o meno coast to coast per gli MC5. Scolliniamo nel decennio successivo, 1970, da Back in the USA. Questa è Tonight, MC5. Buon ascolto.

Tonight, la botta di vita degli MC5, 1970, Atlantic Records. Let's get it on. Assolutamente una botta di vita. Let's get it on, let's get it on. Da parte dei 5 di Detroit. Ormai passati tutti quanti purtroppamente a miglior vita. Ti salutiamo, li abbracciamo idealmente. E buon viaggio. Un saluto anche al buon Franco Franchi che continua a sostenere Libere Frequenze. Ogni presente al 346-6673-263. Grazie mille, un abbraccio sincero. E ci vediamo al Blackout Fest. Let's get it on, let's get it on, let's get it on. 22:13, Rayton Sunset Strip, un uomo solo al comando come nei vecchi Tour de France qualche anno or sono. Sarà solo Paolo Magù ai controlli qui nella sala regia di Via Cecchi 21A. E un po' che andiamo con i Fab Four, ce l'andiamo con un bel inedito 1964, suppongo, per la voce di Mr. Lennon. Questi sono i Beatles con Leave My Kitten Alone. Buon ascolto.

Lennon decisamente incazzato per questo inedito del 1964. Questo era un vecchio pezzo di Larry Williams, un inedito da Beatles for Sale. Agosto 64 era Leave My Kitten Alone. E questo è il buon Jimmy Smith a Lemon B3. Buon ascolto. Bene, ne facciamo uno per voce. Allora andiamo con il buon Macca, ancora 64, con questa cover di Mr. Little Richard. Questa è Kansas City. Buon ascolto, ancora i Beatles.

Allora è stata la volta di Mr. Macca, Mr. McCartney. Questa era l'urlata Kansas City, vecchio pezzo di Little Richard degli anni 50, fatto assolutamente in maniera magistrale dai Fab Four. E allora, come detto poc'anzi, ce li facciamo tutti. Allora arriviamo allo sfigatello Mr. Ringo Starr, qui applicato in una cover del Marvelettes. Ancora 64 se non vado errato. Questa è Boys, si va Blackout.

0: Allora diamo voce a tutti i Fab Four questa sera. Nel frattempo ringraziamo chi ci scrive al 346-6673-263 da Barcellona. Stiamo salvando le orecchie, il padiglione auricolare di qualcuno a cui i vicini che erano un po' il cazzo col Papa, insomma, danno un po' fastidio. E questo è assolutamente un onore che ci prendiamo. Ti ringraziamo, ti abbracciamo con l'augurio di un buon ascolto.
1: E vaffanculo al Papa, ma.
0: Va bene, chiudiamo il cerchio allora con Mr. Harrison. Con la vecchia cover degli anni 50, questa volta di Chuck Berry. Questa è Roll Over Beethoven, si va, si va.

quando la base supera la traccia, fantastico, la lascerei andare, magari dopo ce l'ascoltiamo. Questa è Doing the Boom Boom, Paperboy Reed, e prima era Mr. Harrison, Rollover Beethoven, assolutamente un live con tanto di applausi, non lo sapevo, pensavo fosse la versione in studio, invece no, un bel live con Mr. Giorgino Harrison alla voce. Cambiamo genere, andiamo avanti nel tempo e facciamo un volo transoceanico in quel di Los Angeles con i Doors. Il loro secondo album 1968, Strange Days. E ascoltiamo la traccia omonima, The Doors, Strange Days. Questa è tutta per Mattia dei Black Tech.

Scusate il buco, non è voluto, è la base che non carica. Comunque siamo ascoltati Paperboy Reed doing the boom boom, sperando che parta anche Booker T and the MGs, ma non parte, ma noi continuiamo a sperare. Ecco che parte. Scusate, questo non era previsto assolutamente. Evviva la tecnologia e tutte le feste le porta via. Comunque, dopo i Doors con Strange Days, questo pezzone di Paperboy Reed 1968, probably la sua Doing the Boom Boom. Salutiamo anche Cristiano da Cirié, che mi ero dimenticato di salutare. Scusa, non avevo visto il tuo messaggio, ho notato poc'anzi. Un grande abbraccione e buon ascolto, medaglia d'argento questa sera. Sempre dopo il magico Franco Franchi. Allora, doppietta d'orsa, andiamo avanti a triplette, poker e doppiette. Doppietta d'orsa adesso ancora da Strange Days, questa è la traccia successiva. Fantastica, è Love Me Two Times, si va Blackout.

Me Two Times con i Doors, 1968, Electro Records ovviamente, per Jim Morrison e soci. 22:41 qui sulle libere frequenze di Blackout, 105.250 e anche in DAB radio digitale. Per ascoltare anche i podcast delle varie trasmissioni più tutte le news della info su radioblackout.org, il sito di riferimento. Trovate un sacco di cose squisite, date un attimo un'occhiata. E vi ricordo anche la pagina Facebook e Instagram per i più smanettoni. Rimaniamo nello stesso anno, allora 1968, ma cambiamo genere. Andiamo a tinte black. Con Mr. Otis Redding, Atlantic Records, 1968 appunto. Questa è Duro da maneggiare, Hard to Handle, si va a Blackout.

Canzone da ballare di Otis Redding, Atlantic Records, 1968. Duro da maneggiare, hard to handle per Mr. Otis Redding. Ahimè, è venuto a mancare in un brutto incidente proprio nel 1968. Questo probabilmente è il singolo uscì postumo dopo la sua morte. Incidente aereo per Mr. Otis. E che stia situazione. Alle 22.45 sì, sulle libere frequenze di Blackout. Paolo Maguei, controllo di Riot on Sunset Strip, la macchina spazio-temporale blackoutiana che vi rimanda venerdì, sabato e domenica al Manituana per il Blackout Fest. Assolutamente numerosissimi e numerosissime. Venite anche voi a godere delle libere frequenze qui in città. Proseguiamo, questa volta siamo in quel di Londra, 1966, Fontana Records, di nuovo Volo Transoceanico, classicone per i Trucks, questa è Wolfing, buon ascolto.

Allora, già andati via da qualche secondo The Trogs 1966 Fontana Records con Wolfing, bel numero uno, qualche milionata di dischi venduta appunto in London nel 1966. Spostiamoci di nuovo completamente dall'altra parte dell'oceano, Los Angeles, anzi San Jose, California, per il Music Machine 1968. Il loro secondo album, Turn on the Music Machine, era il primo, il secondo era Bonnywell Music Machine, ora ricordo. Questo è un inedito che ha per titolo No Girl Gonna Cry. Buon ascolto, Blackout.

No Girl Gonna Cry, Music Machine 1968. Da Bonnywell Music Machine, loro secondo album, questo era un inedito assolutamente selvaggi con il vocione di Sean Bonnywell in ottima evidenza. Devo dire una tinte black però eseguito da artisti bianchi, questi sono gli Standards. Siamo in quel di Los Angeles, 1967, Tower Records, eseguito dagli artisti della nostra sigla di chiusura e apertura, che dà anche il titolo alla nostra trasmissione, gli Standards. Questa è una vecchia cover di Wilson Pickett che ha per titolo 99 and a half, Mr. Ladies and Gentlemen, scusate mi sono sbagliato, gli Standards.

29 and a half con gli Standards, Tower Records, 1967, from Los Angeles. E tra l'altro vi posso annunciare che nelle prossime settimane, presumibilmente un martedì prossimo, tra due martedì, avremo un'intervista qua in diretta da Los Angeles con Tony Valentino, il chitarrista 85enne degli Standards. Tra l'altro ci ha cercato lui, quindi assolutamente massimo onore a Mr. Tony Valentino. Stay tuned for more info. Radio Blackout. Rimaniamo nella zona di Los Angeles con i Sixpence, 1967. Questa è Long Day Scare, buon ascolto.

Sunday Scare con i Sixpence, Los Angeles, una bella ristampa della Akarma Records, uscita già qualche anno or sono, sia su CD che su vinile. Poi cambiarono nome e diventarono Strawberry Alarm Clock, ma questa, insomma, come si dice, è un'altra storia. Los Angeles 67. Ci andiamo di nuovo dall'altra parte dell'oceano, in un posto che si chiama Leatherhead, Surrey, quindi sud di Londra. Sono i Jones Children Mod Band, un paio di anni prima, quando si chiamavano ancora The Silence. Canzone che ricalca molto degli schemi, insomma, stereotipati del garage sound, che ha per titolo Down Down The Silence, si va a Blackout.

23.07 abbiamo sconfinato quella che di solito quella del prof, the music to play in the dark. Sera abbiamo cominciato in ritardo con Riot on Sunset Strip, quindi scolliniamo nell'ora successiva, appunto 23.07 qui sulle libere frequenze di Blackout. Dobbiamo accennare anche questi Silence Down Down, poi successivamente John's Children, grande mod band, presumibilmente, scusate, 1965. Poche informazioni reperibili su questa band assolutamente grandiosa. E rimaniamo nella zona, in quel di Londra, con questi Mickey Finn, 1967, Direction Records, un altro pezzone a tutte distorsioni che ha per titolo Garden of My Mind. Buon ascolto, Blackout.

ancora in diretta a 23:11, Mickey Finn, Garden of My Mind. From London Super Freak Beat 1967. Direction Records, Mickey Finn, Garden of My Mind. Qui a Riot on Sunset Strip, gli anni 60 blackoutiani sulle libere frequenze di Blackout, come ogni martedì che si rispetti. Che stasera siamo andati avanti a doppiette, triplette, poker, e che doppietta sia allora a distanza. Ancora Grateful Dead, il loro primo album Warner Bros. Records 1967, con San Francisco. Questa è Beat It On Down The Line. Buon ascolto.

Spirit on Down the Line, Grateful Dead 1967, Warner Brothers Records, directly from San Francisco. Bella botta di LSD per Jerry Garcia e soci. Il loro primo album, bel misto di blues, garage e psichedelia, assolutamente da portare nella vostra isola deserta in un prossimo futuro. Allora, abbiamo fatto 30, facciamo 31, 23, 15. Stavolta siamo in quel di Birmingham, 1968, United Artists Records, Spencer Davis Group, qui orfani di Mr. Steve Winwood, già volato via con i Traffic. Comunque proseguivano alla stragrande, prova ne sia questa Morning Sun, Spencer Davis Group. Buon ascolto.

Chancellor Davis Group 1968, Morning Sun, The Birmingham United Artists Records, Orphan di Steve Winwood. Adesso invece ce ne andiamo ad ascoltare, riavvolgendo il nostro ideale calendario di un anno, 1967, questa volta col Mr. Steve Winwood alla voce. Sempre loro, questa volta è I'm a Man. Buon ascolto, Spencer Davis Group.

Spencer Davis Group, MMN, Mod Sound from 1967, from Birmingham. Sentiamo ancora questa bella base di Hammond. Allora, questa è l'ultima per questa serata in solitaria di Riot on Sunset Strip. Ancora con il Mod Sound degli Action, ancora in quel di Londra, Kentish Town per la precisione, 1966, per questa cover delle Marvelettes in Super Mod Soul Sound. Questi sono gli Action, questa è Hey Chalonet, buon ascolto e buoni balli.

decisamente per dance floor, assolutamente infuocate. Questi Action e Chalonet 1967, Supermod Soul Band, cosiddetto Blue Eyed Soul, il soul degli artisti bianchi. Poi insomma una scopiazzatura. Ho un senso di devozione verso gli artisti neri, boh, chissà. Comunque erano gli Action e Chalonet 1966 from Kentish Town, London. 23:27, questa era l'ultima traccia per questa sera, per l'ennesimo viaggio acido psichedelico nel mondo degli anni 60 di Riot on Sunset Strip, che torna martedì prossimo alle 21:30. Vediamo tutte e tutti al Blackout Fest. Vi lascio con Lady Bobina, un caro saluto da Paolo Magù, un abbraccio, buon ascolto, sempre ben fermi sulle libere frequenze di Blackout. Ciao ciao, buonanotte.

0: Piccolo,
1: buongiorno, signora, sono l'idraulico, sono venuto giorni fa a fare un aggiustamento.
0: Sì.
1: Potrebbe passarmi il bidello Nicola, mi pare si chiama?
0: Guarda, guarda.
1: Sì, sì.
0: Sì, un attimo, scusa.
1: Grazie.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono l'idraulico.
0: Allora, c'è che c'è quel cazzo, però?
1: Sono l'idraulico, mi sono scordato un tubo in culo a te.
0: Fa mocca la morte, ti mando a te tutta la chiave.
2: Pronto, buonasera, la pescheria?
3: Sì.
2: Sì, sono il signor Tangorra, posso parlare con lei? Devo chiedere una cosa.
3: Sì.
2: Sì, siccome devo organizzare una cena con i miei amici.
3: Sì.
2: Vorrei sapere se ci sono delle coste.
3: Sì, che sono coste, non è una foto animale, sta?
2: Sì.
3: Sì.
2: Riserva con un cecchini.
3: Stanno?
2: Il coce nero?
3: Sì.
2: Stanno, sì. Ci stanno un chilo e mezzo più o meno che ieri si da mangiare tutti.
3: Come? Allora, quindi?
2: Ci sta un chilo e mezzo di alieni da mangiare tutti.
3: Sì, signore.
2: Se vengo, mi permette da parte.
3: D'accordo, io mi metto da parte, 3 chili, costa un chilo e mezzo.
2: Sì, sì, e se vengo, mi fa anche 2 trimoni.
3: Trimoni?
2: 2 trimoni. Mi può fare 2 trimoni anche se vengo?
3: Non capisco.
2: Se vengo, mi può fare anche 2 trimoni.
3: Allora, perché da mano mangiate solo te?
2: A che ne tenete? No, funzionerebbe.
3: Vuoi muoverti nel carrello?
2: Ma fammi un cazzo!
3: Ma se da porchino da mano mangiate solo, senti da pensare!
2: Ma fammi un cazzo!
3: Ma se da la mustaccia da mano da solo, te la fai chiesto e te la fai te!
2: Ma fammi
3: un cazzo!
2: Non dare!
3: Che da mule!
2: Vecchione! Siamo c'eri via.
4: Sta domenico.
2: Sta via?
4: Sì.
2: No, non c'è.
4: E quando dopo?
2: Verso le 5:15, 6:30.
4: Ah, e tu chi sei?
2: Sono il
4: ragazzo. Come ti chiami?
2: Francesco.
4: Ah, no, perché gli volevo dire se non aveva preparato quelle braccia che devo mettere il culo a tua sorella stasera.
2: Un culo a mosca dai chiocca.
4: Culo a sorella.
2: Ma fa mocca che dai chiocca, ma...
4: No, tu stai facendo che?
2: Scusi, Sabrina e Mime.
4: Tu sei un uomo.
2: Tu sei un cieco da patente.
4: No, non ti faccio la patente.
2: Ma non ti faccio la patente. Ma da finire un ricchio, che ne faccio un dare?
4: Faccio ragione.
2: E ti ha fatto da un gru.
4: Non mi sono l'urde.
2: Pronto?
5: Dimmi?
2: Sì?
5: Sono la Tizia, sono un cliente, volevo sapere che è passata mia moglie per caso a prendere la carne.
2: La Tiz?
5: Sì.
2: No, non è passata.
5: Ah, ho capito. Se volevo chiedere al corso, quando passa, non è che gli potete dire una cosa?
2: Sì.
5: Se gli potete non venire a casa.
2: Vabbè, e se la vedo?
5: Sì, vabbè, se passa, dovrà passare per venire.
2: Allora, devo dirti di non andare a casa.
5: Sì, di non andare a casa, perché io sono andato a...
1: Buongiorno, signora, sono l'idraulico, sono venuto giorni fa a fare un aggiustamento.
0: Sì.
1: Potrebbe passarmi il bidello Nicola, mi pare si chiama?
0: Guarda, guarda.
1: Sì, sì.
0: Sì, un attimo, scusa.
1: Grazie.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono l'idraulico.
0: Allora, c'è che c'è quel cazzo, però?
1: Sono l'idraulico, mi sono scordato un tubo in culo a te.
0: Fa mocca la morte, ti mando a te tutta la chiave.
6: Pronto? Qui la panetteria Ricci. Senta, qui mi hanno ordinato 320 pezzi di focaccia. Non lo so, li devo portare perché mi è sembrato che era uno scherzo telefonico.
7: Ma guarda, di qua io non ho telefonato niente.
6: No, perché mi hanno detto che era un bidello, che ha parlato, dice che era un bidello, Nicola. Non lo so mo chi è.
7: Un attimo solo, eh.
6: Vabbè. Pronto?
8: La focaccia la devo portare o no?
7: A chi la devo portare?
8: Siccome c'è stata l'ordinazione, la porto o no?
7: Focaccia?
8: Porto
7: la mamma, focaccia, sei bravo.
8: Ma senta che mo glielo dico al padrone? Oh, chiamo, vieni qua, Nicolino.
7: Cosa?
8: Nicola?
7: Chi è?
8: La focaccia te la puoi mettere in culo?
7: No,
8: bacca
7: la morte da mamma, te! Ma fa mocca la chiave, che è tutto la gente me l'ha girato! Porca!
8: Tu sei una puttana!
7: Che se la stare te l'hai detto, la tira a porca! Tu e tutta la razza, tu la chiave! Tornando!
8: Ti ha mangiato che Dio!
7: Sabine tocca, tu metti un mocca!
9: Buongiorno, signor, posso farmi vedere la casa da casa? Sono la moglie! tardi oggi.
10: Che
9: no? Perché non ho fatto niente in ninguno.
10: Io ti romperò il culo metà. Capito? E a quelli che stanno ridendo insieme, che mi faranno un bocchino. Sai, quei bocchini bella che tu hai.
9: Ma tu non ti mangi certo, è chiaro. Fatta!
10: Ti
9: lo fa?
10: Perché se tu me ne vedo io ti spacca la mente le cose.
9: Ma mamma!

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 11 giugno, l'esplosivo piano di Basile, Jean-Pierre Jeunet, Francia 2009, ingresso

0: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
1: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
2: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
3: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
4: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
5: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
6: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La 3 giorni è interamente autogestita. Per info completa,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
0: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Di giugno, Blackout Fest, Manituana.

0: Nail Breaker, Wakaka, o da T-Ups al Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
1: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
1: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Yeah.

on your own.

shit.

due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!